0: Radio Number One, le 2:02. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'enigma.
2: Umano, il vero enigma sei tu.
1: Io?
2: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
1: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
2: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
1: Altrimenti cosa?
2: Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Tony. Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo...

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.
2: Buongiorno combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino! Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso proprio, se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Se hai uno smart speaker
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ah, uè, uè, la fortuna non va lì. Qui, uò, uà, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
4: Gli scombriccolati del

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Svegliati e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number Ones. Volevo fare un saluto. Lavoratori. Ciao a tutti, ho Bardaverso.
3: Basta mangiare salame la sera, che fai gli incubi.

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, una mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri ed ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Oh, come on, mercoledì, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, Lazzaroni, sveglia in piedi a lavorare, schiavi!
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai, dai che devi andare a scuola. No, mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni, secondo, perché sei il preside.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2 di picche da Alexa, quindi dai 2 di picche come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
2: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao! E ancora auguri.
3: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No Tengo Dinero. Oh.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
2: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Buongiorno ragazzi, ormai è anche nei miei sogni. Mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pato romano. Poi non mi ricordo altro.
2: Uè, ciao scombricolati. Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice: Madonna figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao Scombriccolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato e stamattina sono andato alla sveglia, mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli Scombriccolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony, facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao Scombriccolati!
3: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Tu, Sergio, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.
2: È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.
3: Ciao ragazzi. Io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne ho guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno signori e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao, ciao.
3: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
6: Buonasera, capo.
5: Arienco la cervella artificiale.
7: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
8: Ma buonasera, Luchino.
5: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
8: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
5: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
6: Lei è un cretino.
4: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
10: This sounds cliche, but tell me what you wait for me. Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Tell me what you wait

Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo. Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti. Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato. Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti. Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali, da segnalare solo un po' più di variabilità sull'arco alpino, con la possibilità di qualche occasionale piovasco, specie nelle ore pomeridiane sui rilievi alpini occidentali. Clima nel complesso gradevole, con punte massime che oscilleranno intorno ai 20 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo con massime tra i 18 e i 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria, temperature in lieve calo con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare, oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
2: Mangia qualcosa, mangia qualcosa, mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One, colma la fame dell'anima con Mangia Qualcosa.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 13 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Trump vola a Pechino, ma prima di partire lancia uno dei suoi commenti: Cina e NATO non ci servono. Poi minaccia i media, sono dei traditori. L'Iran intanto minaccia: se ci attaccano lavoreremo all'atomica, ed il Pentagono ammette: la guerra è costata finora 29 miliardi. Altre bombe israeliane sono state lanciate su Gaza e Libano, ancora morti e feriti. Israele approva un tribunale speciale per il 7 ottobre con pena di morte retroattiva. La guerra in Ucraina, giorno 1540, bombe russe, ancora morti e feriti. Trump, accordo imminente. Mosca chiede 5 città del Donbass per fermare la guerra. L'UE non può mediare. L'ex capo di gabinetto di Zelensky respinge le accuse di corruzione. Antivirus, turista britannico a rischio isolato al Sacco di Milano, test ad una ricoverata a Messina. L'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi. Grave la paziente francese che respira con polmone artificiale. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. Passiamo alla cronaca. Caso Garlasco, Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica, per difesa e già ai domiciliari, vive chiuso in casa. Un'impronta di Stasi a 13 anni dal delitto, i soliloqui di Sempio con l'ora del delitto e il video nella pennetta sarebbero le nuove prove. 4 ragazze ritrovate nel Reatino erano scomparse durante un trekking. A dare l'allarme l'albergo che le attendeva e non le ha viste arrivare, ritrovate dopo lunghe ore di ricerche sui sentieri tra Leonessa e Poggio Bustone. Andiamo a Prato. Difende una collega da 2 aggressori, 23enne accoltellato al torace. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale della città, potrebbe essere trasferito al Careggi di Firenze. Eurovision, i primi 10 finalisti a Vienna e Saldavinci Show, la sposa e il tricolore. Al via da Vienna la 70esima edizione, in finale vanno Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia, per sempre sì, intanto conquista tutti. Estero, Regno Unito, si dimette anche il ministro della sanità Starmer in bilico. Zubir Ahmed lascia il governo. Il premier Starmer per ora resiste alle pressioni del suo partito laburista. Oggi Re Carlo parlerà ai comuni. Sport in chiusura, internazionali d'Italia, Master 1000 di Roma, ottavi di finale, Darderi Zverev 1-7-7-6-6-0. L'azzurro chiude col botto, ora i quarti contro Hodar. Sinner batte Pellegrino in 2 set 6-2-6-3 e conquista i quarti. Musetti cede malamente a Rude in 2 set 6-3-6-1. Il Cararino lunedì uscirà dai primi 10 del mondo. Ritiro Errani Paolini per infortunio di Jasmin. E questa era l'ultima notizia, a tutti una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
4: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
5: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico.
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi, poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza. Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza.
2: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro Don Asimiento.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io, ma sono matta.
1: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: Next is West and his guest, not fish, man, the rise, man, the gears, man, one way, small way, the way, it's nowhere to go,
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: a quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi! Buongiorno combriccola! Cosa fanno i pufi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico!
2: Anche oggi siamo arrivati al capolinea scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Inizia la combriccola e questa è Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione 4 italiani, tra loro i 2 marittimi in quarantena, i campioni di uno dei 2 allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Sinner liquida Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev. Darderi batte Zverev e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Ed è tutto, a più tardi.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con

0: Eccola qui, sono le 7:03. Buongiorno Sergio Sironi.
1: Ma buongiorno, oggi mi sento patriota, vado.
0: Come mai ti senti patriota? L'inno, l'inno,
1: sì, va bene.
2: Italiani, dai.
0: Bene, ciao Pat, sei pronto?
2: Sono pronto, ciao ragazzi.
1: Cari italiane e cari italiani. No, vi voglio citare una battuta che ho trovato sulla Gazzetta di Jenny Gnocchi nel rompipallone. Sì. Sì. E mi ha fatto sorridere perché ieri ci sono state le presentazioni delle due squadre che faranno la finale di Coppa Italia. Sì. E pare che Marotta, presidente dell'Inter, si sia interessato a Mattarella perché nel 2029 sarà a parametro zero, quindi se lo vuole comprare.
2: Sì, è ingaggiabile.
0: Ah, ok, scusate, avete visto
2: quindi
0: il vuoto,
2: praticamente non paghi, essendo parametro zero, non paghi il club di appartenenza, ma gli paghi solo lo stipendio, l'ingaggio.
0: Basta. E quindi lo fa giocare.
2: Certo, finirà Lautaro 85 primavere, lo farà giocare.
1: Probabilmente centrale.
2: Sì, centrale,
0: sta meglio Mattarella 85 anni di me a 58 comunque.
2: E gli altri nazionali più... comunque.
1: Sì.
2: Nazionali, visto che per la terza volta abbiamo bucato il mondiale.
0: Buongiorno. Ci sono un sacco di bei messaggi dai nostri primi della classe che stamattina sono in forma. Perché

0: se il buongiorno si vede dal mattino. Questo è il nostro buongiorno, Madame Marrakesh, insieme su Radio Number One. Si chiama Volevo capire questa canzone. Questa è la Combriccola con Sergio Sironi, Manuela Doriani, patromano detto Monello Monellerino.
1: Monello ballerino.
2: C'ho la sigla,
0: Hai la sigla?
2: Sì, sì, sì. Sono
0: prego,
2: un po'.
0: Prego.

0: l'essenza Cappella, di questo programma. Attenzione, caro il mio monello ballerino, perché oggi diventi monello golosone.
1: Bro. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno.
1: Manuela, sì. Ieri sera Patrizio è venuto a trovarmi. Si è seduto, si è messo comodo,
2: ha preso
1: un bicchierino di vino insieme e mi ha detto: sai cosa mi hanno detto oggi al lavoro?
0: Cosa?
1: Che cosa, amore? Mi hanno detto che assomiglio, tantissimo a quell'attore, quello che ha fatto IR. Quello che faceva il pediatra, come che si chiama? Aspetta, George Clooney.
3: Magari.
1: Sì, proprio lui. Guarda quando fa la pettinatura con la riga in mezzo, sei proprio uguale. Comunque oggi è il mio compleanno, amore. 56, ti aspetto stasera a casa.
2: Sì.
1: Così almeno ti do la torta che ti piace tanto.
2: Certo.
1: Monello golosone.
2: Vabbè, mi piace.
3: Tra l'altro la dovrei soffiare sulla candela, perché adesso non ne mettono più tutte,
2: no,
3: mettono
2: no,
3: quella
2: con
3: il numero.
2: Un candelotto di dinamite in mezzo,
3: quella
2: sopra
3: numero.
2: La mimosa e via. Si parte.
0: Monello golosone. Allora
3: Monello golosone. Che
2: succede?
3: È un'ambulanza?
2: Direzione al pronto soccorso.
3: È così.
2: Ah, c'è la variante. Sì. Mi ricorda che è un animale questo.
3: Vero. Però prima c'è l'ambulanza e poi c'è lui che non sta bene. Cioè, ti capisce il motivo dell'ambulanza.
0: Esattamente, okay. È così, i nostri ascoltatori sono così, è bello.
4: Ma buongiorno, scombricolati,
2: buongiorno.
4: Sapete che giorno è oggi?
0: È oggi?
4: Era me, era di. Era mercoledì. Beh, io stamattina sono messa così, e voi? Serginio, hai fatto il tuo dovere stanotte? Manuela, esercizi eseguiti? Tonica? Bravissima. Patrizio, ti sei pettinato? Ti sei rasato?
0: Patrizio,
2: domani mi raso.
4: Io vado a incominciare con la colazione. Un abbraccio. Ciao, baci.
3: Io non voglio rompere le scatole, ma qual è il dovere di uno la notte?
2: Si sa.
3: E non lo so.
2: Svuotare ogni tanto il svuotare.
0: Hai fatto zanzale belle rane?
3: Zanzale belle rane?
2: No, secondo me è un altro.
3: Era meglio zanzale belle rane,
0: fare zanzale belle.
2: Ma qual è una certa, sai? Il bagno chiama.
0: Hai fatto gli abbaglianti ai carabinieri? Hai rischiato di finire in carcere?
2: Sì, per la prima volta in vita mia ho fatto gli abbaglianti ai carabinieri.
3: L'ha detto.
2: E andavano 5 all'ora, porca miseria.
0: Certo, Patrizio,
2: fammi passare. Sono in ritardo.

0: con Sorry I'm Here for Someone Else su Radio Number One. Chi è?
1: Non lo so, ma sono due indivise.
2: Avanti.
1: Ma perché li fa entrare?
2: Buongiorno. Sì, è lui quello che ha fatto i fari.
1: Vabbè, sì. Ho fatto i fari perché andavate a 5 all'ora e lo avete fatto per mezzo chilometro.
2: Prima di tutto, buongiorno, si presenti, documenti, patente e libretto.
1: Adesso il libretto ce l'ho in macchina.
2: La targa è sporca.
1: Ma come la targa è sporca? L'ho
2: pulita ieri.
1: L'abbiamo
2: sporcata noi.
1: Ah, vabbè, quello è un altro paio di maniche.
2: La targa è sporca e soprattutto c'è un graffio davanti.
1: Sì, sul para. Lei
2: ha la faccia da para.
1: Ma ho preso il pennellino, si chiama King Kong, adesso gli do una.
2: Ha preso King Kong?
1: Sì, ho preso King Kong. Ma no, è un prodottino.
2: No, è tossico. È tossico per grandi e piccini.
1: Ma non è tossico.
0: Sta aspettando che Sergio Sironi glielo metta King Kong, praticamente.
2: Pure, così. Lavoro in nero.
1: Beh sì, lavoro in nero con Sergio Sironi.
2: Non professionale.
1: Ma no, lui lo chiamano lo spennellatore.
2: Che codice a te quasi.
1: Ma non lo so, 40 qualcosa, ma non lo so. Adesso mi chiede anche il codice.
2: Tutte e due in galera, basta.

0: Buongiorno Cubricola, buongiorno miei cari mariachi e radiofonologi. Comunque ormai la Combricola è diventata una famiglia, ormai ci si sente, si parla, si conosce di più qui in questa trasmissione che con i propri parenti. E ormai so bene chi è Omar D'Amerso, la Dani da Levante, la Piera, il Francesco che ha le sue battutine, e poi ci siete voi, il nonno Patrick, lo zio Sergio e la sorella Mara.
1: Sorella Mara.
0: Vi voglio tanto bene. E spero che continuate così lungo, sempre più lungo.
2: Speriamo.
0: Lunghissimo.
3: Ma perché è così ecumenico da addio? Cioè non capisco.
4: No, perché io devo passare sempre per nonno, non ho capito sta roba.
2: Nonno Patrizio.
4: Tu zio, lei sorella, io.
5: Allora,
4: nonno.
5: Voi dovete sapere che io per un mese non ho avuto la macchina, vabbè, una lunga storia, quindi mi facevo accompagnare da altre persone al lavoro. O da mio marito o da altre persone che non ascoltano Radio Number One e non sanno cosa si perdono. Ma io stamattina è come tornare a, non lo so, a vivere, veramente. E poi io vorrei vedere in faccia le persone che mandano questi messaggi alle 7:10 del mattino. Cioè io voglio conoscerli tutti.
3: E adesso organizziamo.
4: Sì.
2: Organizziamo una pizzata.
4: Sì. E io so già anche dove.
3: Anch'io.
4: Nella ex citeria. Organizziamoli. Organizziamoli, ragazzi.
3: Ci sto.
2: Da nonno Patrick.
3: Sì.
2: La chiamerai così?
3: Patrick.
4: Meno male che sei da 4.000 km.
6: Pizzeria da nonno Patrick, perché se no.

0: Patrizia!
1: Aia, aia, aia.
0: Mio trombone. Ma come cos'è? Stai, ma rondinella perché? Mia?
2: Rondinella.
0: Rondinella mia!
2: No, non è neanche di Brescia.
3: Siete ancora in tempo. Cambiate frequenza. La combricola crea dipendenza.
1: Oh, mamma, ragazzi, ma oggi la follia dilaga. Veramente, è una cosa incredibile.
0: Ma non è mica finita.
1: No, c'è dell'altro?
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
7: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239
3: 182. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK.
7: Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
7: BricoK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: BricoK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
5: BricoK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio.
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, oro d'oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
12: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
12: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
14: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
15: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
14: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
15: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
16: Lo sguardo alla sinistra, traffico sulla 4, nella Brescia code per traffico intenso in entrambi.

date le direzioni verso Milano tra Dalmine e Cavenago, verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Corre anche sulla 8, la Milano-Varese, in direzione Milano tra Castellanza e la barriera di Milano Nord. Traffico anche intenso su tutte le tangenziali milanesi, sulla Ovest tra allacciamento a 1 e allacciamento a 7. Corre anche sulla tangenziale Est in direzione Lecco e verso la 1 e sulla Nord tra Sesto San Giovanni e la tangenziale Est. Sulla 9, la Reinate Como Chiasso in direzione Svizzera, si segnalano code a causa di operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Un chilometro di coda anche sulla 7, la Milano-Genova direzione Milano tra allacciamento tangenziale Ovest di Milano e appunto la fine dell'autostrada. Abbiamo poi degli aggiornamenti che arrivano anche da Roma e dintorni. Traffico rallentato su via Cassia tra Variante, via Braccianese e via Trionfale direzione via Flaminia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Bianca, l'Elevante e Delia, tutte e tre insieme con Il Mio Paese su Radio Number One. È il momento del primo Focus di Pat. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato a rischio contagio da hantavirus. L'uomo, secondo le prime informazioni diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio Ondius, per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta a sua volta mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Il turista è stato individuato a Milano grazie anche alla segnalazione del governo britannico. È stato trasportato immediatamente all'ospedale Sacco per la quarantena, così come stabilito dalla circolare ministeriale. Trasferito con lui al Sacco per precauzione anche un accompagnatore che viaggiava proprio con il turista d'oltre Manica. Parliamo adesso di una cosa completamente diversa, però insomma che un po' inquieta, perché con l'arrivo della bella stagione arriva qualche altro inconveniente. Se da un lato le giornate sono più lunghe, assolate, consentono insomma di trascorrere più tempo all'aria aperta, dall'altro è tempo del temutissimo ritorno delle zanzare. Vabbè, qui direte voi, vabbè, sì, un po' di fastidio. Sì, però attenzione, perché alcune, adesso non dobbiamo fare allarmismo, sono anche pericolose, perché possono veicolare alcune malattie che ti possono creare più di qualche problema. Sono sgradevoli creaturine che proliferano in diverse zone d'Italia. Ebbene, c'è un rapporto condotto dal Sole 24 Ore riguardante la qualità della vita e le condizioni climatiche che ha svelato qual è la città italiana con il maggior numero di zanzare. Uno penserà a qualche località che si affaccia sul Po. Non so, verrebbe da dire, non so, una di quelle città, non so, Cremona, Piacenza, piuttosto che... E invece no, si tratta di Bologna. A Bologna c'è il record di zanzare. Il capoluogo emiliano, infatti, presenta un clima piuttosto umido e numerose aree verdi. Si tratta di elementi che concorrono, insomma, a trasformare la città emiliana in un vero e proprio paradiso per questi sgradevoli insetti, dai, definiamoli così. A seguire, nella top 3 dei luoghi italiani maggiormente infestati dalle zanzare, troviamo Milano, con i suoi corsi d'acqua come i Navigli, poi Roma per via dei parchi e delle numerose fontane, e poi troviamo nell'ordine Venezia e Napoli, via via poi tutte le altre. Per quanto riguarda le regioni maggiormente assediate da queste zanzare, in pole c'è la Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna, poi il Veneto e il Piemonte. Direi che è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Buongiorno a tutti della combricola da Miley Cyrus. Ecco.
1: Miley Cyrus su Radio Number One con Wrecking Ball, te la ricordi in questo video, Sergio? Tu che hai una passione, era quello dove era sulla palla che si dondolava.
2: Sì, faceva più rumore lei quando parlava della palla quando si infrangeva contro i muri.
1: Sei proprio cattivo. No, avevo ancora una canzoncina, scusate, non vi ho avvisato, volevo fare l'effetto sorpresa, non mi è riuscito.
0: Ero stamattina, mi sono svegliato con sta canzone a testa. Siete tre piccoli porcellini, siete come tre fratellini, ma c'è l'orso che vi vuol mangiar. Gnam gnam gnam gnam gnam. Ciao orso da Legnano.
1: Eccolo lì, è l'orso.
2: Capita proprio a fagiolo.
3: Sì, perché c'è anche Masha.
1: No, c'è il domandones animalesco.
3: Vai, Sergio.
2: Allora, il domandones è molto stupido, semplice, idiota, perché ci è venuto in mente così e va bene così.
1: Non si aspettano di più.
2: Domani mattina, per forza, vi sveglierete, non sarete più voi, ma sarete un animale.
3: Una bestia.
2: Potete scegliere chi volete. Naturalmente vi faccio un esempio stupidissimo: se volete rinascere giraffa, non dovrete vivere per forza in Piazza Duomo, vi ritroverete nel vostro habitat.
1: Piazza Duomo è pieno di giraffe, mi ricordo quando andavo a fare shopping,
3: erano tutte col collo lungo,
2: quindi sti colli. al di là che li portavano al guinzaglio i colli, al di là di cani, gatti, ok, animali, quello che volete. Sì, tu Pat, che
3: io voglio essere super veloce, il più veloce di tutti, ghepardo. Sì, maculato.
2: Maculato. Sì.
1: Lo vedo ghepardo, sì. Lui, sì, lui è nato ghepardo, c'ha un ghepardo nel DNA.
3: Sì, veramente.
2: Io vorrei rinascere adesso una cosa, lupo.
3: Lupo, e c'hai la faccia da lupo anche
2: lupo,
3: tu.
2: Lupo, un po' solitario.
3: Un po'
2: la roba lì che spunta dalla neve tra gli alberi e ulula.
3: Prova a ululare.
2: O il castello ululì. Però
1: e ti guarda.
2: Sì,
1: ti guarda, non sai mai se stai per lasciarci le penne oppure se devi fare chirichiri e gli dai un carettino. Va bene. No, io allora sono indecisa tra due. Una, la capra, quella che urla.
3: Perché la capra?
1: Le capre
3: sono carine, le capre.
1: Sono tutte dure, io le ho viste piccoline, rigide. Sono tutte dure, non piegano le gambe, camminano così. E l'altra invece è il lama che sputa. Sono indecisa tra tutte e due.
3: Fantastico.
2: Una capra che sputa, via.
1: Esatto, che ti guarda così anche lì, come il lupo, non sai mai cosa deve fare, e parte così.
3: La sputacchiata.
2: La sputata. Ma per sputare o perché ti piace come animale? Per sputare.
1: Secondo me mi fa ridere il fatto che sputi, così come la capra mi fa ridere il fatto che urli così di colpo. Vabbè. 393-444-0444, sentiamo i nostri ascoltatori.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Che affa! Dai, chi la soluzione ha?
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa, La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: secondo, ma mi ero dimenticata di aprire il microfono, meno male, buon per voi. Allora, il pezzo del 1987, le grandi canzoni di Radio Number One, Aerosmith con Ragdoll, che doveva chiamarsi Ragtime, così, è l'unica cosa che vi volevo dire. Poi alla fine non era abbastanza efficace, quindi l'hanno cambiato. Molto bene.
1: Bello Madonna, sì, epa. Domani vi svegliate, non siete più voi, vi trasformate in un animale. In quale animale vi trasformate? E dateci anche una motivazioncina.
0: Pur qua c'è della poesia stamattina.
2: Zio Pat vuole essere l'animale più veloce, cioè il ghepardo. Ma sapete qual è l'uccello più veloce?
3: Sì.
2: È l'uccello del ghepardo.
1: No! Vabbè, ragazzi,
0: mi fa ridere. Queste sono le ascoltatrici che ci meritiamo.
4: Buongiorno, scombricolati.
0: Buongiorno.
4: Ma guarda, uno dei tanti animali che vorrei essere, il lama. Così posso sputare in faccia a certe persone senza avere ripercussioni.
1: Un altro che sputa è l'alpaca o alpaca, si può dire, perché dipende dove metti l'accento, no? Non sputa, esatto. Anche l'alpaca?
3: Non lo so, adesso lo so.
0: Però che meraviglia, io e il nostro ascoltatore, siccome vorremmo essere due lama che facciamo gara di sputi contro la gente, adoro, io mi vedo così.
5: Io manco ci penso due volte, vorrei rinascere una bella cucula, andare su da quel cucù che mi rompe i maroni dalle 5 di mattina e dirgli: ma ciccio, ma perché non ci spostiamo su in grigna, che così non rompi più? Ma lo porto su, lo lascio lì e poi paffete, torno giù e ritorno me. Ciao.
0: Io non lo so precisamente
1: la grigna e la grignetta, siamo sul ramo del lago di Como, quello, certo, di Lecco, però.
0: Ok, bene. Io vorrei essere un bel cervo, ma non perché ho le corna, ma perché mi sembra l'idea di potenza, di regalità, è bellissimo.
1: Il famoso palco del cervo.
3: Sì, è bellissimo. Ero nel bosco, tranquillo, sento un rumore di qualcosa che strappa qualcosa, come quando strappi l'erba.
0: Oddio.
3: Mi giro, a due metri da me, giuro, non l'avevo visto. Me ne sono accorto quando ho alzato la testa e si è visto questo palco di corna. Saranno stati 2 metri e mezzo di corna, ma
1: poi, per te che frequenti i palchi, sì, anche un po' spaventato.
3: Mi credete, ce l'avevo a 2 metri, non l'avevo visto, era mimetizzato in una maniera strepitosa. Poi mi ha guardato, si è spaventato lui, povera bestia,
0: lui,
3: è scappato.
0: Certo. Sì, certo. Eri senza occhiali, Sergio?
3: No, ma davvero non si vedeva, giuro.
0: Certo, eri senza occhiali.
1: Sì,
3: forse sì, non li portavo ancora.

0: Mi piace proprio tanto sta Runaway di Lady Gaga, nuova con Daichi su Radio Number One. Quando parte proprio ti mette una cagna, eh? Ehi, andiamo, vamos!
1: E siete, vi siete trasformati in un animale, scegliete quale, quale bestia scegliete.
0: Sai che ridere, magari tua moglie di fianco che invece è rimasta lei.
2: Sì.
0: E si gira e ci avvicina, non lo so, un cervo.
3: Ciao scombriccoli, Daniele da Carugate.
0: Senti che poesia.
3: Mi piacerebbe essere un uccello di grandi dimensioni.
0: Oh.
3: Quelli che volano, che volano. Oh. Per poter volteggiare in alto sopra la città e stare fuori da tutti i casini, fare il minimo sforzo, sfruttare le correnti d'aria, pace, silenzio, vicino al sole, non troppo vicino, e al di sopra delle nuvole, al di sotto, dentro nelle nuvole. Che spettacolo!
0: Oh.
3: E nessuno che ti rompe gli zebedei.
2: Bello.
3: Ciao ragazzi, grazie per la bella musica.
2: C'è questo richiamo a Icaro, sopra le nuvole ma non troppo vicino al sole.
4: Ciao, sono Sabrina dalla provincia di Cremona.
0: Sì.
4: Da animali fantastici e dove trovarli? Io vorrei essere un unicorno.
0: Un unicorno tutto rosa.
5: Ciao scombri, ma io domani mattina mi sveglierei come un'aquila. Visto che soffro di vertigini, vabbè, prendo l'aereo, però vedere tutto dall'alto, poi becco chi mi sta sulle balle, vengo giù in picchiata, pam, scappo. Ciao.
1: Beh, l'uccello è sinonimo di libertà, insomma, è un bel animale.
0: Sì. Un bel animale. Certo, però dicevo, per uno che soffre di vertigini,
1: però ti trasformi in uccello e le vertigini volano via.
2: Sarebbe, sarebbe una bella storia da scrivere, l'uccello con le vertigini.
0: L'uccello con le vertigini, ok.
6: Buongiorno ragazzacci.
2: Ciao.
6: Se io domani rinasco, vorrei rinascere scorpione.
0: Oh.
6: Vedere il mio segno zodiacale. Così chi mi rompe le palle, dim, lo punga. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
0: C'è della bontà, Max, sì, sì, buon sì. Carattere, certo.
2: Sì, proprio scorpione.
0: Sì. Se ti fa arrabbiare Zim, però lo fai secco, nel senso che lo scorpione è, a meno che non intervenga qualcuno nel giro di poco, il ghepardo Patrizio ha...
1: arrivo io maculato
2: di non rinascere rospo, perché se lo incontro è finita,
0: e appunto è un bel casino dei giornalisti in arrivo.

0: canzone. Io sono una che nella vita purtroppo dice molte parolacce, no? Mi rendo conto che delle volte dovrei magari dirne un po' di meno, però questo è il titolo di sta canzone, non sono mai riuscita a dirlo alla radio, cioè mi mette un po' in cena, no?
1: È vero.
0: E va bene, erano i giornalisti, facciamocelo bastare, va bene, a tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Parte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buongiorno, questa è la Combriccola, questa è Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
6: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
5: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
4: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate e sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico. In delirio, uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie-break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Ruud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: talk about. Bring your love. Sono Sabrina e Madonna. Noi invece siamo la combriccola con Sergio, Patrizio e Manuela.
1: Dal carpentiero andiamo in Emilia.
2: Ma porca
1: buongiorno,
2: ma mi sento tirato dentro nelle cose, che è una meraviglia.
3: Sì, parliamo di animali, di bestie.
2: Ah, guarda. Allora, oggi con voi faccio un gioco molto semplice, stupidotto, però mi piace. Trasformo voi.
3: No.
2: Noi? Voi in tre animali della fattoria. Ah, sì, una sorta di mago Circio. Allora, la mano. Non te la prendere,
3: Però io
2: ti vorrei trasformare in una pollastrella, ma è di una quelle che dico io, quel bel piumaggio,
0: una maiala,
2: no con quel bel piumaggio tutto giusto al posto giusto, con le penne scintillanti, le piume, una roba, quel bello sguardino che c'hanno, quello sì, un po' malizioso,
3: la
2: con la coda, il codino che si muove al momento giusto, una roba,
3: c'è un po' di vanità nel movimento della coda,
2: che la vedi, la vedi, dici quella lì è la più bella del polaio,
3: certo, la più bella del polaio,
2: per il pat avevo pensato alla papera,
3: te pareva,
2: siccome durante la trasmissione non ne prende una, gliene facciamo fare una volta,
0: è un complimento, Patrizio.
2: Invece ho pensato un attimo, il Sergio gli facciamo fare il gallo, si alza presto, arriva e rompe i maroni a tutti, quindi
0: è perfetto.
2: Però invece io volevo dire cosa non vorrei mai diventare io nell'animale della fattoria, né la mucca né il toro.
0: Perché
2: la mucca la guardano tutti, le danno le carezze, le danno da mangiare, ci toccano le tette, ma nessuno se la vuole sposare.
3: Vabbè, quello che ci tocca le tette è vero,
2: è vero. D'altronde. Tutti i giorni, più volte al giorno.
3: Più volte al giorno.
2: E quello che non vorrei mai essere è il toro.
3: Il toro? Ma il toro, insomma. Perché? No, sei un toro, no. Dicono,
2: No, sono 10 anni che fa sesso con una bambola gonfiabile.
3: Per favore.
2: Pensa che sia una mucca e invece è tutt'altro.
0: Non è intelligente, ma ha una buona reputazione.
2: Ho capito.
3: C'era la mucca Carolina, quella gonfiabile. Te la ricordi?
2: Non è nemmeno quella.

0: Dancehall. Era il 2005 quando ci regalava questa Suddenly I See che abbiamo riascoltato su Radio Number One nella combriccola, che è diventata uno zoo praticamente stamattina.
1: Vi stiamo chiedendo appunto se doveste svegliarvi domani mattina in un animale, trasformandovi in un animale.
2: Un bell'animale.
1: Che animale volete essere?
0: Che animale? Sentiamo.
3: Ciao ragazzacci, io sono nato in montagna, ma ho sempre avuto la passione per il mare, per cui se dovessi rinascere mi piacerebbe essere una balena o uno squalo.
0: Ah, però, tutti animali buoni, tra l'altro, sì. Pucciosi, no?
2: A me viene in mente il delfino.
1: Il delfino, quello curioso.
2: Cattivi però, i delfini, lo sapevi?
1: Non lo so, mordono,
2: caspita, mangiano la lingua delle balene.
1: Ma gli fanno solo leccare, dai.
0: Sì, gli danno un po' di cioccolato.
4: Secondo animale, l'uccello. Un bel gabbiano, bello, di grosse dimensioni, che quando arriva, che ha in volo, piglia la mira e pam, invece che sputare fa qualcos'altro in testa a qualcuno, quando c'hai la macchina pulita che la parcheggi da qualche parte e la trovi tutta tinteggiata di bianco.
0: Che meraviglia, che se non la togli veloce ti rimane lì per tutta la vita. Meraviglia. Siete cattivi, ragazzi. Abbiamo degli ascoltatori terribili. Sentiamo lei, vediamo. Mi aspetto grandi cose.
5: Buongiorno, scombriccolati del mattino. Io domani mattina vorrei svegliarmi un vombato, così nessuno potrebbe resistere al mio sorriso e li fregherei tutti. Tanto un po' già ci assomiglio per le dimensioni. Ciao ragazzi, un bel vombato, Romana.
0: Un bel vombato a tutti. Come è fatto il vombato?
1: Il bombato non è quello che fa la cacca a cubetti? Sì. È lui, sì. Ok. Beh, è già per questo è peculiare.
2: Degli animali lui si ricorda dei dettagli incredibili.
1: No, ma perché, insomma, non è un dettaglio da poco fare la cacca a cubetti.
0: Sono cose importanti.
2: È come essere un frigorifero.
1: Sì, una cosa del genere.

0: Disco.
1: Italo Disco al grido di questa, non è Ibiza, infatti è Gran Canaria, il pezzo dei The Colors che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Quanti simpatici animaletti stanno.
2: Yeba. Che animali siete?
3: Che animali eri?
2: Non lo so. Ero tra il bombato e qualcos'altro.
1: Va bene, Monello Burnone.
4: Mai visto un elefante in un campo di fragole? Si è smaltato bene le unghie, il colore giusto. Ciao, Gianluigi Brescia.
1: Credo sia una barzelletta, sì, ragazzi. Sì, ho il sentore che questa fosse una barzelletta.
5: Cazzacci dello zoo di Radio Number One. Se dovessi rinascere animale, un toro nel bel mezzo di Pamplona, e sicuramente un serpente velenoso. Andrea da Pavia.
3: Ragazzi,
2: l'importante o incornare o avvelenare qualcuno. Sì.
1: Ragazzi, però voglio dire, è preoccupante sta roba qua. Cioè, nel senso, sono tutti animali cattivissimi e tra i nostri ascoltatori c'è un forte desiderio di far fuori la gente. Cioè, nel senso, è un attimo. Vabbè, meno male che c'è lui.
6: Allora, io sono orso, sono sempre stato orso. Perché già dalla mattina, appena il gallo canta. Io ho un gallo particolare. Il mio gallo fa vada via qui!
3: E poi torna a dormire.
6: Io, essendo orso, mando a fanculo tutti. Ciao, Setto.
2: Però si è uniformato ai messaggi precedenti alla fine. Era partito.

0: che i menage da Trona non sono
1: no. Era per la completezza di informazione.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

chiamata dalla nostra redazione, segnalato un incidente sulla 7, la Milano-Genova, tra l'allacciamento A21 e l'area di servizio Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Abbiamo code anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Saronno e allacciamento A8 in direzione Lainate. Rallentamenti anche sulla 4 nel tratto Torino-Milano, in particolare l'uscita di Torino Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lavori in corso con rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Lavori con rallentamenti sulla 10, la Genova Ventimiglia in entrambe le direzioni, tra Albenga e Pietra Ligure. E ancora abbiamo problemi nell'area torinese sulla tangenziale sud di Torino, in particolare allo svincolo Vado, che è bloccato per un veicolo in fiamme durante il percorso di uscita. Allora, abbiamo anche degli aggiornamenti che arrivano da Roma e dintorni sul grande raccordo anulare, lavori di manutenzione con forti rallentamenti tra lo svincolo 28

0: 28 Via del Mare, Via Ostiense, e lo svincolo 29 Parco dei Medici. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Della Combriccola questa mattina abbiamo chiesto: se ti svegliassi una mattina e fossi un animale, non sei più tu, sei un animale, che animale sei? Qui abbiamo ornitorinchi,
2: branchi. Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: mi piace tanto il pezzo di Saif su Radio Number One alle 8:30. Anche il focus di Pat Romano mi piace tanto. Vi do una piccola anticipazione: la prima notizia è una bomba, la seconda non è pepata ma è salata. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra relazione, hai perfettamente ragione Manu, nella prima notizia parliamo dei resti della prima bomba atomica. Ebbene, è stato scoperto un materiale mai esistito prima, incredibile, una struttura cristallina mai osservata né in natura né in laboratorio. La scoperta arriva da un team internazionale coordinato da Luca Bindi, che è docente dell'Università di Firenze, quindi c'è anche qualcosa di italiano in questa grande scoperta. La ricerca si concentra sulla trinitite, il vetro che si forma nel deserto del New Mexico. Ebbene, c'è stato un cambiamento dopo il test Trinity del 1945, è stato il primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. Questa nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio. La creazione, senza andare nelle terminologie tecniche, nei tecnicismi, sarebbe avvenuta nelle condizioni estreme proprio dell'esplosione atomica, con temperature e pressioni elevatissime. Si tratterebbe di un materiale che può intrappolare atomi e molecole ed essere quindi impiegato nella conversione, ad esempio, del calore in elettricità oppure per i semiconduttori di nuova generazione. Insomma, questa nuova scoperta, questo nuovo materiale mai esistito prima, scoperto anche grazie a questo italiano. C'è ancora troppo sale, ragazzacci, nella dieta degli italiani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soltanto una persona su sei rispetta i parametri previsti, che sono di 5 grammi al giorno. Nella vita di tutti i giorni, invece, secondo questa ricerca pubblicata in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale, gli uomini ne consumano 9,3, quasi il doppio di quello che si dovrebbe consumare. Un limite che scende per le donne a 7,1 grammi. Di meno, ma sempre sopra i limiti raccomandati. Un trend in discesa, è vero, negli ultimi 10 anni, quello del consumo del sale, ma che non ha ancora raggiunto i livelli necessari per tutelare la nostra salute. L'Istituto Superiore di Sanità ricorda che ridurre il consumo del sale vuol dire anche prevenire l'ipertensione, appiattire ad esempio il rischio di malattie cardiovascolari. Alcune semplici indicazioni nei comportamenti vengono comunque raccomandate, come usare erbe aromatiche, spezie, aglio, agrumi che possono sostituire il sale in modo egregio anche nella preparazione dei vari piatti, e poi insaporiscono anche il cibo. E poi attenzione, si può anche aumentare il consumo di frutta e verdura, che non fa mai male. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: questa canzone di Kylie Minogue, Old Lovers, era accompagnata da un video molto pruriginoso, caro Paut. Te lo devi vedere.
1: Che bestie vi sentite? Che bestie vi sentite?
0: Che bestie vi sentite?
1: No, sarà un po' una domanda che fanno a belve.
0: Sì, è vero.
1: Che belva, che animale si sente?
0: Che bestia ti senti? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza, parlo piano perché sto partendo da Piacenza. Io come animale vorrei essere un gatto di campagna, che li vedo, sono l'emblema, il simbolo della libertà, perché sono lì che scorrazzano nei campi, dormono in stalla e fanno una vita da vedere così veramente bella. E niente, a me piacerebbe essere uno di loro. Ciao.
0: Nico da Piacenza manda tra l'altro delle cose che fanno veramente molto ridere, ma non si possono raccontare.
3: Diciamo solo che è una pomata.
0: È una pomata, esatto. Io vorrei essere un bel falco pellegrino. Cosa fa il falco pellegrino di diverso dal falco
1: che non è pellegrino? Va a Lourdes.
3: No.
0: Il falco di Santiago.
1: Non fa quelle cose lì.
3: Il falco pellegrino ha una vista incredibile e rimane in stallo, che è una delle cose più difficili.
1: Stallo con la U finale.
3: In stallo. Per addirittura 10, 15, 20 minuti e guarda giù ed è più o meno a 150 metri d'altezza. Quando decide parte e va su una preda e cade alla velocità di 180-200 km orari e
0: riesce a prendere. Madonna, ma chi sei? Zichichi?
3: No, ma
1: è più veloce anche del ghepardo.
3: Sì. Il falco pellegrino è spaventoso.
0: È spaventoso, vedi, è un altro animale cattivissimo.
4: Ciao ragazzi, io sono di Desenzano. Vorrei essere un leone, anche perché il mio segno è zodiacale e sarei il re della foresta. Ciao, complimenti a tutti.
0: Oppure il re della foresta, diciamo che proprio buono non è.
3: Pure lui, insomma.
5: Buongiorno ragazzi, ma io se potessi scegliere che animale svegliarmi domani mattina, vorrei svegliare gatto semplicemente per poter capire al 100% il mio. Il problema è che quel bastardo, pur di fare un dispetto a me, si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole e mortacci sua. Ciao ragazzi.
6: Buongiorno ragazzacci. Buongiorno. Se fossi un animale vorrei essere una pulce. Perché? Perché durante il giorno sto nei capelli della mia padrona. Ma durante la notte.
0: Ma le donne con le pulci dove sono? Cioè, nel senso che.
3: Le donne fanno le pulci a tutti, non
0: esatto.
3: È che le hanno.
0: Però sto nei capelli della mia padrona, ma perché le pulci? Perché non ho capito. Vabbè, forse meglio non farsi domande.
3: Bravissimo.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all inclusive con Costa.
16: Sì!
17: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 1996, 13 maggio 1996, usciva questo album bellissimo di Eros Ramazzotti che si chiama Dove c'è musica, un album molto molto importante per lui perché c'era questa canzone, Più bella cosa, che abbiamo appena ascoltato, e proprio di recente Michelle, che era la protagonista del video di questo pezzo, ha raccontato che proprio mentre erano a Beverly Hills a girare il video hanno concepito Aurora.
1: Hai capito? L'onzicarona.
0: E tra l'altro proprio nello stesso album c'è una, avevano le idee già molto chiare, c'è una canzone che si chiama Aurora che è dedicato proprio alla figlia, e poi ci sono tanti altri racconti dietro questo album che, come vi dicevo, è molto importante per Eros, che compie 30 anni oggi. Molto bene, le grandi canzoni di Radio Number One.
2: Che poche idee confuse per la copricola.
3: Sono un po' diverse le opinioni di trasformazione animalesche, sono un po' diverse.
0: Mamma mia, ragazzi, se sono diverse. C'è un comune denominatore che i nostri ascoltatori vorrebbero essere degli animali molto cattivi per farne di tutti i colori alle persone che hanno attorno, cioè della simpatia, ecco.
4: Comunque stavo pensando a tre animali, uno dei tre devo scegliere, o un leone. Ho un topolino o un coniglio, più precisamente Nappo Capo, Speedy Gonzale, sì. E Bug Bunny.
0: E ride.
3: Bug Bunny tutta la vita.
2: Sì, anch'io. Bug Bunny, sì.
0: Bug Bunny tutta la vita. Sì.
5: Ciao, buongiorno, sono Vale dalla provincia di Reggio Emilia. Io, se potessi scegliere di essere un animale, vorrei essere un ippopotamo. Li vediamo tutti zitti zitti quatti quatti nell'acqua, ma quando si arrabbiano, ed è un po' il mio carattere. Quindi sì, vorrei proprio essere un ippopotamo.
0: Eccolo lì.
2: L'avete visto un ippopotamo arrabbiato? Sì, non ho presente. Sì. Come si comporta?
3: Succede tutte le estati nelle zone del Calari.
0: Super quark.
3: Sì, davvero. Quando l'acqua si restringe,
2: sempre meno. Perché sono dolori.
3: Sono dolori, alla fine nello stesso stagno si ritrovano ippopotami e coccodrilli.
2: Ma cosa, barzelletta?
3: No, ippopotami e coccodrilli. Il coccodrillo pensa di farlo spiritoso e buttare fuori, e regolarmente l'ippopotamo lo prende, lo morde, lo spezza in due.
2: Eccolo lì. Carino l'ippopotamino. Io avevo ancora in mente quello della pubblicità dei pannolini, no? E questo mi sembra un po' diverso.
0: Lo chiameremo Zichichi da adesso in poi, Sergio Sirori. Sa tu qualsiasi cosa.
6: Non dormire.

0: casa insieme con questa canzone che si chiama Ricordi su Radio Number One, il fantastico Zoo di Radio Number One.
1: Attenzione, lo Zoo di Number One
0: si ricorda qualcos'altro, però esatto, vabbè, non solo un giorno, solo un giorno.
1: Va bene.
0: Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto che bestie si sentono e beh, insomma, ancora ippopotami,
2: Ancora. Ragazzi, buongiorno, Damiano. Scusate, ma ultimamente ho un po' la sfortuna che mi perseguita, incazzature varie sul lavoro.
1: Mannaggia.
2: E vorrei alzarmi ippopotamo.
1: Ippopotamo,
2: perché è un animale infido, subdolo, bastardo. Lo vedi tranquillo, poi quando gli girano i 5 minuti ti massacra.
0: Vedi?
2: Ecco, io vorrei essere lui in questo periodo qua. Poi dopo potrei essere tranquillamente il classico micione da divano, però in questo periodo no.
0: No.
2: Ciao, buona giornata.
0: Che paura, mamma mia, che paura. Comunque l'ippopotamo non è che debba fare grandi cose, cioè anche se non reagisce basta che si sdrai sopra qualcuno e da bello, lo trasforma in una quattro, cioè è finito. Renzo scrive: vorrei essere una talpa, sono stanco di trovare gente imbranata sulle strade che non sanno cosa fare, hai capito?
3: Giusto, e lui passa, passa sotto lui.
0: Ah giusto, bravo, scavo e passa sotto.
4: Comunque raga, nessuno che vuole fare la scrofa.
0: Io?
4: Cioè, che tristezza.
0: Io?
4: Ho la vacca, anche quello è un animale a suo modo nobile.
0: Certo.
4: Ciao, soprattutto nessuna.
0: No, io avevo detto mi sento un po' scrofa, visto l'appetito, non per altro.
1: Ah, pensavo senti scrofa.
0: Melegari,
1: avevi detto capra però.
0: No, però quando il Melegari ha detto l'animale, io dicevo maiala perché io ho visto l'appetito, siccome mangio tutto come un Pac-Man, mi sento un po'. Cioè,
1: maiala di scugliera, vabbè.
0: Sono una bella maiala di scugliera.
3: Cos'è maiala di scugliera?
1: Mi hai detto la canzone.
3: Ma perché?
0: C'è la canzone
1: di Abbattanciolo.
3: C'è la primavera, maiala di scugliera.
0: Maiala di scugliera.
3: Però insomma
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dalle 8 alle 19.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenne

0: quasi le 9, 2 minuti alle 9.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Special, il pezzo di Somber su Radio Number One, alle 9:04 minuti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, io uscirei dallo zoo di questa mattina con una canzone, e poi siamo pronti per andare avanti, ecco.
1: E io rinascerò. Porco primavera.
2: Cos'è porco?
1: E al mare in ferie troverò. La maiala di scugliera. Ridiamoci su un po'.
3: Sì, vero, vero, vero, vero. Ma insomma, la maiala da scogliera.
2: Alle Canarie, c'è?
3: Ma no, è difficile da trovare. Perché con la zampa così, con lo zampone, scivola un po'. Insomma,
0: è tipica canale,
2: ma non è un ungulato.
3: No, quello succede dopo.
2: Vabbè, ok. Ma dai, ma per favore. Mattina.
0: Allora, la copricola di Radio Number One, Patrizio Romano. Sergio. Emanuele Doriani, che sono io, eccoci qua. Allora, pronti per voltare pagina?
2: Sì, voltiamo pagina. No, mi sorge spontanea un'altra domanda. Avete visto ieri sera per caso, l'Eurofestival?
3: Mannaggia, me lo sono perso.
2: La prima serata, la semifinale. Non so, perché ci stavamo confrontando con Claudio Chiari, che è venuto a trovarci qui nella diretta. Lui dice, ma era tutta una, come dire, una montatura anni 80, 90, sì, questo palco, questi effetti speciali, mi ha riportato indietro. Beh, a me è piaciuto proprio per quello.
3: L'Eurovision è così. 90 anni.
2: Caspita, ma cosa vuol dire? A me è piaciuto, a me è piaciuto. Poi bello veloce, 15 canzoni nell'arco di un'ora e mezza, poi sono stati presentati anche i brani di quelle che sono già le nazioni finaliste, in particolare Italia e Francia, anzi no, Italia e Germania, e ha cantato anche Salda Vinci.
0: Grande, stonato come una campana, stonato tesoro, come una campana, canta bene però.
2: Tibetana, secondo me era emozionato, ha avuto un calo di voce, forse ha voluto forzare anche un po' la sua performance. A me non ha convinto tantissimo, è proprio la qualità della performance. Non vince lui.
0: Tutta la messa in scena era carina, con la sposa che arriva, si mettono a ballare, cioè forse sei emozionato, perché comunque il matrimonio che racconta nella canzone è sua, magari si è emozionato,
2: bah,
0: no?
2: Sì, bah, non lo so.
3: Non ci si emoziona per il proprio matrimonio?
2: No. Io mi sono emozionato con altre performance di altre nazioni, insomma, c'erano delle belle figliole. Oh, è stato eliminato San Marino. Il Monte Titano è in lutto oggi.
3: Sì.
2: Sandit, com'è che si chiama questa bella ragazza ambrata?
0: Sì, lei arrivava dai musical, ha fatto un sacco di musical.
2: Molto brava, molto
0: in
2: brava.
0: Giro, sì, sì.
2: Però ha portato un testo, a parte un po' banalotto, è Superstar. Superstar, ve la ricordate quella lì? Vabbè, perché mi guardi così?
0: Tutta sta botta di entusiasmo nell'Eurovision? Perché?
2: Ma perché mi ha riportato un po' bambino, me lo ricordo, siccome era la 70ª edizione, mi ricordo le primissime edizioni,
3: sì,
2: c'era Modugno che ha vinto nel 56 con Volare. Sì. No, e soprattutto ho rivisto con piacere Boy George, che era proprio portacolori di San Marino insieme a Sandy. Tutto bene, visto. Boy George è arrivato addirittura su una poltrona perché...
0: faceva pubblicità, fatica di ambulare. Tra un po' arriveremo anche noi in una poltrona, ragazzi.
3: Non far tanto lo spiritoso che qua.
0: Che qua. Vabbè. Bello, è tutto molto interessante.
3: L'argomento
2: sono stati eliminati i portoghesi.
0: Porca miseria, che
2: sappiamo
3: roba, perché non pagavano.

0: insieme a Dua Lipa, quando ancora non sembrava Dua Lipa, nel senso che aveva una voce un po' differente rispetto a quella di adesso, beh? Si chiamavano Lai, questa canzone su Radio Number One nella Combriccola. Attenzione, attenzione, perché Pat Romano è uscito dall'Eurovision ed è pronto per illustrarci.
1: Io forse avrei preferito rimanere nell'Eurovision.
2: Dobbiamo voltare pagina, invece dobbiamo voltare pagina. C'è stata questa notizia che mi ha sconfinferato, nel senso che ha suscitato grande stupore non soltanto nel sottoscritto, ma insomma in tutti coloro che si sono imbattuti in questa notizia. La rivelazione fatta da questa cantante statunitense Kesha, ok? Che ha affermato di avere al collo un ciondolo d'oro particolare. Vabbè, fino al ciondolo d'oro tutti, ecco, non si separa mai dal ciondolo, e anche questa è una notizia che credo sia abbastanza, come dire, acclarata. Però a quanto pare l'artista ha frullato la sua placenta, nel momento in cui è diventata mamma.
1: Frullare mi fa un po'
2: ha frullato la placenta per chiuderla proprio all'interno di questo ciondolo che ha sempre con sé, quindi questo ciondolo bello capiente con dentro la sua placenta. Che vedevo di
0: è porta fortuna.
2: La domanda, visto che non si separa mai dal ciondolo, potrebbe essere qual è quella cosa dalla quale non vi separate mai, giusto? Ma non è questa la domanda.
1: Patromano fa i trucchi.
2: No, invece io vorrei sapere, una domanda sembra un po' più stupida, ma secondo me è carina. Che cosa inserireste, visto che Kesha ci ha messo la placenta, che cosa inserireste all'interno di questo ciondolo? Potete averlo di qualsiasi dimensione, un bel ciondolone anche.
0: Un bel ciupito prêt-à-porter, così quando...
2: E lo porti sempre con te, quel ciupitone lì, ciupitino.
1: Sono sulla sua falsariga, la botticella del San Bernardo.
2: Dentro il ciondolo.
1: No, è proprio al posto del ciondolo, metto la botticella da 2 litri.
0: Tu sei il livello pro, mezza bottiglia di vino.
2: È l'upgrade.
1: È la versione veramente super lax.
2: Incredibile.
0: Ma sono curiosa di sentire Patrizio che cosa porterebbe.
1: Il ciocciolato, adesso lui inventa un porta ciocciolato, se dice ciocciolato
2: io
1: giuro.
2: Io posso avere un ciondolo un po' refrigerato, perché sai, se fa caldo il ciocciolato si scioglie.
1: No, veramente.
2: Con dentro sì un qualcosa che è ciocciolatoso.
0: Qualcosa di dolce.
2: Sì,
0: certo.
2: Sì. Posso? Che quando lo apro, lo scarto, lo mangio e poi ci metto la ricarica. Non posso averlo. Perché?
0: Certo che puoi, fatelo fare.
1: L'ha detto davvero.
2: Sì. Voglio il ciocciolato nel ciondolo.
1: Si sta agitando come un bambino.
0: Per ognuno ha il ciondolo che si merita. Quindi la domanda che noi facciamo ai nostri ascoltatori è cosa metterebbero nel loro ciondolo.
2: Esattamente, ciondolo di qualsiasi dimensioni, quindi una cucina o un salotto, no. È qualcosa che puoi tenere in un ciondolo.
0: Due alcolizzati e un golosone, praticamente.
2: Sì.
0: Siamo noi.

0: l'estate dell'anno scorso, quando Giorgio ci regalava questa bella canzone intitolata L'unica su Radio Number One. La notizia che hai dato e il conseguente domandone che hai fatto chiamano un po' le cose macabre, però,
1: sì.
0: Caro Pat, te lo dico perché.
2: Ragazzi, sì, insomma, c'è anche quel filone.
0: Anch'io c'ho una cosa macabra nel mio armadio, così dei che
2: Hai degli scheletri?
0: No, non ho degli scheletri. Cioè, avevano fatto fare i miei genitori un ciondolo con dei capelli di mia sorella che non c'è più.
2: Caspita.
0: E quindi
2: andiamo anche un po' sull'esoterico lì, però.
1: Ma non è esoterico.
2: Insomma, c'è un contatto un po' con quasi
0: con
2: l'aldilà.
0: Io ho paura che escano, la porterei anche, però ho paura che escano. E quindi la tengo lì nell'armadio, cioè, nel senso che si perdano. Ecco, lo dico perché Lori ha detto che vorrebbe appunto avere un ciondolo con le ceneri del papà, dice, insomma, d'un tutti, ovviamente.
2: Per sentire la vicinanza del padre. Immaginiamo invece un'immaginetta a questo punto, una foto del papà. Per renderla, diciamo, magari un po' meno macabra. Ecco.
0: Una bella foto di voi due, io mi porterei nel mio
2: ciondolo. Lì siamo al top del macabro,
1: tu porteresti le ceneri, mi sei sicura che non ci siamo.
2: No, dai, non puoi pensare. Non lo pensare, neanche minimamente.
1: No, Monela.
0: Attenzione, Monela, perché
2: Pensando?
0: Non lo so.
2: Okay.
0: No. C'è un ciondolone che arriva che mi piace, sì.
3: Buongiorno, Combricola. Sì. Ma io avessi un ciondolo di medie dimensioni, così farei tipo mezzo chilo di gorgonzola e 4-5 fette di salame, giusto per avere un po'. La scorta sempre dietro.
2: La schifetta.
3: Ciao, buona giornata.
1: Sì, diciamo che il cestino del picnic al collo non è proprio il massimo.
2: No, ma soprattutto il gorgonzola, magari.
1: Ma perché?
2: No, emette anche magari quella fragranza che non è proprio. Vabbè, ma anche nel chiuso,
0: non
2: magari.
0: Non dura tanto comunque, secondo me.
1: Se, guarda, gorgonzola e salame non arrivi a mezzogiorno.
0: Ma va.
2: Mi è venuto un po' fame, sai.
4: La Combriccola. La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è Google.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
6: Sempre a con orario continuato.
5: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Ma questa è una standing ovation per la Manu Doriani, sì, che è la capa delle cape. Manu Doriani, la capa delle cape delle meteopattine canarie. Sì, questo è l'appuntamento di Meteopat. Che clima c'è lì alle Canarie? 19 gradi leggo, quindi
9: bello,
8: non si sta male.
9: 19, 20, un po' di sole poi più avanti nella giornata. Bello, bello, sì.
8: Ok, ok, qui clima molto fresco questa mattina, l'hai notato, caro? Ma che cos'era sta roba qua, Una secchiata d'acqua fredda.
9: Non farti domande.
8: Ok, non me le faccio. Clima molto fresco questa mattina al nord, aria fresca che affluisce dalle latitudini europee più alte e che ha permesso alle temperature minime di scendere notevolmente su parte del settentrione d'Italia. Addirittura, signori e signori, si segnalano gelate notturne da questa parte, quasi a quote di fondovalle sul settore dolomitico. Qui abbiamo punte di meno 2 gradi al Tarvisio, fino a meno 3, meno 4 gradi alle quote di 1200-1300 metri in Alto Adige. Quasi invernali. Allora, dai, previsioni del tempo. Oggi un po' di instabilità, qualche rovescio tra Liguria e Basso Piemonte al mattino, ma anche tra Basso Veneto e Romagna. Per il resto, direi variabilità, spiccata variabilità, con ampie schiarite, quindi saranno anche ampie occhiate di sole. Temperature massime, direi gradevoli, signori e signori, intorno ai 23-24 gradi in pianura. Domani invece ci sarà un moderato peggioramento al nord, con un possibile ritorno di piogge e rovesci anche di qualche temporale sull'arco alpino, inizialmente sull'alta pianura, in estensione il resto della Lombardia e del Triveneto durante la giornata. Le temperature in lieve calo, attenzione perché alcune proiezioni previsionali chiamano neve, addirittura neve, nella giornata di sabato 16 maggio, a quote superiori a 1500 metri, che significa che potrebbe nevicare, ma usiamo ancora il condizionale, in località come Cervinia, come Sestriere, come Livigno. Quindi attenzione, magari potrebbe arrivare, non dico una folata d'inverno, ma insomma qualcosa che ha a che fare con il tardo autunno. Questo per sabato 16 maggio, ma merita conferma. È tutto, ragazzacci.
9: Io non ho mai modo poi di verificare, ma ci becca

0: soprattutto quando io devo andare in montagna, perché sabato dovrò andare in montagna. Ci
1: becca. Hai oro vecchio che non usi più. Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Will Smith, Drive Safe, Radio Number One, alle 9:30, l'ultimo focus di Pat Romano da sentire insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran. Andrebbe a prendere il nome di Operazione Martello. Te pareva che non fosse, insomma, un nome roboante. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni, di 2 mesi, necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Quindi si ripartirebbe da capo con il nuovo nome dell'operazione. Vabbè, tutti i tecnicismi che, insomma, però sono importanti su un fatto del genere. Teheran intanto avvisa che se dovesse essere nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Insomma, le notizie non sono propriamente, tranquille. Nel frattempo il tycoon Donald Trump è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping, con un focus che riguarda il conflitto in Medio Oriente, ma anche il discorso relativo a Taiwan. Parliamo adesso di vicende interne, rimaniamo sempre nell'ambito politico, perché c'è un sondaggio di SVG che va a inquadrare il gradimento dei governatori delle varie regioni italiane. Allora, sono 2 governatori del nord a guidare la classifica di gradimento per quanto riguarda i presidenti di regione. In testa, per quanto riguarda i cittadini, c'è Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con un gradimento alto, pari al 65%. Abbiamo poi al secondo posto in Veneto Alberto Stefani con il 58%, quello che ha preso il posto, insomma, di Zaia. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto troviamo il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%. Quarto, Antonio De Caro, che è il governatore della Puglia, con il 51%. Quinto, Roberto Fico in Campania, al 47%. Seguono poi Eugenio Giani della Toscana, al 42%, Alberto Cirio, governatore del Piemonte, al 40%, Marco Bucci, il presidente della Liguria, e Francesco Acquaroli delle Marche, al 37%. Più indietro invece Attilio Fontana, il governatore della Lombardia, che si attesta, insomma, un po' giù, al 35%. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Will.i.am insieme su Radio Number One, Sergio Sironi, Patromano, Emanuela Duriani formano la combricola, che è il programma che state ascoltando.
1: Eccoci qua. Bello questo promo, mi è piaciuto.
0: Ciondolini,
1: siamo partiti da questa notizia che riguarda questa cantante statunitense Kesha. Che cosa ha fatto? Ha frullato, un po' una cosa un po' strana, un po' borderline, ha frullato la sua placenta per chiuderla in un ciondolo tutto d'oro che porta sempre con sé. Non si separa mai da questo ciondolo. E vi abbiamo chiesto, se aveste anche voi un bel ciondolo d'oro, di qualsiasi dimensione, scegliete voi, che cosa chiudereste al suo interno?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io in un ciondolo così metterei i primi dentini persi dei miei bambini. Buona giornata, Clio da Milano. Ciao.
0: Clio.
1: Carina.
0: Ve la ricordate la sensazione di perdere il dente? Madonna mia, mi è venuto in me.
3: Dondola, e poi boom.
1: Ma arriva la fatina del dentino.
0: Fatina del dentino, però faceva impressione. Sì.
4: Ragazzi, se io dovessi avere un ciondolo con dentro qualcosa, ci metterei dentro il mio sangue da lasciare ai miei figli, alle mie due figlie di 19 anni, che sono due gemelle. Così il giorno della mia morte, come San Gennaro si liquefa, visto che nella vita terrena mi hanno succhiato il sangue. Altro che 10 euro. Ciao papà, 10 euro. No, io sono molti, molti di più. E pertanto, così per ricordo, gli lascerei questo. Ciao a tutti, Fabio.
0: Fabio.
1: Ha visto un po' troppi film anche di Dracula, comunque.
3: Sì, però è l'idea di lasciare il sangue, tanta roba.
0: Certo, appunto. Adesso non puoi più chiedermi 10 euro. No,
3: arrangiati.
5: Ciao ragazzi, ma non fu D'Annunzio che fece i barattoli di merda dell'artista?
0: No.
5: E anche un certo Manzoni replicò poi negli anni 60. Quello lì è interessante come ciondolo, eventualmente da tirar dietro a chi ti fa arrabbiare. Una bella cagata in un barattolo, te lo appendi al collo, tutto dorato. Dice Ocio, fammi arrabbiare. E quella lì sarebbe un'idea, se no non so, cioè Elio e le storie tese voleva fare il Silos addirittura, poi Elton John si è appeso le rotule al collo, questa qua la placenta, insomma di idee ce ne sono volendo. Ciao, sono Nico in ascolto.
1: No,
5: ciao,
1: ma stavo vedendo quanto ha venduto Piero Manzoni il barattolo con le sue feci,
0: la merda dell'artista.
1: Io cerco di edulcorare con le feci,
3: lo so, però c'è la
1: siamo arrivati a 70.000 euro a barattolo. Vabbè, ma tutto bene, altro che la banana di Cattelan.
3: È la stessa cosa.
1: Ma questa è la stessa cosa.
3: Questa è la stessa cosa.
1: Ti profuma anche la casa, l'ambiente?
3: Sì, dipende.
1: No, okay.
3: Lo devi prendere alla vaniglia e non alla banana.
1: Mamma mia.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Grandissimi combriccoli, era incazzata, nervosa e fate partire Daddy Cool, grandissimi, grazie mille.
1: Ma vieni, sono le grandi canzoni di Radio Number One, ma vieni!
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
1: Allora, vi racconto una cosa sui Bonnie M più in generale, non solo su questa Daddy Cool. Allora, i Bonnie M erano in quattro, tre donne e un uomo. Quest'uomo era solo l'immagine del gruppo, non faceva un beato tubo di niente.
3: Beh, però anche Java, era bravo, sì.
1: Certo, anche Java. E basta. Nel senso che il produttore della band, che si chiamava Frank Farian, era quello che faceva tutte le parti maschili, tipo il vocione She's crazy like a fool, quello che, ecco. E tutte le altre, insomma, pezzetti di voce maschile che si sentivano nei pezzi dei Bonnie M. Basta, ho finito. Era interessante.
4: Aggiungo una piccola postilla: alla mia mamma piacevano tantissimo i Bonnie M.
3: Anche a me.
1: Amore!
3: Anche a me, molto.
1: Bene, pensavo volessi raccontarci qualcosa.
3: Il contropippone.
1: Prima stava raccontando qualcosa, non mi ricordo su che cosa.
3: Sì, sul nuovo svincolo, il più grande d'Europa, del mondo, che stanno realizzando a Lissone.
4: Mamma mia.
3: Ti dico solo questo.
1: Quello me lo sono perso, era un'altra cosa prima ancora.
4: Su Manzoni?
3: Quei barattoli.
1: Su quanto ha venduto il barattolo sul perché l'ha fatto. Ce lo vuoi dire?
4: È una provocazione, come la oramai
3: parliamo del barattolo con le feci dell'artista, sì, di Piero,
4: esatto,
3: Manzoni.
4: L'idea è passare attraverso un meccanismo che è quello dell'arte, che non è più arte ma è un mercato, e quindi come vendi il tonno, lui nella scatola ha messo altro ma l'ha fatta rendere come una scatoletta di tonno col marketing, no, giusto, l'ha fatta diventare una cosa di valore.
1: Cioè, nel senso, una cosa vende non perché è buona, ma perché ha un packaging azzeccato. Perfetto. Esatto. Vuoi raccontarci dello svincolo di Lissone?
3: Cosa sta succedendo a Lissone?
4: No, a Lissone stanno praticamente. È il più grande svincolo d'Europa, battezzato così, ci sta, però Lissone. Sì. Non ci sarà più praticamente.
3: Cancellano Lissone, un po' come quando hanno fatto la villa di Ceausescu a Bucarest, che hanno cancellato un quinto della capitale per fare il villone.
4: Adesso si scateneranno tutti contro di me, però insomma è abbastanza enorme.
3: Soprattutto l'amministrazione comunale.
4: Sì, infatti.
1: Abbiamo qualcosa sulla Pedemontana per caso?
3: No, la Pedemontana, guarda, sto guardando adesso, il traffico è regolare, nessuna turbativa, tutto a posto. La Pedemontana funziona, che è un piacere.
1: Perfetto, io direi che siamo a posto così, possiamo anche sentire il ristyle.
4: Sì,
1: no,
4: sì, sì. Comunque sono duetti abbondanti. Lascio?
1: Sì, lasci. Okay. Ho fame stamattina. Mamma mia, come sarebbe la vostra vita senza questo programma? Quante cose in meno sapremo senza Sergio Sironi e Pat Romano? Come sono fortunata io ad essere stata scelta, essere l'eletta per essere con voi?
3: Anche un filino meno.

0: La voce e lo stile di Harry Styles, giuro che mentre la dicevo ho detto no, non lo dire, non lo far, non lo far, e l'ho fatto, ma non volevo,
1: ormai giuro. Quando metti la marcia non riesci più a metterla retro. Ormai
0: sì, volevo levargli il cognome, tipo la voce e lo stile di Harry.
2: Così.
0: Però vabbè, allora siamo quasi alla fine, non lo so perché stamattina c'è sta stupidera, però va bene. Allora torniamo sui ciondoli.
1: C'è Kesha che ha questo ciondolo con all'interno la placenta. Voi che cosa ci caccereste dentro il ciondolo?
0: Esatto, non siamo gli unici alcolizzati, Sergio, una buona notizia.
3: Ciao Combriccola. Ciao. Io vado sul banale. Sì, al Polo Nord, in mezzo al deserto, nel mio ciondolo ci metto un bel whiskino. Ciao da Massimino.
0: Smesso di bere whisky perché ho preso una piomba allucinante un po' di anni fa mentre ero in console praticamente e niente, mi continuavano a portare questo whiskino mentre suonavo non mi sono accorta di niente, ho finito di suonare, ero cionca tronata ed ero praticamente su una in cima ad una collina e per scendere giù c'erano un sacco di tornanti, ma tipo 100 tornanti, immaginatevi com'è andata a finire.
2: No, io ho fatto la stessa fine col whisky, ma era dentro la birra. C'era un bicchierino, un ciupito e te lo buttavano dentro la birra. Non te ne accorgi, dopo 4 birre sei morto.
0: Direi anche prima, diciamo. Noi dopo 4, gli altri, quelli normali, diciamo magari un po' meno. Sentiamo.
4: Allora, io sinceramente non rinuncerei mai al caffè. Io sono una dipendente del caffè. Non fumo, ma il caffè, guarda, non toglietemi mai il caffè.
1: Ah, guarda.
4: Ciao ragazzi.
1: Poi puoi fare come quella nota marca, il cioccolatino con all'interno il caffè.
2: Ancora il cioccolatino con il caffè.
1: Cioccolatino con il caffettino. Ci sta, dai.
0: Beh sì, perché la domanda era doppia, cioè uno poteva scegliere anche a cosa non rinunceresti mai. E quindi va bene, il cioccolato col caffè e il ciondolino.
2: Non dire cioccolino.
0: Non dirlo più. L'ultima di oggi di Dance si chiama Cake by the Ocean e questa è Radio Number One.

0: di oggi nella combricola di Radio Number One, questa Cake by the Ocean. Siamo arrivati ai saluti e ai ringraziamenti. Grazie Patrizio Romano per tutto, grazie per di esistere in generale.
1: Grazie, non esageriamo, grazie di esistere soprattutto a Sergio Sironi.
2: Ma grazie soprattutto di esisterissimo.
1: Esisterissimo,
2: di esisterissimo
1: superlativo.
2: A lei che si chiama semplicemente
1: Manuela Doriani.
0: A domani, raga. Ciao.
2: Sì, amici, l'alcol è un liquido straordinario. Conserva tutto tranne i segreti.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola. Quando vuoi!
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e Più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tutti i vantaggi.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Eccoci qua, ben arrivati a tutti voi. 4 minuti dopo le 10 siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie come sempre, anche oggi con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
3: Buongiorno, buon mercoledì. Buon mercoledì a tutti quanti, perché è mercoledì, una giornata speciale.
2: Ah sì, come mai?
3: Non so, mi è venuta così.
2: Ti è venuta così?
3: Ma ci sta bene.
2: Sì, dai, c'è bel tempo, fa caldo.
3: Metà settimana.
2: Metà settimana.
3: Sguardo sul weekend.
2: Vabbè,
3: mercoledì, vabbè.
2: Sempre sì, l'Eurovision che ho visto dall'inizio alla fine, poi ne parliamo.
3: Dai, Pinocchio.
2: Esatto, no, io mi sono completamente dimenticata, ve lo dico. Ho visto il riassunto stamattina. Non lo so se ci sta, però mi sono andata a vedere delle cose. Intanto sì. Però tra poco vi diamo anche un aggiornamento, insomma, sulla questione dell'antivirus. Alcuni li avete già sentiti, certo, insomma, nel corso del notiziario, no?
3: Ma soprattutto come ci poniamo di fronte a queste notizie, esatto, che arrivano, perché ognuno ha reazioni diverse. Vediamo
2: e
3: un
2: soprattutto
3: po'.
2: Se vedete un topo no, cosa mamma mia, cioè, io scappo,
3: io libero il gatto.
2: Ah, bravo. Dai, facciamo tra poco tutti diamo tutti gli aggiornamenti. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one,
1: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Rita, Bruno Mars. Allora, 9 minuti dopo le 10, naturalmente in questi giorni, tra le tante notizie, dobbiamo dire che insomma le notizie di cui si parla di più sono due: Garlasco e l'antivirus. Allora, sì, già intanto possiamo dirci contenti delle ultime notizie che sono arrivate, dei test negativi della turista argentina che è in isolamento a Messina e del turista britannico che è momentaneamente ricoverato all'ospedale Sacco di Milano, anche perché è andato in giro per l'Italia questo turista. Insomma, sarebbe stato un po' diverso, diciamo, se poi si fosse venuti a conoscenza, diciamo, della sua positività. Allora, cosa sappiamo di questo antivirus?
1: Allora, intanto diciamo che l'Organizzazione Mondiale della... Allora, mi fa un po' specie, lo dico prima, ritornare a nominare alcune cose, no? Che abbiamo nominato tantissimo, no? Qualche anno fa ce le eravamo un po' messe alla spalla, adesso ritorniamo, vediamo le stesse persone in TV, abbiamo visto Bassetti, la Viola, Pregliasco, insomma, perché si parla, insomma, di virus che hanno poi questa coda a livello polmonare molto problematica. Allora, l'OMS ha confermato 11 casi sospetti e 9 positivi, abbiamo detto grave la paziente francese. In tutto il mondo in questo momento ci sarebbero 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. In ogni caso, il ministro della salute italiana ha fatto sapere, insomma, che il rischio in Europa è molto molto basso e dunque anche in Italia. Però bisogna stare attenti, giusto? Perché è un virus che può diventare molto molto pericoloso.
0: Allora, diciamo che diversamente dal Covid, tutti i virologi, medici ci hanno parzialmente, insomma, tranquillizzati dicendo che è un virus già noto e quindi naturalmente le prese, le misure da prendere nei confronti di questo virus sono ben diverse rispetto a un virus come quello del Covid, che era completamente sconosciuto. Poi c'è un po' questa raccomandazione fatta un po' alle persone che partono, che vanno in giro, che magari abbassano un po' la soglia, diciamo, delle misure di igiene, no? Quando vai in giro, a volte magari tuo malgrado, nel senso che magari finisci in posti che non sono esattamente, come dire, super puliti, però diciamo la raccomandazione, soprattutto quando si viaggia, è di comunque mantenere alta sempre l'igiene, che è importante, adesso che protegga naturalmente, cioè bisognerebbe sennò indossare sempre la mascherina come fanno i giapponesi e i cinesi, no?
1: Allora, quindi insomma. Certo, da uomo a uomo rimane comunque basso,
0: difficile,
1: no? il contagio, a meno che la sfortuna ha voluto, insomma, che questa situazione, no, della crociera abbia determinato, no, una situazione un po' particolare e atipica rispetto a tutto. Però ecco, ognuno di noi si pone in maniera diversa, no? Di fronte alla nuova situazione. Ma c'è chi dice ecco allarmismo, stantavirus, oppure quelli che non vogliono sentire questo tipo di notizie perché è ancora fresco, no? Il ricordo dalla pandemia. Altri invece che vengono invece rassicurati dal fatto, insomma, che dei medici siano al lavoro per fare le cose in modo giusto.
0: È inevitabile che adesso, non so, magari adesso io per esempio devo partire, se vicino a me ci si mette uno che comincia a fare cioè naturalmente lo guardo male, però io essendo abituata in metropolitana, dove praticamente di gente che fa
1: ce l'hai tutti i giorni,
0: ce l'ho tutti i giorni e non uno ma centinaia, allora capito, cerchi anche un attimo di, cioè, non pensarci più di tanto. No, diciamo che dai, in questo caso i medici siano abbastanza tranquillizzati, no?
1: Non vorrei dire che anche l'altra volta all'inizio
0: ci avevano
1: tranquillizzati, qualcuno aveva detto non voglio dirlo, non diciamolo.
0: Monitoriamo, ma non diciamolo. Ecco, meglio.

0: better now. Lego House, Ed Sheeran, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, per fare un po' però di dare un po' di informazioni precise, perché sì, adesso tra poco sentiremo un messaggio. In realtà questo, diciamo, virus sarebbe stato portato su questa nave da crociera, che tra l'altro era una nave da crociera di lusso, perché alcune, sì, persone hanno addirittura pagato 25.000 euro a testa per queste cabine vista mare, insomma, dove c'erano delle persone che un po' per professione, un po' per passione personale, giravano, diciamo, in posti particolari. Questo medico, che è stato il primo praticamente a perdere la vita, aveva fatto un'escursione diciamo in una terra abbastanza particolare, dove c'erano questi uccelli necrofagi, che sono, sì, quelli che si cibano praticamente delle carcasse, dei, sì, cadaveri di altri animali. Pare che abbia contratto il virus lì, sì, e poi una volta salito, diciamo, sulla nave da crociera si è sentito male. Naturalmente le altre persone che poi hanno abbracciato la moglie o comunque, sì, chiesto, sai, c'è qualcuno che sta male, no? Chiedi come va, se, certo, puoi fare qualcosa, eccetera. Diciamo che il capitano, il comandante di bordo, è stato un po', tra virgolette, accusato di non aver saputo gestire già dall'inizio la situazione, nel senso che aveva rassicurato i passeggeri del fatto che non ci fosse nulla, sì, di grave, ma era anche difficile pensare, cioè, sì, a qualcosa di diverso, no? Per cui tutti non hanno in un primo momento adottato, diciamo, delle misure, no?
1: Certo, perché poi voglio dire, è vero che la prima persona si sarebbe contagiata dai roditori, appunto, in questa discarica, sì, però poi il secondo livello invece sarebbe stato da uomo a uomo, perché c'è una variante di antivirus, la variante Ande, che è l'unica, va bene, che passa da uomo a uomo, e stiamo parlando proprio di questa variante, che è anche la più pericolosa. Diciamo poi ovviamente che a livello mondiale in questo momento i contagi sono pochissimi e probabilmente sì, il controllo che c'è su questa situazione permetterà, insomma, che la cosa si esaurisca lì, come succede anche in altri casi. Ma perché giornalisti, no? Insomma, tutto il mondo sta parlando di questa cosa qui, perché la vicenda nasce in modo molto particolare, no? E quindi è molto notiziabile, no?
0: Decisamente.
1: La crociera, sì, sì, la nave, insomma, e quindi si va lì, non penso per allarmismo.
0: Ma guarda, ieri sui social io seguivo questo, sì, video che ha fatto la professoressa Viola, che noi tra l'altro abbiamo intervistato ai tempi tantissime volte. Lei ha detto: guardate, faccio questo video, poi non ci torno più su, lo faccio perché dice che, insomma, per strada o in giro comunque la contatto, esatto, la chiedono per avere spiegazioni su questo antivirus, e quindi lei ha detto esattamente quello che hanno detto gli altri virologi, che, insomma, bisogna stare comunque abbastanza tranquilli, che il contagio, certo, diciamo, da uomo a uomo è parecchio difficile, ci devono essere delle situazioni un po' particolari, che è molto diverso, totalmente diverso dal Covid.
1: Ecco, l'unica cosa che preoccupa, questi invece lo dicono quasi tutti, è l'incubazione molto molto lunga, no? Di 8 settimane, e questo è un dato che evidentemente può preoccupare, perché devi aspettare per essere completamente sicuro che qualcuno non abbia sintomi.
0: No, infatti. Comunque noi vi aggiorneremo naturalmente, a parte le notizie, insomma, che ci sono su tutti i giornali praticamente di tutto il mondo, perché poi, insomma, in questa nave da crociera a bordo c'erano praticamente turisti davvero da tutto il mondo, quindi dall'Argentina, dall'America, dalla Spagna, dall'Olanda, insomma. Allora, tra poco cambiamo argomento, però,
1: Yes.

0: Chiamo io, chiami tu con Gaia. Allora, tra poco entreremo nel vivo di questa polemica che coinvolge la Serie A, i tifosi di calcio, i tifosi del tennis, sì, la prefettura, ma insomma, vabbè, sullo spostamento del derby
1: e di altre e di tante altre partite di Serie A altre partite. Sera. Io il solito casino all'italiana, veramente, cioè questa qua è
0: il solito casino della Lega di Serie A, però
1: sì,
0: bisogna
1: il
0: dirlo,
1: casino del calcio all'italiano. Io veramente non ho parole. Dai, fra poco vi spieghiamo cosa sta succedendo. Esatto. Se non lo sapete già, avrete anche una vostra opinione a riguardo, credo.
0: Esatto, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com.

0: l'ultimo singolo di Annalisa si intitola Canzone Estiva. Allora, gran casino c'è in questo previsto per questo fine settimana a Roma. Sì. Adesso vi spieghiamo tutto, perché naturalmente c'è questa congiuntura non astrale ma di eventi sportivi molto importanti, il calcio e le finali degli internazionali di tennis a Roma, alle quali tra l'altro sarà presente, motivo per cui il prefetto ha dovuto anche prendere una decisione importante, non solo per, come dire, la difficoltà anche delle tifoserie di Roma e Lazio, ma perché sarà presente il Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Ecco, vi do nel frattempo però un paio di mesi, ricordateveli, poi vi spieghiamo tutto. Febbraio e luglio. Febbraio il tennis pubblica le date dell'anno dopo, ok? Luglio il calcio pubblica il calendario, ok? E nessuno pensa a nulla, ok, di questi che sono dei professionisti dell'organizzazione dello sport, parlo della Lega Calcio. Poi arrivano la settimana prima e si accorgono che domenica, in concomitanza con la finale del tennis, tra le 70 e le 80 mila persone al tennis e le 60-70 mila persone che potrebbero andare a vedere il derby tra Roma e Lazio, potrebbe succedere un casino da quelle parti. Ricordiamo, per chi non lo sa, che le due cose sono molto molto vicine. L'Olimpico e il Foro Italico sono praticamente confinanti, si parla della stessa struttura quasi, no? E da lì nasce il problema della prefettura, che dice: no, io non posso organizzare un derby come Lazio-Roma, che tra l'altro prevede sempre scontri, casini vari, no? È un derby problematico, in contemporanea, no, con la finale del tennis. Ma se ne accorgono 4-5 giorni fa, Fabiana, cioè,
0: intanto diciamo che la Lega di Serie A è arrabbiata, c'è stato questo ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore, ma è evidentemente difficile che, insomma, il prefetto cambi idea sullo spostamento che c'è stato della partita alle 20:45 Roma-Lazio, e di conseguenza anche diciamo le altre squadre che coinvolte nella lotta Champions, che sono Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, devono sapere quando cappero giocheranno e di conseguenza anche i tifosi quando cappero andare allo stadio, perché hanno comperato i biglietti.
1: Infatti Genoa Milan, Como Parma, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli, qui in totale abbiamo circa 300.000 tifosi che non hanno nessuna colpa, hanno comprato i biglietti.
0: No, certo che
1: e che magari non riescono a pensare di andare il lunedì sera. Perché diciamo che deve essere in contemporanea? Perché il regolamento del calcio dice che nelle ultime due giornate, per evitare, insomma, biscotti vari, le partite devono essere giocate in contemporanea. Quindi, per la mancanza di visione, di organizzazione, di un briciolo di buonsenso della Lega Calcio, che a luglio non ha inserito nel computer: attenzione, il derby non deve essere giocato, no, il 16 maggio, perché c'è la finale del tennis. A pioggia arriva, cioè viene determinato tutto.
0: Vabbè, io non è che sono tanto stupita, perché non è la prima volta sono stati già altri anni in cui queste cose sono state. Ma secondo te come? Allora, ragazzi, guardate che tutto il mondo parla incredulo dell'esclusione, del non arrivare a qualificarsi ai prossimi mondiali di calcio dell'Italia, no? Anche il presidente della Repubblica Mattarella. È un po' tutto collegato, secondo me.
1: Quindi, dici un po' questa super. Però allora.
0: No, questa. Ma tu, dovendo questo scegliere, vuoto che c'è, diciamo, nell'organizzazione.
1: Ma
0: secondo
1: scusa,
0: me.
1: Ma a luglio, secondo te, cioè loro sanno che c'è la finale del tennis e dicono: ma noi cosa ce ne frega del tennis? La mettiamo lo stesso del derby?
0: La mettiamo lo stesso.
1: Oppure non se ne accorgono e se ne accorgono solo dopo.
0: È impossibile ignorare questa cosa. Quindi adesso noi aspettiamo di vedere che cosa succede, però insomma, stando a quello che noi abbiamo letto, la partita si giocherà alle 20:45 per consentire anche, diciamo, il normale svolgimento, certo, il deflusso, diciamo, dei tifosi per gli internazionali di tennis, e anche dell'arrivo del presidente Mattarella, che deve arrivare in totale sicurezza, direi.

0: eccolo qua.
1: Non vale fare
0: no, allora allora tra poco Claudio Chiari ci farà tutto il report, anche perché devo ammettere, allora stamattina ho mandato un messaggio a Claudio perché ho detto, ma lo sai che io ieri sera io ho proprio completamente rimosso l'Eurovision, cioè proprio non mi sono ma neanche mezzo secondo ricordata.
1: Hai tante altre serate per recuperare, tra l'altro, quindi non preoccuparti.
0: No, direi proprio di no.
1: Stasera ti chiamo, metti la sveglia e dici oh, accendi su.
0: Ma non c'è stasera.
1: No, domani quando c'è.
0: Ma io sono via, io sarò da un'altra parte, quindi non guardo l'Eurovision.
1: Vabbè, io non l'ho guardato tutto. Sabato. Ho guardato diciamo un 5-6 canzoni con il povero Saldavinci tra queste.
0: Ma te, ma scusa, ha avuto un'ovazione incredibile, pubblico, tra l'altro tutti pagelle altissime per lui.
1: Secondo me non ha cantato benissimo.
0: Magari era emozionato.
1: Quando dice davanti, quel pezzettino lì, mi è partito un davanti. Non ci arrivava, poverino. Ha cantato molto meglio a Sanremo.
0: Ma comunque diciamo dei cantanti assolutamente sobri. Madonna, insomma, santa. Vestiti proprio sobri.
1: Se
0: e
1: possibile,
0: quindi...
1: un Eurovision ancora più tamarro degli anni scorsi. Veramente un non lo so, l'asticella.
0: Sembra un po' carnevale, effettivamente.
1: Di
0: dai.
1: Più, di più, di più, molto di più.
0: Allora,
1: di più.
0: Dai, rimanete lì, perché tra poco vi diciamo un po' che cosa è successo. Ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: retrospettiva, questa degli Stereophonics, Dalgalos, Maybe Tomorrow. Vabbè, insomma, sai quei pensieri che ti fai quando sei da solo, no? Sei lì, magari, che ne so, guardi la pioggia dietro la finestra e dici che due palle.
1: I soliloqui in auto, intendi?
0: Pensieri molto più profondi che ti portano, diciamo, il succo ai ragazzi, godiamo dell'istante, per non pentirci, diciamo, poi di altre cose. Dai, è una canzone molto bella questa.
1: Quanta filosofia però nelle tue parole, davvero.
0: Sì, beh, del resto sono ogni tanto...
1: Scusami se l'ho notato. Va bene.
0: Sì, sì, ogni tanto.
1: Certo,
0: allora, parliamo di Eurovision. Era molto atteso, tant'è che infatti io mi sono completamente dimenticata, diciamo, dell'Eurovision Song Contest, però questa mattina sono andata a vedere una bella sintesi e ho visto un pezzetto dell'esibizione, diciamo, compreso anche Zenit e Boy George che avevano vinto San Marino. E guarda, lui contava molto sul poter andare in finale, invece è stato eliminato. E quindi non sarà sabato a cantare.
1: Tra l'altro io mi sono accorto, ho detto poco, io ho visto 7-8 canzoni, alcune davvero veramente oltre la frontiera della dignità, va bene, però ho visto tra l'altro, però mi sono accorto oggi guardando gli eliminati che ho visto proprio tre degli eliminati, cioè Georgia, Montenegro e Estonia, quindi evidentemente c'era un motivo, insomma. No, ma è che tutto sempre, allora, l'Eurovision è sempre molto esagerato, no? Luci, fiamme, c'è di tutto, ok, però io l'ho trovato ancora più spostato,
0: kitsch proprio, dai,
1: molto forzato, cioè a confronto Sal Da Vinci sembrava, voglio dire,
0: ma Sal Da Vinci era sobrio, vestito con questo completo bianco, poi tra l'altro lui c'ha i capelli nerissimi, questi, i denti che sono bianchi come il vestito, ha dei denti veramente bianchissimi. Allora guardate che i bookmakers già scommettevano su di lui prima dell'esibizione, perché avevano visto le prove del suo arrivo, perché come dicevamo l'Italia è nei Big Five, quindi è già automaticamente in finale, all'arrivo in finale in podio. Ma dopo ieri, siccome c'è stata una vera e propria ovazione del pubblico lì, no? Perché sai, lui ha portato veramente una parte, non tutta, dell'italianità, no? A luoghi comuni quando si parla dell'italiano, no?
1: Okay.
0: E comunque tutte le persone cantavano e quindi attenzione perché c'è qualcuno che punta sulla sua vittoria.
1: Vediamo, speriamo. Domani la seconda semifinale, stasera pausa, ci rilassiamo un attimo, va bene? E vedremo, insomma. Tra l'altro anche i ballerini dietro di lui
0: erano bravi.
1: Allora c'erano questi ballerini, tutti maschi, no? E lui comincia mezzi nudi all'inizio. Io ho detto, ma come mai? Ma hanno fatto una versione un po' particolare della Così per sempre così.
0: Poi è uscita la sposa.
1: È uscita la sposa di bianco vestita, poi si è tolta, è rimasta in mutande, la gonna si è trasformata in una bandiera, una roba.
0: Vabbè, tanta roba. Comunque, dai, l'Eurovision è così, no? Non sarebbe l'Eurovision se fosse piatto.
1: No,
2: ma number one, io l'ho guardato ieri sera. Non mi è piaciuto niente, cioè canzoni orribili, non mi sono piaciuti i vestiti, niente, non mi è piaciuto niente. Ecco, e anche se non impazzisco per Sal Da Vinci, quella canzone lì mi fa venire un po' i brividi, però insomma l'ho salvato, meglio di tanti altri sicuramente, penso che vincerà, però arriverà sicuramente fra i primi, ma veramente non mi è piaciuto l'Eurovision ieri per niente.
0: Allora grazie. Allora io devo dire che in quel poco che ho sentito, ma proprio frammenti di 20 secondi, anche se è stato molto fischiato, mi è sembrato molto bravo il cantante di Israele, con una canzone peggio vestito, almeno per quelli che ho visto, il cantante della Grecia, cioè dai.
1: Sì, no, ma alcuni imbarazzanti.
0: Come cacchio
1: c'era,
0: ti sei vestito,
1: c'era un gruppettino lì, erano vestiti, sembravano delle api, tutte gialle e nere. Ma veramente.
0: Dai, però

0: Il nuovo singolo di Paola Iezzi, stessa direzione, Paola Iezzi che sarà domani nostra ospite qui a The Journalist. Mi raccomando, da non perdere l'intervista a partire dalle ore 12.
1: Bene, dai, l'accoglieremo lì a Milano. Allora, certo. Eurovision, chiudiamo? Chiudiamo la pagina o la riapriamo con coraggio tra poco?
0: Adesso aspettiamo. Sì. Certo che dico, no, se dovesse vincere Salda Vinci, ma insomma, sarebbe veramente incredibile.
1: Sì, ma poi lui ha un mercato mondiale americano, quindi forse è anche la persona giusta, cioè tra i cantanti italiani forse in questo momento è la persona giusta che può, no, portare
0: adesso
1: avanti.
0: L'unica menata secondo me è che tutti gli stranieri che poi verranno in Italia dicono accussi
1: andiamo avanti 20 anni facendo vedere
0: questa
1: l'anello,
0: roba di accussi
1: con l'anello lì. Madonna
0: Va bene, dai. Sì. Allora, attenzione, perché sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi parliamo di un argomento che sicuramente vi piacerà.
1: Eh sì, però c'è una ricerca scientifica che lo dice, benedetta ricerca scientifica, dovremmo andare in ferie ogni 2 mesi per guarire dai problemi del lavoro. Che bella, bella ricerca.
0: Beh,
1: l'appoggio.
0: Tu già vai in ferie ogni 2 mesi.
1: L'appoggio. Ma che ferie.
0: Sì, vabbè, dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39. Zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Antivirus, al momento sono 6 casi sospetti in Italia, negativi 2 stranieri in quarantena tra Milano e Messina. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati anche gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. La donna in terapia intensiva. Secondo quanto riportato dalla NBC, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire. Nel frattempo Donald Trump è volato in Cina, incontrerà anche il leader Xi Jinping, con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan. Secondo i PM di Pavia, nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, il cui unico indagato è Andrea Sempio, quest'ultimo non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Per i pubblici ministeri questa sarebbe un'altra bugia. Secondo l'accusa, l'indagato tornò invece sul luogo del delitto. Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso all'alba di sabato a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice titolare dell'indagine, che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne che a quell'ora scorrazzavano per la città tarantina alla ricerca di una persona da poter colpire. Sono 2 governatori del nord a guida Lega in cima alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Poi ci sono 3 presidenti delle regioni del sud: Calabria con Roberto Chiuto, Puglia con Antonio De Caro e Campania con Roberto Fico. Fuori dai primi 10 Attilio Fontana, governatore della Lombardia, con gradimento al 35%. Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sono quasi tutte carine, devo dire, le canzoni di Fulminacci. C'è da dire che proprio belle, tra le più carine. Maledetto me, 11:06, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, facciamo questa premessa, che non è che lo diciamo io e te, ma questa ricerca scientifica, secondo la quale andare in ferie ogni 2 mesi può guarire davvero, cioè quindi perché ti aiuta, dalla stanchezza e dallo stress da lavoro.
1: Ma applausi, grandi, e non lo faccio con ironia, sono davvero convinto.
0: Sì,
1: insomma,
0: ma chi si stressa
1: ricerca...
0: però al lavoro? Dai, adesso non è che noi siamo stressati dal lavoro.
1: No,
0: su.
1: Ma lo dico in generale, nel senso che questa ricerca, al di là delle battute, dice che il nostro modello, che poi è un modello abbastanza comune nel mondo, cioè di ferie concentrate in uno o due momenti dell'anno, non è il modello più idoneo per, diciamo, per metterci a posto, per farci rilassare, per recuperare davvero, no? Cioè il vacanzone che fai d'estate, sì, è bello, però probabilmente dicono gli scienziati, al di là dei costi, al di là dei problemi, al di là di tutto, sarebbe quello di fare più soste più corte, diciamo così, durante l'anno. Insomma, questa è la linea, non ci arriveremo mai, non lo faremo mai.
0: Allora, diciamo che questa ricerca dimostra in maniera convincente che si fanno pochissimi giorni di ferie rispetto a quelli che la scienza suggerisce. Allora, andiamo nello specifico. Quanti giorni di ferie la scienza suggerisce? Un numero preciso non c'è in realtà. Possono essere pochi giorni alla volta, un fine settimana di vacanza, il cosiddetto weekendino o infrasettimanalino.
1: Ma l'importante... cos'è l'infrasettimanalino?
0: Vabbè, ti prendi un giorno durante la settimana. Capito, così non si capisce. L'importante è farlo ogni 2 mesi almeno. Attenzione, non è che bisogna andare per forza lontano, eh? L'importante è staccare, quindi fare dei viaggi anche, insomma, a corto raggio, quindi fare anche delle cose assolutamente semplici che vi consentano di staccare comunque dal vostro lavoro.
1: Cioè la linea è quella di allontanarsi dal lavoro più spesso di quanto non facciamo adesso. Cioè se tu da Natale fai la tirata fino ad agosto, secondo questi scienziati non va bene, meglio metterci dentro uno o due weekend, ecco, l'infrasettimanalino, che è anche difficile da dire, è un po' più complicato, è come fa andare via di mercoledì.
0: Ma la settimana un po' dura, dipende che lavoro fai.
1: Bravissimo, dipende dal lavoro
0: che fai.
1: In alcuni contesti.
0: Allora, diciamo che i lavoratori di tutto il mondo adesso in teoria avrebbero questi due obiettivi, cioè quello di puntare alla settimana corta, in alcune nazioni, in alcuni paesi è già realtà, nel nostro evidentemente no, e anche al fatto di avere più giorni di ferie pagate, perché insomma anche quello c'è una differenza tra il fare le ferie pagate e farle e non averle pagate, insomma.
1: Cioè, diciamo comunque, che già la settimana corta però andrebbe in questa direzione, perché,
0: perché potresti fare un sacco di weekend,
1: cioè,
0: no?
1: Se tu hai il venerdì o il lunedì in ferie, voglio dire, alla fine ti cambia moltissimo la vita, io credo.
0: No, infatti. Comunque, se la scienza dice questo, chi siamo noi per contraddire la scienza che ci dice? No, perché sai, poi ci sono quelli che sono contro la scienza, ma a seconda di quello che la scienza dice,
1: bravissima,
0: possono cambiare anche idea. Quelli che dicono però la scienza in questo caso.
1: Io
0: però...
1: sono sempre d'accordo con la scienza, in questo caso ancora di più.
0: Vabbè, c'è Madonna.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Carpenter. Sorry, questa è una canzone del 2005 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, c'è questa ricerca scientifica che dice che per liberarsi dallo stress, dalla pesantezza del lavoro, bisognerebbe fare più mini vacanze alla fine, quindi diciamo anche weekend lunghi, ogni 2 mesi.
1: Assolutamente, e tra l'altro guardando i ponti dell'anno prossimo, che non ce ne saranno.
0: No, allora ragazzi, ve lo dico, io devo fare questa confessione, cioè, perché uno potrebbe fare i ponti se non avesse un collega di lavoro che te li sgagna tutti prima.
1: Ho capito, però ad esempio
0: come Claudio Chiari, che guarda i ponti dell'anno successivo praticamente con 12 mesi di anticipo. No, io non li guardo così i ponti, scusami
1: però,
0: Claudio.
1: A parte che quest'anno 25 aprile non era un ponte, ma non lo sarà neanche l'anno prossimo, non lo sarà neanche il 1° maggio.
0: Cioè, scusa, perché mi vuoi dire che hai già guardato i ponti dell'anno prossimo?
1: Assolutamente, se vuoi ti dico anche il 2 giugno dell'anno prossimo è mercoledì, quindi più difficile fare i ponti. L'unico giorno della prossima stagione, non del prossimo anno, dove uno può è l'8 dicembre, poi 1 novembre no, 25 aprile no, 1 maggio no. Molto complicato, e non andiamo verso la scienza, hai capito? Perché la scienza dice di andare via, ma come fai ad andare via se non hai i ponti?
0: Vabbè, non è che la scienza dice che non devi, la scienza non è che sdogana il fancazzismo, adesso voglio dire, sta dicendo solamente che uno deve fare ogni tanto, ogni 2 mesi, dei weekend per allentare un attimo l'attenzione lavorativa.
1: Scusa, puoi leggere l'ultimo messaggio che è arrivato, che mi piace tantissimo.
0: Pensavo che per eliminare lo stress bastasse mandare a fare in culo la gente, ma secondo studi non è così. No, attenzione, caro Fabio da Monza, in realtà non è vero.
1: Un po' funziona.
0: Perché un po' funziona, è chiaro che con i tempi che corrono, se tu mandi a quel paese qualcuno
1: e ti denunciano,
0: ti denunciano se va bene, ti prendono ammazzate, cioè così, capito?
1: Va bene, dai, valutate voi se aderire ai dettami della scienza oppure no, però insomma mi sento abbastanza d'accordo, prendersi più pause, poi ogni 2 mesi.
0: Dai,
1: allora
0: facciamo questa domanda, se mettiamo il vostro datore di lavoro oggi, veniste da voi a dirvi, allora guardate con mail ufficiale eccetera, non cambia il regolamento, quindi ogni 2 mesi avete la possibilità di prendervi un weekend lungo,
1: un venerdì o un lunedì,
0: allora dove vi piacerebbe andare? Adesso non dite posti assurdi perché sono 3 giorni,
1: Fabiana,
0: capito?
1: Però c'è un però. Però dovete accorciare le vacanze d'estate ad agosto,
0: d'estate,
1: l'idea è non fai più le 2-3 settimane d'agosto, ma le fai durante
0: fai
1: l'anno,
0: fai meno vacanze d'estate però ne fai un sacco durante l'anno. Vabbè, dai, ma rimaniamo sul weekend. Dove vorreste andare ad oggi, ad oggi, per 2-3 giorni, per allentare lo stress del lavoro? Poi magari ci sono ascoltatori che sono molto stressati, no? Fanno un lavoro pesante, quindi magari andrebbero in Antartide.
1: No, vicino,
0: però
1: vicino,
0: non si può.
1: Vicino, 3 giorni, vicino.
0: Vediamo cosa dite.

0: Carpenter con Taste. Allora, tra poco ascolteremo i tanti messaggi che ci sono arrivati, perché dunque la scienza ci dice che noi dobbiamo andare, dovremmo andare prenderci, diciamo, più vacanze durante l'anno per allentare la tensione lavorativa. Quindi noi vi abbiamo chiesto dove vi piacerebbe andare se il vostro capo, il vostro titolare, sì, arrivasse da voi a concedervi la possibilità di fare questo
1: viaggio corto, cortino.
0: Viaggio corto. Weekend. Dai, intanto sentiamo questo messaggio.
2: Guardate, io per allentare lo stress mi basterebbe solamente, io così per prendere in giro dico che è il paese più triste del mondo, ma in realtà non è così, è bellissimo. Castione della Presolana, che ho lì una piccola casa, mi basterebbe ogni due mesi fare un bel weekend lungo. Vado da Ancilla, Occhi di Ghiaccio, a bermi lo spritz, vado nei miei ristorantini preferiti a mangiare lo strenu e via. Mi accontento di poco.
0: Beh, guarda, scusa, Fabio, che non è poco, perché qui non è specificato andare in posti fighi, il luogo dove ti ricarica il buon ritiro è ognuno se lo sceglie a propria misura.
1: Scusa la curiosità, ma chi è Ancilla Occhi di Ghiaccio dove vai a bere l'aperitivo?
0: Non lo so. Ancilla, infatti, ma chi è? Non pensavo fosse una cosa conosciuta.
1: Non lo so, Ancilla Occhi di Ghiaccio.
0: Non lo so. Allora, qua c'è Chiara da Rozzano che andrebbe alle terme, perché giustamente, insomma, lei ha fatto i pesanti. Poi dopo leggiamo il messaggio di una mamma che ha tutte le ragioni del mondo, perché ha detto che ha un moccioso che le rovina tutte le vacanze.
1: Beh, ci sta. Allora, per chi sta partendo adesso, io fra poco vi do le previsioni del tempo, così vedete se partire o
0: meno.
1: Okay,
0: va bene, ma tanto. Dai, non perdetele, tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono qui vicino alla spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, per il fuso orario, no? Siamo qui di un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox!
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One Meteo.
9: Diamo un'occhiata alle previsioni meteo per domani, per i prossimi giorni. Tempo che si alterna, insomma, l'abbiamo capito ormai in questi giorni, tra sereno e variabile. Al nord per domani schiarite prevalenti al nord-ovest ed in Emilia-Romagna, instabile invece sulla Lombardia e sul Triveneto, con rovesci temporali anche forti tra pomeriggio e sera. Parliamo di domani, dunque ci risiamo, possibili anche grandinate. Temperature in calo, massime tra i 17 di 21 gradi. Centro Italia per domani soleggiato al mattino, al pomeriggio un po' di variabilità sulle zone interne con qualche rovescio sparso. Temperature stabili, massime tra i 19 e i 23 gradi. Questa alternanza tra rovesci temporali e sole continuerà fino a sabato. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Colors, The Colors, la musica di Radio Number One qui a The Journalist con Fabiana e Claudio. Allora, la scienza dice fate più vacanze ogni due mesi, anche weekend lunghi, perché aiutano ad allentare dallo stress da lavoro.
1: Sì, e il modulo insomma con le vacanze lunghe estive insomma che ci accompagna da quando siamo nati, l'agosto con tre settimane non funziona, o due settimane.
0: Non funziona.
1: Meglio tante piccole vacanzine anche da tre giorni durante l'anno.
0: Durante l'anno, quindi di più. Allora c'è Franci da Brescia, con la quale ovviamente noi siamo assolutamente solidali. Lei dice col faccino un po' che ride, comunque apre una polemica, dice sono una lavoratrice mamma di un moccioso di un anno che frequenta il nido.
1: Sì.
0: Dice moccioso perché ogni tre settimane puntuali arriva la settimana a casa malato con ogni pestilenza possibile. Dato che lo Stato non tutela le mamme, ed è una vergogna, e i casi sono o ferie o giornata non pagata, lei giustamente dice io arrivo a maggio che ho già finito le ferie previste da contratto. Ma come si fa, caspita? Tuteliamole le mamme!
1: E anche il papà, ha ragione. Ragazzi, esperienze già fatte, grazie a Dio, quasi dimenticate. Perché poi crescono, la situazione migliora, però da piccolini insomma.
0: Da piccolini è un casino.
2: Ciao Neverwani, io sono una di quelle che fa una settimana d'agosto, purtroppo, per il lavoro che ho. Però ultimamente mi è capitato di andare a trovare mia figlia a Londra per la prima volta. Stupendo, sono stata venerdì, sabato e domenica. Bellissimo, mi è servito tantissimo per ricaricarmi. Non vado in aereo, quindi tanta paura, però è stato bellissimo e quindi ci sta, sì, ogni tanto ci sta a fare almeno un weekend.
0: Giusto.
1: No, ma
0: ciao,
1: scusa,
0: Maria.
1: Non ho capito, è andata a Londra non in aereo?
0: In aereo penso, ha detto tanta paura. Come è andata? Col treno, non credo.
1: Capito, non vado in aereo, capito? Beh, no, Londra.
0: No, forse l'ha preso lo stesso, è bellissima.
1: Tre giorni a Londra.
3: Ciao The Journalist.
1: Sì.
3: Oh, prometto che io al lavoro mi diverto, non sono stressato né niente. Però io e la mia compagna, quando riusciamo che piazziamo i bimbi, andiamo a farci un weekend in montagna, al mare, due giorni, ma staccare proprio. Serve comunque a tutti, secondo me.
0: Certo.
3: Non dico niente sul capo perché è in ascolto. Ciao!
1: Ciao capo, salutiamo il capo e dagli di questi giorni durante l'anno.
0: Dateli sti weekend che poi tornano più carichi.
4: Siamo giardinieri, io e mio marito siamo stanchissimi, sia fisicamente che mentalmente, stressati dalle telefonate. Al 2 giugno si va a visitare Assisi,
0: che Perugia,
4: comunque quando si può, mi piace tanto poter girare
0: sempre
4: dappertutto l'Italia, comunque vedere posti dove non si è mai andati. Poi a noi piace proprio tanto passeggiare, visitare i paesini. E quindi faremo quello.
0: Ah, bene,
4: ciao, dai. Un bacione, Francesca.
1: Beh, però Fabiana, non c'è nessuno contrario all'idea di fare più vacanze.
0: No, beh, scusami,
1: magari uno era affezionato alle vacanze d'agosto lunghe, dice no, preferisco fare quelle, però per ora non ci sono,
0: Secondo me, poi è ovvio, non è che ogni due mesi, oddio, cioè sì, puoi farti un weekend ogni due mesi, però insomma, allora questo qua, vediamo, nostro ascoltatore, io lavoro in una ditta di quattro persone, ad oggi non so ancora il mio turno di ferie estive perché qui non si chiude mai. Mezza giornata di permesso per una visita medica sembra di chiedere un miracolo, quello che avete detto un sogno, Laura. Però vedi,
1: lo so,
0: questo
1: non,
0: è brutto però.
1: Ma non va bene neanche quello.
0: No,
1: però,
0: non va
1: ragazzi,
0: bene assolutamente,
1: va bene.
0: Cioè perché poi insomma abbiamo portato tanti esempi, no, di imprenditori che, come dire, concedono, diciamo, ai dipendenti, insomma, liberi professionisti, e in cambio hanno molto di più, contrariamente a quello che si può pensare.
1: Quindi vedete che da una notizia così un po' leggerina, mezza scemetta, alla fine invece vengono fuori cose anche importanti, tipo questa, che per una visita medica bisogna pregare in ginocchio.
0: No, questo non va, assolutamente bene. Va bene, dai. Allora, nell'attesa di leggere qualche altro vostro possibile spostamento, per qualcuno a quanto pare è solo un sogno, solo un miraggio, noi intanto ci ascoltiamo un po' di musica come sempre con Lizzo. Miracle.

0: Sad, Hug Yourself, la musica di Radio Number One. Allora, vabbè, dai, buon weekend, insomma, se lo farete questo weekend lungo, insomma, vediamo un po', perché sono arrivati un po' di messaggi. Allora, Laura che dice: io lavoro nel mondo del turismo, lavoro 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, ma bella, solo per 7 mesi, perché poi gli altri li fa in ferie.
1: Sette,
0: e quindi,
1: cioè, lavoro
0: caspita,
1: per 7 mesi e 5 in ferie. Anche questa, situazione molto tipica, male, anche questa. Comunque, non fatene solo uno dei weekend, fatene tanti, perché la scienza dice questo.
0: Fatene qui, aspetta, non lo dico, ma colpa di Swatcher. Forse non lo devo dire.
2: Buongiorno, ragazzi. Allora, noi siamo arrivati solo domenica dal nostro mini viaggetto. Se non ogni due mesi e mezzo riusciamo a fare qualcosa. Però vi dirò che con l'aria pesante che si respira ultimamente a casa nostra, io e mio marito, i 3 giorni li faremo anche soltanto a 2 chilometri di distanza da casa. L'importante è uscire da quelle 4 mura. Ciao ragazzi!
1: Messaggio molto chiaro, mi sembra. Molto chiaro.
0: Così. Allora, attenzione, perché sta per arrivare una grande canzone e poi c'è questo cucchiaio.
1: Sì, è un cucchiaio magico, si potrebbe dire. Quasi un cucchiaio magico. Dai.
0: Cucchiaio magico, va bene, dai. Vi diciamo tutto tra poco, come sempre, qui a The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Che affa, che affa, che fa, dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 1985, Sarah, che fu composta da Peter Wolf insieme alla moglie dell'epoca, dedicata proprio alla moglie del cantante degli Starship, Mickey Thomas, che si chiamava appunto Sarah. E tra l'altro nel video di questa canzone c'era un'attrice che probabilmente molti ricordano, Rebecca De Mornay, che era nota per film popolari dell'epoca, no, tipo Ricky Business, insomma era molto famosa negli anni 80 ed era la protagonista, insomma, di questo video degli Starship.
1: Molto bene, parliamo di gelato e di un cucchiaio davvero molto molto particolare. Insomma, c'è questa nota marca di gelato americana, si chiama Halo Top, è una marca di gelato che è diventata talmente famosa negli Stati Uniti tanto da superare marchi come Häagen-Dazs, no? Marchi molto molto famose di gelato, perché è un gelato ipocalorico. Loro che cosa hanno deciso di fare? Sono molto originali, hanno deciso di proporre con il gelato questo cucchiaio, un cucchiaio normale proprio per mangiare il gelato, che però ha una particolarità. Cioè, da una parte c'è il cucchiaio in cui per mangiare il gelato, dall'altra parte invece c'è un chip, un sensore, giusto? Una cosa un po' particolare.
0: Sì, un sensore, cioè tu praticamente appoggi questo cucchiaio al cellulare che diventa improvvisamente, va in modalità silent, quindi silenziosa. Tra l'altro costa poco per questo, diciamo, cucchiaio in vendita online a 5 euro, e al momento però, attenzione, si vende solo nel mercato statunitense, anche se l'azienda è presente anche in Canada, in Europa, in Inghilterra e in Germania. Però io non ho capito, cioè tu mangi il gelato, no?
1: Ma
0: poi
1: giri,
0: ma non puoi silenziare il telefono col dito?
1: Sì, certo, certo.
0: E
1: certo.
0: Allora?
1: No, ma questo è un messaggio.
0: Io pensavo fosse un cucchiaio che si mangiava con
1: no, ma che devi mangiare, ma cosa devi mangiare, il cucchiaio?
0: Ma pensi ai cucchiai quelli di cioccolato, allora, cioè ti mangi il gelato e poi alla fine ti mangi il cucchiaio.
1: No, allora è indubbiamente una mossa di marketing, però è intelligente, perché loro lanciano il messaggio mentre mentre gustate il gelato, silenziate. No, lo smartphone, che è tra l'altro un concetto che può essere poi esteso ai ristoranti, ai momenti di pausa, eccetera. Ne abbiamo parlato tantissime volte. Tra l'altro si chiama Silent a la Mod Spoon.
0: Però scusa, se uno si sbaglia, no? Cioè, tu prendi con il cucchiaio il gelato e poi appoggi dalla parte del gelato, cioè il cucchiaio, sporchi lo smartphone, magari ti va in tilt e quindi non ti funziona più.
1: Certo, e poi devi ricordarti, quando hai finito di mangiare il gelato, di riattivare con il cucchiaio lo smart. Però secondo me è ovviamente una cosa da poco, però è un messaggio diretto del tipo: quando ti prendi quei 5 minuti per mangiarti il gelato,
0: goditi il gelato
1: e goditi, ti diamo anche il cucchiaio per silenziare lo smartphone. Ma è originale,
0: Che sennò dovrebbero fare anche quelle gelaterie un po' come ci sono alcuni ristoranti, che a dire il vero forse non vanno più tanto di moda, perché ne abbiamo sentito parlare per un po', dopodiché sono scomparsi dalla circolazione. Ricordi quelli dove tu entri, depositi il cellulare e poi lo ritiri quando esci, no? Ti ricordi? Non si sente più nulla.
1: Sai che c'è anche il pericolo che magari un po' di clienti abbiano smesso di andare lì.
0: Di andare per questa cosa.
1: Quindi loro hanno detto: sai cosa c'è? Rimettiamo lo smartphone e recuperiamo i clienti. Non lo so.
0: Sennò poteva essere un'idea anche lasciare lì per le gelaterie. C'è Margi che dice che pensava che fosse un cucchiaio con un sensore conta calorie. Ragazzi, quando mangiate il gelato, però non si possono contare le calorie, se no te lo godi.
1: Questo gelato in particolare ha un successo incredibile negli Stati Uniti, proprio perché è ipocalorico, però è comunque buono, quindi loro insomma stanno ritagliandosi fette di mercato.
0: Ma di che materiale è fatto questo cucchiaio che praticamente silenzia il telefono mentre si mangia?
1: A me, così guardandolo, sembra un materiale alluminio, metallico comunque, mi sembra, non mi sembra di plastica, mi sembra proprio metallico con dentro un chip dalla parte opposta.
0: È un color oro. Quindi anche, diciamo, una sua estetica. E vabbè, insomma, in vendita a 5 euro. Dai, si può provare, non lo so.
1: Dai, provalo tu, poi mi dici. Va bene.
0: No, io sinceramente quando mangio gelato, adesso se mai tengo il telefono in borsa, dai, non è che mi metto adesso a silenziare il telefono. Io comunque ce l'ho sempre silenzioso il cellulare, ma neanche vibrazione, proprio silenziosissimo.
1: No, tale tanto con questo mestiere qua che facciamo noi, io lo tengo silenzioso durante la diretta. E poi mi rimane silenzioso fino alla sera.
0: No, io lo tengo sempre silenzioso anche fuori dalla diretta, ogni tanto lo vado a vedere, ovviamente sempre, però no, per carità, no, zero suoneria. Allora, c'è il nuovo singolo di Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, questo è il nuovo singolo di Saif. Allora, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Domanda ai nostri ascoltatori: come si fa ad alleggerire una notizia che parte con questa domanda? Quanto bisogna guadagnare per comprare casa in Italia?
1: Ma dai, ma l'abbiamo già detto, no? Cioè, come si fa? Come si fa?
2: Come si fa?
1: Guarda,
2: non
1: ti faccio ascoltare il messaggio.
2: Di chi?
1: Dov'è? Che prima parlavamo dei mini weekend, di questo nostro ascoltatore, Antonio.
3: Ciao The Journalist.
2: Ciao.
3: Scusate, Antonio da Caiolo qua.
1: Ciao,
3: io sono pienamente d'accordo con quello che dite. Di fare più vacanze, più weekend. Ma una domanda mi sorge spontanea.
1: Vai.
3: E i soldini per fare tutto questo?
1: Bravo, hai capito? Rispondi un po' tu. E i soldini per fare tutto? E i soldini per comprare le case? E i soldini per fare le vacanze?
2: E fateli dare da Fabiana, manda
1: e fateli
2: un messaggio,
1: dare da Claudio, no, che va in vacanza ogni 3x2.
2: Ma dov'è che ha scritto? L'ha scritto da loro questo?
1: Ma scusa,
2: qua?
1: No,
2: Gaiolo? Dov'è che ha detto? Non ho
1: capito, ti devo dire la verità. Ha detto che Antonio da Gaiolo. Non so dove sia, adesso ce lo scriverà. Molto simpatico, Antonio. Quindi la. Adesso noi non è che dobbiamo dare le risposte alle domande che neanche, voglio dire, il governo sa dare, cioè non andrei
2: quindi,
1: così oltre.
2: Quindi ve la rifacciamo: quanto bisogna guadagnare per comprare casa in Italia?
1: Per comprare una casa piccola, facciamo, dai, per comprare
2: forza.
1: Una casa piccola, dai. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
9: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, tra poco le notizie.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. Antivirus, al momento sono 6 casi sospetti in Italia, negativi 2 stranieri in quarantena tra Milano e Messina. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati anche gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico, la donna in terapia intensiva. Secondo i PM di Pavia, nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, il cui unico indagato è Andrea Sempio, quest'ultimo non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Per i pubblici ministeri questa sarebbe un'altra bugia. Secondo l'accusa, l'indagato tornò invece sul luogo del delitto. Sacco Bakari, il 35enne del Mali ucciso all'alba di sabato a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice titolare dell'indagine, che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne che a quell'ora scorrazzavano per la città tarantina alla ricerca di una persona da poter colpire. Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Al Foro Italico il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia. Nel pomeriggio apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. In campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Domani il quarto tra Sinner e Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bob Sinclair con Kizza, le 12:04, buon mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, rifacciamo la domanda, perché sì, insomma, questa domanda l'abbiamo fatta diverse volte e la risposta, ahimè, non cambia. No, perché sai, magari uno dice, vabbè, magari sono migliorate le cose. No, no. Quanti soldi ci vogliono? Quanto devi guadagnare in Italia, insomma, per poter comprare casa? Vabbè, dipende chiaramente dalle zone.
1: Sì, ovviamente la risposta dipende dalle zone, è la prima che ci viene in mente, no? Cioè, certo. Milano e Roma ovviamente è quasi proibitivo, devi avere uno stipendio molto molto alto per poter accedere poi a un mutuo, dunque una parte dello stipendio va nel mutuo e con l'altra parte vivi, quindi devi guadagnare, dicono gli esperti, almeno sì, 3.500 euro se vuoi comprare una casa da 80 metri quadrati a Milano, perché servono soldi e poi il mutuo non te lo danno sempre sul 100%,
0: certo.
1: È difficile, ragazzi, molto molto complicato.
0: Allora, questo diciamo varia, allora 3.500 euro a Milano, sì, 2.500 euro a Roma, e se si decide per non comprare la casa ma prendere la casa in locazione, quindi in affitto a Milano per tre locali, 1.900 euro, sinceramente non credo, temo qualcosa di più, a Roma 1.600, quindi insomma lì devi guadagnare lo stesso un sacco di soldi. Per esempio, c'è un nostro amico,
1: devi essere in due,
0: ci dice che dipende da dove compri casa. Nella pianura cremonese con 50.000 euro compri una casetta, nel bresciano ci compri la macchina.
1: Mi piace questa.
0: Quindi insomma,
1: vabbè,
0: sai,
1: 50.000 euro secondo me, non lo so se compri la casetta con
0: 50.000 euro. Se lo sa, dai, può darsi che
1: piccolo appartamentino in un paesino poco collegato, davvero molto molto lontano, forse.
0: Beh,
1: si trova, sì,
0: si trova, esatto. Poi c'è il nostro amico che fa una riflessione, sempre quello di Ancilla, che abbiamo scoperto che altro che va nel paesino per lo spritz, lui va per vedere Ancilla.
1: Certo,
0: sì, inutile, fa tutto sto pippone. Sentiamo un po'.
2: Ma ragazzi, io non è che mi faccio la domanda che stipendio bisognerebbe avere, cosa bisogna guadagnare per poter comprare una casa in Italia. Io mi domando come siamo riusciti ad arrivare a queste situazioni. Nel senso, mio papà lavorava solo lui negli anni 60 e 70. Mia mamma era casalinga, eppure ha comprato un appartamento tre locali. Vivevamo tutti che era una bellezza, una volta all'anno si andava in vacanza senza problemi. Perché adesso un giovane d'oggi, che io sono diversamente giovane visto che oggi compio 56
0: auguri!
2: Anni,
0: auguri,
2: però non adesso un giovane non ha futuro. Una volta invece con uno stipendio solo si viveva molto bene, io almeno a casa mia non si stravigava nell'oro, però ci viveva in maniera decente.
0: Beh, insomma, la risposta è anche abbastanza fin troppo facile, voglio dire, gli stipendi sono rimasti quelli e il costo della vita è quadruplicato.
1: Cioè, la differenza, cioè il differenziale tra lo stipendio annuale di una persona che è un impiegato e il costo della casa negli anni 70 era molto più basso rispetto ad adesso. E quindi è quello il problema. Cioè, la casa era più accessibile sicuramente negli anni 70 per uno che aveva un lavoro normale. Oggi, davvero, con 1.500-1.600 euro da zero, o hai i risparmi della nonna con quei quali ti paghi magari mezzo appartamento e fai il mutuo per l'altra metà, oppure devi metterti con due o tre persone assieme. Molto complicato, molto complicato.
0: Sì, allora c'è un nostro amico che ci scrive: provate a comprare casa a Ponte di Legno.
1: No,
0: immaginiamo che costi ovviamente tantissimo.
1: Sì, ma noi non parliamo noi non parliamo di questi posti,
0: di località,
1: no?
0: ovvio.
1: Posti turistici, parliamo di posti normali. È vero che in provincia costa un pochettino di meno rispetto a Milano, fortunatamente, però è difficile anche da soli, in questo momento è quasi impossibile.
0: È impossibile. Allora, tra l'altro, qua si guarda ovviamente al mercato dei giovani, perché bisogna ricordare, come viene citato in questo articolo, che gli under 36 rappresentano circa un terzo dei nuovi mutuatari e quindi la loro progressiva esclusione dal mercato per evidenti difficoltà avrebbe conseguenze non indifferenti, perché se uno riesce a comprare la casa mette in circolo ovviamente tutta una serie di problematiche.
1: Ma si fa presto a fare i conti. Se tu hai un mutuo molto molto alto, no, e devi pagare 1.000 euro al mese di mutuo, quanto devi guadagnare? Molto molto di
0: niente.
1: Più.
0: O vivi in una capanna, due cuori e una capanna.
1: Certo.
0: No, beh, tanto conta l'amore, voglio dire.
1: Sì,
0: dobbiamo fare.
1: Diglielo a Cesare Cremonini, l'amore.
0: Sì, lui lo sa molto bene. Ce l'ascoltiamo, dai.
3: Un giorno

0: canzone del 2013. Scusate, non c'entra niente col tema del mutuo, ma hai letto la cosa lì dell'escamotage cinese? Sai che Trump ha fatto la visita in Cina insieme al segretario di Stato Marco Rubio, no? Che praticamente era atteso oggi, quindi a Pechino. Sai che lui in passato aveva difeso con forza, insomma, i diritti umani in Cina, e quindi, come dire, non era proprio il benvenuto. Sì. Hanno pensato bene, per farlo entrare nel paese, di cambiare il suo cognome. Quindi praticamente il segretario di Stato americano va con Trump in Cina con il nome non di Marco Rubio, ma Marco Rubio.
1: ma come lo dico?
0: Ma infatti io ho riso, detto, ma cos'è il vernacoliere? No, è vera la notizia.
1: È vero. Cioè, ma incredibile, i cinesi
0: Marco Rubio
1: l'hanno chiamato Marco Rubio, così può entrare in Cina.
0: Esatto, senza problemi.
1: Ma no, se ma sono dico, loro ma, che ragazzi, decidono che, perché dovevano cambiare
0: nome? Ma ho capito,
1: nome?
0: Non lo so, però l'ANSA riposta. Io ragazzi non ho più parole, guardate.
1: No, questa sembra la notizia di Lercio.
0: Secondo me Jimmy, come si chiama lì, Kim, farà uno show su questo, perché sì, infatti sembra
1: Lercio, le notizie
0: sembra
1: finte.
0: Sembra Lercio, e invece è Lercio, ma è vero.
1: Cioè, per farlo entrare gli hanno cambiato il cognome.
0: Marco Rubio.
1: È come quando noi facciamo poi.
0: Sì, per evitare, immagino, diciamo, problemi a livello istituzionale, non so dirti, chiaramente. Beh, dice, no, tu vai a dire, ma è entrato Marco Rubio. No, era Marco Rubio.
1: È tutti
0: Rubio.
1: Scemi gli altri Rubio. Cinesi che non capiscono questa cosa qua. Non lo so. Bah. Ma
0: vabbè,
1: non lo
0: dai.
1: So, veramente.
0: Allora, case.
1: Chiudiamo allora questa cosa di mutui. Beh, ci risponde, è molto carina la nostra ascoltatrice di Ponte di Legno. Noi parlavamo del turismo. Lei dice: ma io ci abito qui. Ha ragione anche lei. Quando tu abiti in un posto turistico, no? Con le case che vanno alle stelle, e tu dopo hai problemi a abitarci come ci abiteresti normalmente, no? Non da turista.
0: Comunque, Enrico, per esempio, ci dice che una volta, vabbè, non è che la gente guadagnava di più, gli stipendi in fabbrica erano comunque bassi, ma le persone cercavano un posto sicuro, si andava meno al ristorante, si faceva sicuramente meno vita fuori. Sì, dice la casetta si comprava fuori dai centri. Guardate che comunque le casette fuori dai centri adesso è praticamente tornato alla grandissima, perché ovviamente in centro nelle città si viene a lavorare, ma insomma poi.
1: Ma guarda, ma basta basta chiedere ai nostri genitori, no? 70, 80 anni, qual era lo stipendio degli anni 70 e quanto costava la casa, e poi dividete e vedrete che il risultato è completamente diverso da quello di oggi, ma completamente. C'è un rapporto, secondo me, da 1 a 100 degli anni 70 che diventa a 1 a 300 oggi, quindi molto, si è distanziato moltissimo, insomma, a livello dello stipendio.
0: Sì, poi allora non parliamo delle località turistiche, dove lì purtroppo, cioè per fortuna delle località, insomma, arriva in gran massa, capito, il numero dei turisti, che naturalmente fa alzare il prezzo, perché ci sono tantissimi turisti stranieri che investono nelle nostre località turistiche, che sono disposti ovviamente a spendere tanti soldi anche per comprare le case. Poi i residenti, chiaramente, non vale solo per Ponte di Legno, per tantissime località ne pagano il prezzo, purtroppo.
1: No, assolutamente, infatti la nostra ascoltatrice ci dice, ad esempio, i nostri figli non potranno più comprare casa qua a Ponte di Legno, perché dire, non possono spendere 500.000 euro per una casa, quando invece a noi magari tanti anni fa era costata 150.000 euro.
0: Allora facciamo così, mentre io vado ad indagare su Marco Rubio in Cina, Marco Rubio no, ma se così funziona, ragazzi, si può usare questo stratagemma in tutte le lingue del mondo, falsificando i nomi dei politici che vengono a trovarci,
1: perché no?

0: con Lady Gaga, la musica di Radio Number One. Allora, è vero anche che insomma spesso si parla di italiani popolo, stavamo parlando di mutui, no? Adesso è difficilissimo riuscire a comprarsi una casa, di italiani popolo di risparmiatori, e devo dire che per esempio il messaggio che adesso ascoltiamo ce lo dimostra, secondo me è uno dei tanti, tantissimi esempi, ne potrebbero arrivare 2000 insomma di messaggi così. Sentiamo.
1: Ciao, allora noi più o meno all'incirca guadagnavamo 3.000-3.500, abbiamo acquistato una casa da 180.000 euro e sì, all'inizio il mutuo era sugli 800 più le spese condominiali più o meno, poi dopo un tot di anni l'abbiamo fatto rinegoziare, abbiamo dato anche una botta dentro di 20.000 euro e alla fine abbiamo pagato 350 di mutuo. È vero, abbiamo stretto tanto, molti ci dicevano che non ci siamo goduti la vita, ma non è vero, perché alla fine ci siamo ritrovati, io ho 40 anni e anzi a 37 all'epoca e mio marito a 45 con una casa pagata, abbiamo finito il mutuo perché abbiamo sempre messo via tanto, non uscendo vero la sera, vabbè, noi avevamo già la casa al mare quindi andavamo lì in vacanza, non abbiamo fatto molte cose perché il nostro obiettivo era saldare il mutuo, ce l'abbiamo fatta e adesso, ripeto, adesso io ho 40 anni e mio marito 48, ci stiamo godendo la vita, quindi se vogliamo fare un viaggio lo facciamo, se vogliamo andare a cena lo facciamo anche più volte, il nostro obiettivo era saldare la casa, quindi si può tranquillamente, l'importante è non volere la moglie ubriaca da botte piene.
0: Bravi, sono sacrificati, bravi.
2: Chiudere un mutuo a 40-48 anni, bravi. Non ho sentito benissimo lo stipendio di partenza insieme.
0: 3.500 euro in due.
2: 3.500 euro in due vuol dire che due stipendi. Ma in coppia è diverso rispetto al singolo.
0: Sì. Singolo è un po' più complicato.
2: Riesce a gestirlo. Singolo quasi impossibile, dai.
0: Allora, rimanete lì perché tra poco vi spieghiamo perché alle Cinque Terre i gruppi di turisti sono obbligati all'uso degli auricolari.
2: Vabbè, quindi notizia contraria rispetto ad altre che abbiamo dato nei giorni scorsi.
0: Esatto, ma qua c'è una motivazione solita, alla fine ci dirigeranno, tu vedi qua, tu vedi là, tu vedi su, tu vedi giù.
2: Non benissimo, va bene, dai, schiaccia il bottone, a dopo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
14: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.

0: Fabiana e Claudio. Allora, ci sono delle misure sulla scia, un po' delle misure prese anche in altri posti turistici molto affollati, vedi Capri, vedi altre zone. Questa volta parliamo delle Cinque Terre, in particolare di Vernazza, che insomma è splendida, insomma piccolissima, ma immagino anche nelle altre località, perché sono state prese delle misure proprio contro l'overtourism, perché altrimenti diventa ingestibile, diciamo, il periodo turistico, no? Il periodo estivo.
1: Beh,
0: allora,
1: mi sembra un'indicazione intelligente, ce ne sono più di una, giusto?
0: Esatto, sì, si parte intanto al limitare il gruppo dei gruppi turistici, che ce ne sono veramente tantissimi, no? La prima misura riguarda il limite massimo dei gruppi, che non deve superare le 25 persone, perché altrimenti, cioè, è talmente piccolo che non si riesce a girare. E poi questa cosa degli auricolari.
1: Praticamente per i gruppi con più di 10 partecipanti sarà vietato l'uso di megafoni, l'uso di megafoni e amplificatori vocali, imponendo quindi l'utilizzo di sistemi quelli con gli auricolari tipo le mostre, no, dei musei. Cioè no, ci sta però,
0: sì, dai,
1: tu vai lì anche per la tranquillità, no? Quando vai alle Cinque Terre
0: c'è troppa gente.
1: No, però voglio dire, quando tu fai una passeggiata alle Cinque Terre ci vai per così ritrovare anche un attimo un panorama, la natura. È difficile, è difficile perché c'è tantissima gente, se poi li senti anche urlare, allora la vostra sinistra, vedete il panorama, quella
0: ma
1: in
0: anche
1: fondo
0: perché
1: è
0: minuscola Vernazza, quindi capito, proprio non è evidentemente possibile, no? Diventa una cosa assurda. Quindi sarà vietato sulla scia anche di quello che sulle misure che sono anche state adottate a Capri, che pensate è molto un'isola molto più grande. È vietato, quindi sarà vietato l'uso di megafoni, amplificatori vocali, proprio per evitare l'inquinamento acustico e dare come dire fastidio anche insomma ai residenti e alle altre persone.
1: Guarda, io quella cosa lì dei megafoni
0: siamo d'accordo.
1: La vieterei anche in altri contesti, diciamo di turismo, di mostre, perché a volte non è così bello, no, arrivare in un posto, tu sei nel silenzio di una piazza, che ne so io, di Firenze, un piccolo angolo, no, di una città d'arte, arrivano questi. Allora, nel 1380 vedete, tu dici
0: però a volte fanno comodo, perché quando tu non sai una cosa quanti di voi non hanno almeno una volta si sono messi vicino a una guida turistica per sentire almeno un pezzetto di una spiegazione
1: alzo la mano,
0: tutti l'abbiamo fatto,
1: sì, però un conto è a voce normale, cioè se sei in un gruppettino di 10 persone parli normalmente, ti sentono, non c'è bisogno del megafono, no, della cosa,
0: no, effettivamente diventerà
1: io contesto brutto. Il megafono non il gruppo,
0: è vero. Però attenzione, perché queste nuove regole vale anche per il divieto di sosta, insomma, quindi non entrano in vigore immediatamente, quindi per l'estate 2026 tutto rimane com'è, quindi niente, mentre l'applicazione ufficiale è stata fissata al 1 gennaio 2027, perché bisogna, dicono, consentire a guide turistiche e operatori di adeguarsi gradualmente,
1: quindi questa sarà l'ultima estate delle Cinque Terre dei megafoni. Allora vedete il mare là in fondo, c'è l'isola, mamma mia,
0: c'è l'isola, tutti di sopra a bere, ci rivediamo giù tra mezz'ora. La notte

0: musica di Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, una grande canzone. Poi attenzione, perché c'è un allarme che arriva proprio dalla Turchia riguardo, diciamo, gli ascensori di tutto il mondo. Perché sai che c'è sempre scritto, no? Carico massimo di... Ma pare che non siano aggiornati al peso e al numero di persone sempre più obese.
1: No, non ci credo. Ci mancava solo l'allarme ascensori per
0: ragazzi.
1: Sì, in effetti sì, a volte. Che poi quel gioco lì io lo faccio sempre. Non so se lo fai anche tu. Ci guardo.
0: Sì, sì, guardi le persone, dici quanto arriveremo.
1: 60 kg, 4 persone.
0: Esatto.
1: Sì, fai quella cosa lì.
0: Questo è lo studio europeo che lancia l'allarme obesità legato però al tema della sicurezza dell'ascensore.
1: Quindi rischiamo di precipitare. Quindi state molto attenti con chi finite in ascensore.
0: Ma sì.
1: Entra uno e dice: no, scusi, ma lei quanto pesa? No, perché qui
0: no,
1: c'è
0: non
1: scritto...
0: si può fare perché è body shaming.
1: Vabbè, ho capito. Non puoi fare body shaming. Allora precipita. C'è cosa che ti dica? Allora precipita.
0: Vabbè, ma se è pieno l'ascensore, io di solito dico vada a piedi, per dire. No,
1: ma
0: cioè,
1: non
0: so. Dici,
1: scusate, ma voi mi dite quanto pesate? Facciamo una somma qui in un attimo di 10 secondi.
0: Non è bello, però. Vabbè,
1: no,
0: dai.
1: Non è bello.
0: Comunque, vi diciamo tutto, tra poco, qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Older, considerato uno dei dischi più profondi e sofisticati degli anni 90, che proprio oggi compie 30 anni. Tra l'altro questa canzone era stata proprio influenzata, direi scritta, all'allora compagno designer brasiliano Anselmo Felipe, compagno di George Michael, che è scomparso nel 1993 per complicazioni legate all'AIDS. E dobbiamo dire che insomma George Michael cadde in una depressione profondissima, l'ha detto in un sacco di interviste, dalla quale sinceramente dopo la morte di questo compagno che aveva dichiarato più volte gli aveva cambiato la vita non si è mai più ripreso.
1: Certo, e proprio questa canzone in particolare fu scritta proprio per Anselmo. George disse che era la canzone più personale che avesse mai pubblicato e per anni insomma non riusciva nemmeno ad ascoltarla senza emozionarsi. La registrazione fu molto difficile, si racconta, secondo collaboratori vicini allo studio alcune take vocali vennero interrotte perché lui si commuoveva troppo. E beh, in effetti ragazzi, questa è una storia molto molto molto struggente, canzone
0: molto
1: meravigliosa,
0: struggente, canzone, sì, canzone bellissima tra le tante, ma insomma canzone bellissima. Allora, dicevamo, insomma, c'è questo studio che ci dice che gli ascensori praticamente in Europa non sono più tarati sul reale peso delle persone, che ci sono sempre più persone obese e quindi erano rimaste diciamo alla portata e alla media del peso di 75 kg per persone, sì, quindi andrebbe rivisto, no?
1: No, ma il tema è questo. Allora, se voi salite sull'ascensore e c'è scritto i chili totali è un conto, se c'è scritto 4 persone o 3 persone evidentemente è un problema, perché 75 per 4, cos'è? 7 per 4 28, sono 280, sì. 300 kg, ma se comincia a salire una persona da 90 kg comincia a diventare un problemino, no?
0: Mamma mia, sì, quindi no, il problema è assolutamente serio, non solo il tema dell'obesità, l'allarme, certo, che viene lanciato in tutta Europa e nel mondo, ma anche il tema della sicurezza, insomma, degli ascensori, che va sicuramente rivisto, perché pare che nella stragrande maggioranza, se non quasi tutti, tranne forse i più moderni, no?
1: Sì.
0: Devono essere ritarati sul reale peso, insomma, delle popolazioni in questo momento.
1: Tu pensa a chi fabbrica ascensori? E se ascolta questa notizia, beh, lo sapranno già loro evidentemente, no?
0: Sì, il problema è che rifare un ascensore, sì, devi modificare
1: la targhetta.
0: Modificare la targhetta, andare casa per casa, vedi quanta gente magra c'è.
1: Ragazzi,
0: ecco, è uscito il nuovo singolo dei fantastici ottantenni, sono i Rolling Stones.

0: Esce il 10 di luglio Foreign Tongues, questo è il nuovo album dei Rolling Stones, che hanno detto l'importante è divertirsi. Pazzeschi.
1: Che botta però, ragazzi. Solo ieri ero sul divano che guardavo l'Eurovision con Sal Da Vinci e oggi qua i Rolling Stones. Pensa a te che Montagne Russe ci presenta il nostro lavoro.
0: Sì, parecchio. Beh, ricordate a farle bene.
1: Bene.
0: Allora, tra poco in arrivo One Match con The Journalist, invece vi diamo come sempre appuntamento a domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: A Radio Number One, l'una in punto, subito le notizie e poi One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
3: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
5: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
3: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia: dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti e da...
2: E da Andrea Brum Brum Ferrari, eccoli, buon pomeriggio, comincia una nuova puntata di One Match.
1: Quell'uomo sì, che c'ha quella voce profonda, ma perché non sei andato tu ieri all'Euro Song Contest? Avresti
2: ma magari,
1: vinto!
2: Ragazzi, ma magari! Cioè,
1: perché ti avrei magari, proprio visto sì, bene anche, poi avresti postato mille stories, mille reels, poi dopo dei commenti su Facebook, perché tu fai così, tu quando fai una cosa poi subito che... Sì.
2: Le cose belle che mi rendono felice, mi piace condividerle con tutti, insomma, perché
1: come
2: sono delle cose che secondo
1: detta,
2: me possono che
1: cosa? No, bella, è edulcorata bene, bravo, complimenti ruffianone.
2: No, che credo possano anche interessare gli altri, nel
1: ma
2: senso,
1: questo è un parere tuo.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: abbiamo spoilerato più del dovuto, quindi preparatevi, allacciate le cinture, signori, perché inizia l'altra puntatona di One Match.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti!
1: Pronti per una nuova puntata di One Match? Perché oggi torniamo a parlare un po' di quelle che sono le esperienze personali legate ad alcuni episodi che sono capitati in passato, che capitano tuttora a ciascuno di noi, e quindi secondo me riusciamo a cogliere anche in questo caso proprio, diciamo, a toccare le corde giuste.
0: Le corde giuste di quelli che ci ascoltano e esprimeranno il loro parere. One Match è questo, quindi dovete schierarvi o da una parte o dall'altra. Fatelo, ecco, non rimanete a metà, perché spesso do il voto a tutti. Due, no, il voto va o su una fazione o sull'altra. Ma qual è esattamente il contendere?
1: In caso di problemi, colpi di scena nella propria vita, positivi o negativi che siano, non solo negativi in realtà, perché magari uno vince al Super Enalotto e...
0: Ma col cavolo che lo dice, dai, non lo direbbe mai, secondo me, comunque.
1: In quei casi, diciamo che preferite chiudervi in voi stessi, preferite tenere tutto per voi, oppure avete proprio la necessità di parlare con altri, di raccontarvi, di condividere tutto perché convinti che questa cosa vi possa fare bene e vi fa sentire meglio?
0: Va bene, hai detto tutto, credo che sia abbastanza chiaro, quindi non rimane altro che schierarci.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: La condivisione umana, caro zio, è importantissima. Tenere tutto dentro non aiuta, anche perché in quei momenti sei talmente in difficoltà che rimuginare interiormente non serve a nulla. Non mi va di fare il Petrarca della situazione.
0: Ma che Petrarca? Ma che rimuginare? Quindi, ma che Petrarca? Uno
1: sì,
0: si fa i
1: cazzi. Se vincessi, sì. Abbiamo fatto l'esempio del Super Enalotto, se anche vincessi, nel senso, perché devo tenerlo per me? Voglio,
0: beh, secondo me ti conviene per le tasse, anche per gli amici che non hai mai saputo di avere, che diventerebbero alla luce del sole dei tuoi grandissimi amici della vita, grandissimo Andrea Brum Brum.
1: E quindi le emozioni vanno espresse, confrontarsi non fa che togliere dei pesi, oltre che capire che strada intraprendere. Ovviamente devi trovare le persone giuste, cioè rivelarsi alle persone che hai la certezza che ti possano dare una mano.
0: Vabbè, ecco, chiarissimo, tu stai nella tua posizione, la posizione tua è quella che condividi i fatti della tua vita. Chiaro? Mi sembra di aver capito.
1: Mi piace molto, è una cosa che secondo me funziona poi.
0: Vabbè, vediamo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: Io invece sono una persona molto riservata, i miei fatti, quelli proprio miei, personali, belli o brutti che siano, me li tengo per me. Ma perché devo sbandierare i 420 che ho vinto il Super Enalotto, che sono diventato ricchissimo, che sono diventato poverissimo, poi c'è anche quello magari.
3: Ma perché fa folklore?
0: Ma che te frega, che folklore, che voi siete schiavi dei social e di questa era, che è condivisione per forza. No, io invece sto lì e citerò per iniziare una frase di Friedrich Nietzsche, che dice
1: Friedrich, comunque fa niente.
0: Come si dice in tedesco?
1: Friedrich.
0: Quanto è tedesco lui quando fa così? Allora, diceva Nietzsche, facciamo così lo chiama in amicizia, era Nietzsche, diceva: tutto ciò che è profondo ama la maschera.
1: Non ci ho capito una mazza.
0: Come
1: scusi,
0: non ci ho capito? Nietzsche dice che bisogna mascherare le cose profonde, perché non bisogna lasciarle qua. Vabbè, comunque le posizioni sono chiare. Adesso tocca a voi votare allo 0, no, al 393. Io ce la faccio, oggi me lo scrivo. 393 444-0444. Siete persone che condividono oppure persone che tengono le cose per sé? Intanto ascoltiamo i The Giornalisti con Completamente.

0: su Radio Number One con Completamente. È una canzone che abbiamo cantato a squarciagola già 10 anni, questo pezzo.
1: C'è chi ha i The Giornalisti e chi ha i The Journalist, che salutiamo infatti tutte le mattine. Allora, infatti, caro infatti Andrea Brumlun Ferrari, sì, direi intanto di ascoltare qua al volo magari qualche audio, di leggere qualche messaggio, perché ne sono arrivati una valanga, sennò poi come al solito non riusciamo neanche a leggerne una metà della metà della metà. Allora, parti da qui, leggi tanto tutta roba tua.
0: No, infatti sono molto contento, dice questo messaggio: io ho l'irrefrenabile abitudine a condividere ciò che mi succede, soprattutto se sono cose belle. Molto molto bene, ma infatti è bello perché diciamo che condividere i propri sentimenti, emozioni, passioni, cose belle,
1: voglio
0: cose
1: farti
0: brutte.
1: Una domanda così, sì, ma condividere le cose belle non è, come si direbbe in Romagna, un po' da sbroni? Perché mi sembra, capito, vero, di essere un po' quello che devo far vedere, capito? Capito? Mi sono fatta il Ferrari, no? Mi sono fatto il Ferrari.
0: Dipende dalle modalità, non è che facciamo quelli che si vantano perché hanno fatto una determinata cosa. È un racconto che continua, poi l'altro interviene, racconta le proprie cose. È una condivisione vera e propria.
1: Siete proprio delle comari. Andiamo con un audio.
2: Ciao, sono Gina, vengo da Lugano e io sono la parte di Andrea Brum Brum Ferrari, sì, e condividerei.
0: Grazie. Ciao. Grazie Gina.
1: Condivide,
0: grazie
1: anche Gina. Sì. Poi che condivide, c'è anche addirittura il messaggio è questo: condivido!
0: Condivido tutto maiuscolo con 1000 euro. Esatto. Grazie mille, sono in vantaggio.
1: Ma
0: vediamo
1: in vantaggio
0: se qualcuno
1: brutto,
0: fa
1: direi
0: silenzio stampa come lo zio Nasti o come farà Kivu dopo la partita di questa sera.
1: Ah, se tu non la, allora te l'ho detto prima della puntata, tu certi argomenti non li devi toccare, chiaro? Lo dico, è chiaro? Por favore, pubetto, chiaro?
0: Va bene, è fatto, va bene, sarà
1: continuate
0: fatto.
1: A messaggiare.

0: Bird Song Tips e Shabuzi su Radio Number One. Da che parte state? Vogliamo saperlo. Io, per esempio, a me piace condividere le cose che faccio, perché se trovi la persona giusta, sentirsi ascoltati, secondo me, è veramente importante, molto importante.
1: Io invece sono un po' più per il silenzio, meglio per lasciare dentro le cose private, un po' come, vi ricordate, The Sound of Silence, bellissima canzone, un capolavoro. Il silenzio può parlare più delle parole, delle volte, eh?
0: Mamma
1: vabbè,
0: mia,
1: questa
0: ragazzi.
1: È una citazione. Però
0: sì,
1: mette, ecco la domanda.
0: Le tue citazioni sono colte, ma non sono pertinenti.
1: Ma lascia, The Sound of Silence è sempre pertinente. La domanda, molto semplicemente, perché sono arrivati una valanga di messaggi, alcuni un po' fuori tema. Allora, ragazzi, siamo al bar con degli amici. Se voi avete, non so, la vittoria al Superenalotto, siete stati bocciati ad un esame all'università, vi hanno licenziato, cose belle e cose brutte. Al bar con tutti gli amici seduti al tavolino, lo dite oppure no? Messaggiate adesso 393 444 0444.
2: One Man. E tu, da che parte stai?
3: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: C'è

0: scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
2: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
3: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
2: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
3: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Number One, il nuovo Che Bello, ci piace un sacco. Torniamo a noi perché messaggi su messaggi.
2: Sì, ed è un grande brum brum Ferrari.
1: Ma
2: fino
1: non
2: a
1: fa
2: momento,
1: il grande brum brum Ferrari, perché c'è da puntualizzare una cosa. Prima li farei ascoltare che sono bellissimi, devo dire.
2: Sì, volevo un attimo riepilogare il tema per chi si fosse collegato soltanto ora, quindi com'era la scena? Arrivi in un bar. Ma,
1: sì, dove ci sono gli amici al tavolino.
2: Sì, racconti praticamente tutto, condividi tutto perché fai anche un po' di casino, un po' di feste.
1: Poi ganassa, come si dice a Milano, poi no, ganassa.
2: No, ganassa è un'altra cosa, vi porta fuori strada lo zio Nasti. Intendo dire che vi piace raccontare tutto quello che fate, cose belle, cose brutte, cose che pensate che siano frivole, invece poi non lo sono, oppure silenzio stampa, mutismo totale, vi tenete tutto dentro alla Petrarca come lo zio Francesco Nasti.
1: A Petrarca adesso. Vabbè, comunque sentiamo poi i vostri pareri.
3: Ciao ragazzi. Sì, a me piace condividere tutto perché a me piace essere un libro aperto per le persone, io non voglio avere segreti con nessuno. Mia moglie mi insulta per questo, però io dico più o meno tutto. Ciao Linea Piacenza.
1: La moglie che lo insulta, cosa hai detto? Dovevi dire per forza che in cantina si è allagato tutto quanto. Cioè, immagina,
2: traspare la genuinità, lo capisci anche da questo racconto che hai fatto. Andiamo avanti, dai, un altro messaggio.
4: Ciao, sono Francesca, vengo da Lugano e io sono dalla parte di Andrea Brum Brum Ferrari. Io lo direi ai miei amici. Buona giornata.
1: Francesca Cumbà da Lugano, c'è qualcosa che non mi torna, ma sarà nativa proprio di un quartiere di Lugano dove sono.
2: No, siamo
1: anche noi di. E purtroppo anche lei dalla
2: tua. Un messaggio per te, giusto? Dice assolutamente no, quando mi confido per argomenti importanti per la prima cosa con una persona veramente amica, in tutta tranquillità, che sia al telefono piuttosto che di persona, non certo al bar con chiunque. Rosanna, questa volta ho votato
1: vedi,
2: per te.
1: Vedi, sì. Vabbè, senti, piccola puntualizzazione e poi andiamo oltre e aspettiamo gli altri messaggi, perché sì, è chiaro che non è che le persone come me si tengono tutto, qualcosina si dice agli amici, sono arrivato, ragazzi mi hanno tamponato, vabbè, amen, però quello che magari è un po' più intimo, ho fatto una bel 13 al totocalcio, non lo dico, questo è un po' il per puntualizzare, perché tu
2: dovresti
1: sei
2: dirlo, così almeno riesci anche ad offrire un giro a tutti, no?
1: Cavolo, ma neanche, no, dico, può capotare, ma non capota, perché non capota.
2: Ragazzi, stiamo parlando con il mastro avaro Olivia Dean su Radio Number One.

0: Un'altra Olivia dopo Rodrigo, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love in One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Che
0: cosa fai?
1: Che ti chiede un appello!
2: È il momento
1: dell'appello! Sto perdendo. Visto che sto perdendo, devo chiedere l'appello a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, perché voglio dei voti, perché non bisogna condividere tutto. Attenzione, potrei citare per esempio Schopenhauer. Schopenhauer diceva: la solitudine è la sorte di tutti gli spiriti eccezionali. Quindi voi che come me siete eccezionali, anzi siete eccezionale veramente, voi non condividete tutto, mandate un messaggio dicendo che vi tenete un po' un minimo di fatti vostri. Poi anche le canzoni lo dicono, per esempio Battiato, le sue canzoni spesso raccontano l'introspezione, mica se metteva ad andare a bar e fa tutto, lo scriveva, poi è poeta, basta, finito il mio appello, votate.
0: Ma scusami, vuoi fare il misterioso a tutti i costi, tipo se ti arriva la pizza fuori a cena, no, in pizzeria, e non ti piace, non dici neanche che non ti piace la pizza, cioè,
1: ma il minimo, allora ripeto, il minimo sì, ma non è che se deve condividere tutto, poi vorrei vedere te vince al Super Enalotto, voglio proprio vedere se lo condividi.
0: Posso chiudere questo momento con una citazione anche io? Lucio Anneo Seneca, proprio lui, Seneca diceva: la sofferenza condivisa si dimezza. Quando si parla di cose ovviamente brutte, in questo caso negative, meglio condividerle, ragazzi.
1: Se lo dice Seneca, vabbè.

0: Ernia con Berlino. Piacerebbe fare una gitarella a Berlino, vedi, questo lo posso dire, questo di pubblico dominio ci sta, non è che poi vai a dire con chi ci vai,
1: no,
0: a Berlino.
1: Bravo, stai migliorando, però capiamo dai messaggi che sono arrivati se per caso il tuo appello ha dato i frutti sperati.
0: Vediamo, c'è un piccolo recap. Allora, io leggo questo, Marco che scrive assolutamente no, e notare che abito in via Petrarca.
1: Ah, ecco perché, tutto torna ragazzi.
0: Da una parte, d'altra parte è arrivato quest'altro messaggio.
2: Zionasti, mi dispiace, Seneca 1, Nietzsche 0.
0: No! Galliani!
1: Allora, rimanete con noi qui su Radio Number One e torniamo tra pochissimo dopo una canzone pazzesca. Dico solo che ci sono i Queen, rimanete lì.
3: One Match. E tu, da che parte stai? Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Che spettacolo, ve l'avevamo detto, i Queen con Bohemian Rhapsody dal 1975, l'album A Night at the Opera. Cosa c'entra la corrida? Assolutamente
1: no,
0: nulla con Freddie Mercury.
1: Ti spiego, è bello vivere sulle montagne russe. Uno ieri sera vede l'Eurosong, ascolta delle canzoni, poi oggi vede, ascolta una canzone dei Queen, la grande canzone, proprio alti e bassi nel senso in generale.
0: No, ho capito, però stiamo facendo questa chiusa fantastica legata ai Queen, che hanno fatto la storia più di mezzo secolo.
1: Appunto.
0: Questa canzone, non sentirli
1: appunto
0: in questi 51 anni.
1: Senti, perché lui è quello dei Queen che non si è mai visto. Andrea Brumlu-Ferrari faceva parte della band, era quello un po' dietro le quinte, suonava.
0: L'ho condiviso con tutti, ma si vede che nessuno mi
1: non tanca, perché lui suonava l'ocarina nei Queen, ma non saliva sul palco. Torniamo
0: kazoo,
1: a noi, tu sei un gran, tu c'hai proprio, guarda, sei l'uomo del kazoo e non dico altro. Piuttosto ci sono dei messaggi. Allora, c'è questo che mi piace molto di Silvia. È ovvio che sta vincendo chi dice che condivide, ragazzi, perché chi non condivide se lo tiene per sé anche in questo sondaggio. Sei un genio veramente tu. Quindi noi che non condividiamo ci rifiutiamo di condividere anche questo parere in questo sondaggio. Brava Silvia, ti mando un cuore come me l'hai mandato
0: a distanza,
1: tu. Brava.
0: Così a distanza.
1: Brava, brava.
0: A distanza.
1: Poi andiamo a Mantova, da Alma. Oh, gusto al nombre Alma.
0: E dice: buongiorno ragazzi, riservatezza assolutamente, grazie, siete fantastici, grazie.
1: Grazie.
0: Soprattutto io, lo zio Nasti.
1: Ma perché io? Ha detto siete,
0: ma sembra
1: plurale.
0: Che non voleva... Perché non voleva, secondo me, diciamo, dare...
1: Senti, è inutile che fai tanto quello che è. Io ti dico che siamo lì testa a testa, che gli ultimi voti che arriveranno... contali. Gli ultimi voti che arriveranno faranno la differenza. Quindi, siete persone riservate o siete persone che mettono tutto quanto alla luce del sole? Questa è la domanda, quindi continuate a messaggiare. 393-444-0444. I had a

0: Jason Derulo, one to one me su Radio Number One. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di One Match e vediamo un po' chi ha vinto.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: clamoroso, clamoroso al Cibali.
3: Ho vinto io.
4: No, no, signore, no, perché l'ultimo messaggio ha riportato in totale parità le sorti. Grazie a Teresa che ha scritto una cosa molto filosofica, molto bella, molto lunga. Però, insomma, ha votato, quindi è pareggio. Mi spiace.
0: Forse
4: ti devi
0: una delle poche volte in cui l'appello ha funzionato. Lo Zionasti era nettamente in svantaggio, ha recuperato fino alla parità. E va bene, la prendiamo con filosofia. A
4: vi lasciamo insieme a Stefano Federici col PN1. Invece io ringrazio Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Io ringrazio lo zio Nasti. One Match torna domani dalle 13. Ovviamente nuova sfida, non vediamo l'ora.
4: A
0: grazie.
4: Domani, buon pomeriggio. Bye.
0: Ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99€ al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99€ al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Le 14 e un minuto, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Se una persona può essere condannata soltanto al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Così il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso Garlasco in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto: questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso all'alba di sabato a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice titolare dell'indagine, che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne che a quell'ora scorrazzavano per la città tarantina alla ricerca di una persona da poter colpire. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Poliziotti infedeli vendevano a diverse agenzie investigative private dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. Da Napoli, Roma fino a Belluno e Bolzano, un sistema strutturato che coinvolge diverse città. L'operazione, condotta dalla Polizia Postale e dalla Squadra Mobile di Napoli, ha portato all'emissione di 30 misure cautelari. 4 persone sono finite in carcere. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi a banche dati. Sono 2 governatori del nord a guida Lega in cima alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Poi ci sono 3 presidenti delle regioni del sud: Calabria con Roberto Chiuto, Puglia con Antonio De Caro e Campania con Roberto Fico. Fuori dai primi 10 Attilio Fontana, governatore della Lombardia, con gradimento al 35%. Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio Sucic, Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Tocca a noi, la cantiamo la sigla?

0: di Samurai J, siete su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver scelto il terzo appuntamento della settimana con il PN1 14.8. Partiamo con l'appello, i fedelissimi ci sono.
1: Ciao Ste, sempre Pitto da Capriolo. Anche se stamattina una bella mattinata, bella pesante, però il pomeriggio sempre presente. Wow!
0: Tutti questi lavoratori che al pomeriggio prendono dell'energia da questo programma, io sono felice di essere il vostro distributore. Andiamo a Mantova.
2: Eccomi, ciao a tutti, Renzo da Mantova.
0: Anche Renzo da Mantova c'è, andiamo a Cappella Cantore.
3: Sono ancora in tempo per l'appello.
0: Vai, ci Mirko.
3: Ci sono, Mirko c'è.
0: Grande Mirko.
4: Ciao Stefano, buongiorno, buon pomeriggio, io ci sono.
0: Grande Piera.
4: Io ci sono sempre ad ascoltare il PN1.
0: Grande, anche in versione canterina.
4: E poi volevo anche chiederti quanto dovremmo ridere anche oggi, quanto dovremmo sorridere e divertirci anche oggi.
0: Perché mi
4: speriamo
0: dici
4: tanto
0: questo?
4: Come sempre.
0: Perché sai che la situazione potrebbe migliorare o anche peggiorare?
5: Oh, il dottor Piccione c'è con il gatto sul balcone.
0: Ecco.
5: E i piccioni che vengono a farmi la sveglia e la cacca sul davanzale della camera.
0: Ecco. Vedete, la situazione può anche peggiorare. Andiamo avanti.
6: Ehi, Martello. Eccolo. Sono io l'ossessione dalle mie donne.
0: Eccolo qua.
6: Anche se mi fanno correre e non ho più il fiato di una volta, ci sono, Rodolfo il cuccatore laghittimo.
0: Ma come il cuccatore laghittimo? Guarda che è marittimo.

0: nuovo di Conan Gray, che torna finalmente in Italia il 3 giugno 2026 alla Corus Life Arena di Bergamo, e Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento. Trovate le info su vivoconcerti.com. Torna l'appello prima di questa notizia che è dell'incredibile, parla di persone stressate. Andiamo sul lago di Iseo.
1: Ciao Stefano, Agostino da Tavernola non manca.
0: Grande Ago.
1: Ciao, viva il PN1.
0: Grande, grande. Non è l'unico da quelle zone.
2: Ciao caro, io ci sono.
0: Grazie cara, un bacione.
3: Ma buon pomeriggio Stefano, stavolta ti ascolto dalla mia casetta.
0: Piccolina in Canada.
3: Però tutti gli altri giorni ti ascolto.
0: Da altre case?
3: Si suol dire in silenzio, a volte partecipo, però ci sono.
0: Grazie Wendy.
3: Un bacione dalla Wendy.
0: Un bacione.
4: Anche noi ci siamo, ciao. Domenico e Patrizia, siamo arrivati adesso, poi rispondiamo all'appello adesso.
0: Grandi.
4: Siamo arrivati, Domenico, eh?
2: Patrizia, ciao!
0: Grazie ragazzi. Secondo una ricerca, le persone stressate appaiono più simpatiche. Sarà vero? Sarà falso? Come direbbe Ezio, Sara Ferguson a dirlo. Sono gli esperti dell'Università di Nottingham e grazie a recenti studi questi professori affermano che stare sotto stress potrebbe rendere l'essere umano addirittura più cordiale. Ci sono delle azioni commesse in determinate circostanze psichiche che sono state definite autodirette, e tra queste rientrano atteggiamenti come toccarsi ripetutamente i capelli, il viso e mangiarsi compulsivamente le unghie. E durante l'esperimento i soggetti esaminati hanno subito diversi momenti di stress, e da questo studio è risultato che l'essere umano è perfettamente in grado di cogliere lo stress altrui, e che a quanto pare molti di voi, quando sono stressati, potrebbero addirittura risultare più simpatici rispetto a periodi vissuti con meno stress. Voi conoscete delle persone stressate da mattina a sera che risultano più simpatiche quando sono in quel periodo di stress? 393-444-0444. C'è dito nella piaga.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: siamo matti tutti?
1: Ma sono matta.
0: Oppure siamo tutti stressati, visto che stavamo parlando di questa ennesima ricerca con le persone stressate che, secondo gli esperti dell'Università di Nottingham, appaiono più simpatiche. E a dirlo sono proprio questi professori, grazie a questa ennesima ricerca. Quindi avete degli esempi da farci di persone stressate? Ci hanno scritto Dario da Torino: io vivo 363 giorni all'anno stressato e sono simpaticissimo. Concetta da Napoli: mi ritengo stressatissima. Ciao Concetta, benvenuta nel PN1. Mirko da Genova: io sono il numero uno per quanto riguarda lo stress.
2: Ciao, sono Nico di Piacenza. Perché quando sei stressato sei anche un po' più umile, forse.
0: È quella
2: non
0: la
2: sei
0: chiara.
2: Lì che te la tiri, ti dirò. Invece le persone che non subiscono stress sono anche forse un po' più arroganti, non saprei, hanno un atteggiamento più scialato.
0: Quindi secondo lui ci sono delle persone che sotto stress diventano più simpatiche perché sono tecnicamente un pochino più umili. Bello, bello.
3: Ma ciao super radiologo.
0: Ciao caro.
3: The number one. Oggi presente.
0: Addirittura. Attenzione signore e signori, perché sappiamo

0: nel PN1.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati in Egitto. Oggi con Abdullah, il piccolo Adam, Fatima e Abdullah sono a Marsalam. Siamo in spiaggia a prendere il sole, la temperatura supera i 35 gradi. E questo è l'enigma. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
3: Aiutatevi voi a sconfiggere la nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, in collegamento oggi pomeriggio da Marsalam, Mar Rosso. Torniamo in Egitto, Sfinge.
2: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
3: Ragionate e raccontatecelo al 393-444-0444. In bocca alla Sfinge.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: Pomeriggio Number One.
6: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
7: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
8: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
9: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
7: Ma chi è questo, scusa?
9: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
8: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
9: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One è dove...

0: senza di te.
1: Dedicato a tutti quelli che hanno e sentono costantemente le farfalle nello stomaco. Noemi e Cioffi ce l'hanno cantata quando mancano 2:02. Siamo in diretta, buon mercoledì, questa è Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia. Voi che mi seguite in Egitto, perché dobbiamo tornare proprio lì a Marsalam. Preparate la carta d'identità e il passaporto, perché si va nel Mar Rosso. Sfinge.
2: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoi. Oppure ti annoia ritrovare sta cosa che la sfinge nasconde. Ma che cos'è?
3: Ciao, è la memoria, Chiara da Brescia.
1: Purtroppo non è la memoria. In tantissimi e tantissime avete detto una cosa che tra poco sentirete.
4: È la calma, Daniela Dalsonico.
1: Ma almeno 500 persone hanno detto la calma.

0: invece.
1: Ma secondo me la calma, eh? Mattia da CIO col di Rodi.
0: Da Sonico siamo passati alla voce di Mattia, uscito da poco da un tour in Sardegna.
2: Ciao, da Milano. La pazienza ce ne vuole tanto anche a Milano. Domenico.
3: E Maligna, da Milano.
0: A Milano ci vuole tanta pazienza. Purtroppo anche questa parola non è oggi la soluzione, la risposta all'enigma. Ma da Milano andiamo a Torino, perché anche lì dice Oro che la pazienza.
4: Ciao. Secondo me l'enigma è la pazienza. No. Sono Elena da Torino.
0: Cara Elena, riprova.
5: Ciao, sono Nadia da Teglio. Per me è l'amore.
0: È l'amore. Potrebbe essere l'amore oppure qualcos'altro.
5: La voglia,
0: ad esempio la voglia di avere amore, no, non è nemmeno la voglia.
6: Buongiorno Sfinge, potrebbe essere la pazienza?
0: No.
6: Ciao Simona.
0: Simona, purtroppo, come ho detto agli amici di Milano e Torino, non è la pazienza.
7: Secondo me Raffaele da Brescia è la ragione.
0: Non è nemmeno quella, Raffi.
8: Ciao, sono Viola da Milano, secondo noi è pazienza.
0: Non è pazienza e non è nemmeno pazienza. Signore e signori, dovete fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
9: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?

0: si torna immediatamente dalla Sfinge a Marsalam. Prego.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: In tantissimi avete detto la pazienza. Signori, non è. È da scartare la pazienza. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia.
2: Ciao, Stefano da Parre, Bergamo. Per me è la solitudine.
0: No, non è la solitudine, non è quella, amico mio. Salutiamo te, gli amici di Parre.
3: Sono Marco da Brescia. La soluzione potrebbe essere la compagnia.
0: La compagnia, no, no, no. Saluto a te, caro Marco. Gli amici di Brescia e provincia, non è quella la risposta.
4: Ciao Stefano, sono Paola da Milano e sto andando a prendere il mitico Gabriele, mio nipote. Che ci sentiamo sempre tutti i mercoledì. Per me la risposta è la pazienza.
0: No.
4: Ciao, grazie.
0: Purtroppo no. Salutaci tuo nipotino, un abbraccione a te e gli amici di Milano.
5: Ciao Stefano, l'indovinello della Sfinge potrebbe essere il tempo?
0: No.
5: Ciao Laura da Bergamo.
0: La Sfinge dall'Egitto muove la gabocci, dice di no.
6: Secondo me è la carta d'identità. Ettore da Reggio Emilia.
0: La carta d'identità, no, amico mio. Ciao, saluto te, Ettore, e gli amici di Reggio Emilia.
7: Non sarà per caso la fortuna?
0: No.
7: Sembra Gian Pietro da Castiglione delle Stiviere.
0: Ciao, Gian Pietro da Castiglione delle Stiviere.
8: Un po' di ragionamento lì, quello.
9: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo. Ma secondo me, sai cos'è? È la patata.
0: Ma no! Ma no! No, ma non me l'aspettavo da te, era più un discorso da altro personaggio. Mi dicono dalla regia che quest'altro personaggio ha riscritto, cercate il messaggio, perché dopo un messaggio così dobbiamo andare a prendere quello che tecnicamente pensavamo fosse, invece no, prego.
10: Allora, con la Deborah e la Rossalla abbiamo pensato alla cariola, che
0: ma quale cariola?
10: Quando non ce l'ho mi manca, poi invece quando ce l'ho vorrei, col mal di schiena che ho, lasciarla lì.
0: Ma cosa stai dicendo, Rodolfo? Ma tutto a posto.
11: Bevete di meno, appunto. Bevete di meno la sera.
0: Ma quale cariola?
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?

0: Number One, le nostre canzoni ti fanno muovere il piedino, il serpente invece ti fa muovere altro, tutto il resto del corpo per scappare. Cambiatemi la base, ragazzi, dai, grazie. Anche perché dobbiamo tornare immediatamente a Marsalam, c'è l'enigma della Sfinge, risentiamolo, grazie.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Dovete pensare a un qualcosa che magari potrebbe mancarvi ad un certo punto della vostra vita, oppure l'inverso, no? Quando poi la ritrovi, perdi una determinata situazione.
2: Ciao, sono Tina di Varese. Secondo me è la testa.
0: La testa? No, non è la testa, tesoro.
3: Ciao, secondo me è l'abitudine. Quando ce l'hai, a volte la perdi, e quando la ritrovi ti annoi.
0: No, non è quella, amica mia.
3: Il messaggio precedente è mio, di Rachele.
0: Rachele purtroppo non è la risposta, andiamo avanti.
4: Ciao super, allora la voglia di lavorare.
0: La voglia?
4: Secondo me è quella.
0: La voglia. Ciao. Di lavorare, la voglia di lavorare, no, no, no, no, no.
5: Ciao, potrebbe essere la voglia, Alessandra da Varese.
0: No,
5: ciao.
0: non è quella.
6: Ciao, potrebbe essere la ragione, l'enigma di oggi, Loretta da Villongo.
0: Non è quella, non è nemmeno quella.
7: Buongiorno, Stefi da Villongo. Potrebbe essere la serenità, la pace? Io in questo momento sono in questa fase di pace e serenità.
0: Speriamo che il mondo intero possa essere per sempre in questa tua situazione.
8: Ciao Stefano. Allora, la tranquillità
0: non è nemmeno quella, amica mia. Saluto te, gli amici di Monza, Marina da Brescia. La serenità, no, no, no, no.
9: Dopo l'aiuto dalla R maiuscola mi viene in mente la ragione. Roberto da Salò. Santa Lana.
0: Oh ragazzi, bella quella, vuoi sentirla un attimino? Vai, mettiamola, dai, dai. L'ultima, la strada, Giulia da Costa Volpino. No, non è nemmeno quella. Attenzione a Saltalana. Non con Sharm el Sheikh, non siamo sul taxi, ma siamo a Marsalam, Egitto, la Sfinge.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: 393-444-0444, torniamo tra pochissimo.
10: Pomeriggio number one.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: del 2001, signori, 25 anni fa Kylie Minogue arrivò così all'improvviso dall'Australia con questo pezzo intitolato Can Get You Out of My Head. Mancano 13 minuti alle 3 di questo mercoledì, siamo in diretta, sono Stefano Federici, buon pomeriggio a tutti, grazie per aver scelto il PN1 come ogni mercoledì live dalle 2 alle 5. Un abbraccio a Matteo Pivotto che non vedo e non sento da secoli, si è fatto sentire con un messaggio, un grande organizzatore di eventi. Grande Matteo, torniamo in Egitto, c'è la Sfinge, c'è l'enigma da risolvere, risentiamola.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ci chiede da Marsalam la Sfinge e voi rispondete.
2: Ciao Radio Number One, è la suocera, la che suocera. È meglio perderla a volte. Giuliano Campenero.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Giuliano, non è quella la risposta. Andiamo, andiamo da Marco.
3: Buongiorno, Marco. Buongiorno. Da Vinovo. Potrebbe essere la passione?
0: Eri tu la mia passione, cantava. No, non è quella.
3: Ci riprovo, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la stabilità?
0: Non è nemmeno la stabilità. E là, che ritmo!
4: È la voglia di lavorare.
0: Ho sentito infatti che musica c'era sotto.
5: Secondo me può essere la voglia. Ciao, Lucia da Torino.
0: Non è nemmeno quella, cara Lucia.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
6: La patente. Marco da Valdilana Biella.
0: Patente libretto, non è nemmeno la patente.
7: Ciao Stefano. Potrebbe essere l'enigma della Sfinge, la voglia di fare?
1: No.
7: Da Ale da Mantova.
0: Quando parte il cicchi cicchi ci in versione no, vuol dire che siamo veramente lontani da una soluzione.
8: Ciao, è la pensione, Michele da Parma.
0: La tensione o la pensione? Qual è?
8: Ciao, è la pensione.
0: Magari arrivarci, no? E prendere una buona pensione, no.
9: Ciao number one, secondo me è la noia. Elisa da Brescia.
0: La noia, quando sei annoiata, mamma mia, non ti passa più nulla, non è?
10: Buongiorno a tutti, secondo me è la calma.
0: Calma.
10: Cristina da Bergamo, ciao.
0: Ci vuole un altro pochino di cicchi cicchi ci per schiarirvi le idee. No, non è nemmeno quella.
11: Ciao, Cristian da Sarnico. Secondo me è la gnocca.
0: No.
11: Perché tante volte rompe le palle.
0: Anche lei.
11: Comunque hai capito.
0: No, c'è poco da capire qua, ragazzi. Bisogna solamente fare un ragionamento con la R maiuscola. Questo è l'enigma da risolvere prima delle 3:10.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia.

0: Harry Styles, siete su Radio Number One, Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge dall'Egitto, il serpente dalla cesta e l'enigma. Ora siete terribili, eh?
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è? Ce lo state raccontando.
2: Ciao, da Fabio di Travagliato. Secondo me è la moglie.
0: No, non è la moglie.
3: Ciao, sono Mattia De Berzo. Secondo me è la coscienza.
0: Non è nemmeno quella. Dottore.
4: No, Stefano, per caso può essere la memoria?
0: No, non è la memoria.
5: Ciao, sono Giovanna da Bergamo. Secondo me è il tempo.
0: Non è quello, non è quello.
6: Ciao, Veronica da Bergamo. Secondo me è la casa.
0: Non è nemmeno la casa, ragazze, mi spiace.
7: Ciao Stefano, può essere la voce? Samuel da Viggiù.
0: Non è nemmeno la voce. Salutiamo te, gli amici di Viggiù. La giovinezza da Sarnico, ci scrive Matteo su WhatsApp, non è quella.
8: La voglia di lavorare. Ciao a tutti, Paola da Sondrio.
0: È stata detto un paio di volte, ma purtroppo, come per loro, anche per te non è la risposta corretta. Amica mia, saluto te, gli amici della Valtellina. Ciao Sondrio.
9: Ciao, sono Milena di Mantova. Può essere la passione?
0: La passione, anche questa è stata detta. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Soprattutto quando sei sposato, vorresti avere più. Poi magari ce l'hai.

0: con Aisha Smith. Tra pochissimo, a luglio, due date imperdibili di Bruno Mars a San Siro. Mancano 3 minuti alle 15, c'è l'enigma della Sfinge, ma stiamo per chiudere il sipario alla nostra prima ora insieme. Risentiamolo.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
2: Ciao Stefano, Antonio Tagaiolo qua, sempre io. È la moglie?
0: No, non è la moglie, lasciamo stare le mogli e salutiamo tutte le vostre mogli.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo, buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Il mercato del forte, il famoso mercato di Forte

0: offerta dalle 8 alle 19.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Benvenuti e benvenute su Radio Number One, in corso nel PN1 l'enigma della Sfinge. Tra poco torneremo a Marsalam in Egitto, sono le 15 e un minuto, prima l'informazione.
4: Radio Number One notizie.
5: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile, ricercati dopo alcune segnalazioni soprattutto nel Friuli. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato, conti pubblici ma anche crisi internazionale e sicurezza, i temi che saranno affrontati nelle interrogazioni a risposta immediata. La Cina dà il benvenuto al presidente americano Trump in occasione della sua visita di Stato. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le differenze, così il Ministero degli Esteri di Pechino. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a bordo ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tennis internazionali d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. In campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Jodar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: piaci tanto, siete su Radio Number One, c'è la nuova di Saif, 15:07, buon pomeriggio, buon mercoledì, bentornati nella live numero 3 di questa settimana, Stefano Federici al microfono, la Sfinge dall'Egitto e allora torniamo a Marsalam.
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi, quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è?

0: La top 10, ce ne sono altre che invece sono in alto mare.
1: Ciao, sono Paolo da Bergamo. Per me è la fede.
0: Non è la fede, Paolo.
2: Ciao, Manuela da Parabiago. È il tempo, forse.
0: Non è nemmeno quello. Abbiamo detto, quando ce l'hai, a volte la perdi. Quindi è un qualcosa che potresti perdere in determinate situazioni. Quando invece la ritrovi, poi magari ti senti solo e dici: vabbè, sono solo, quindi sono, ho quella cosa lì, però stavo meglio prima quando ero in coppia, perché poi magari quando sei solo ti manca quella cosa. Invece quando non sei mai solo vorresti avere più
2: la routine.
0: No,
2: Francesca da Varese.
0: No, Franci, no, no, mi sei caduta sulla routine.
3: Ciao Stefano, ci riprovo, sono da Vigiù. La fiducia?
0: Non è nemmeno quella, no.
4: Ciao Michela da Torino, la tranquillità.
0: No, allora, quando magari...

0: divorziano, stai lì, non hai più relazioni, dici vabbè, adesso ho quello che volevo, però mi manca, no? Avere quella sensazione di qualcuno che mi tenga compagnia. Da qui l'enigma: quando ce l'hai a volte la perdi, quando la ritrovi a volte ti annoia.
1: La routine?
0: No, non è la routine, non è quella. Dai che ce la facciamo. Che cos'è? Che cos'è? Eugenio.
2: Ciao a tutti, Eugenio da Desio. È il tempo.
0: No, non è il tempo, non è il tempo, signore e signori. Dovete fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
3: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Che cos'è?

0: Signore e signori, Lindsay Buckingham con Miley Cyrus e Secrets, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One dallo studio centrale, da dove ogni pomeriggio, con la Sfinge collegata dal Mar Rosso, Egitto, questa volta a Marsalam, vi proponiamo il classico enigma. Ci siamo quasi arrivati, dai!
1: Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, a volte ti annoia. Che cos'è?
0: Io l'ho detto più volte, quando sei sposato magari dici alla moglie: oh, stavo meglio quando ero più, quando avevo quella cosa lì. Poi quando la ritrovi, perché magari divorzi, dici: però stavo meglio con la moglie, quindi adesso ne ho di più, però non mi va bene così. Cos'è?
2: È la solitudine.
0: Ma no, ma non è la solitudine, non è quella, non è quella. Dai, dai, cosa può essere?
3: Ciao, sono Alessandra D'Aranzaninco, per me la parola è pazienza, ciao.
0: No, non è la pazienza. Signore e signori, attenzione, perché alle 14.34 questo messaggio mi ha stupito.
4: Radio Number One, Bass Media Legnano. Secondo noi potrebbe essere la libertà, però una sorta di tipo libertà, solitudine o...
0: È la prima quella che conta, è la prima.
4: Sì, la libertà.
0: Bravo,
4: va bene.
0: Bravo.
4: La libertà.
0: Signore e signori, che fa scattare l'audio, che premia il vincitore. Salutiamo te e tutti gli amici che ci ascoltano da quelle zone.
4: Radio Number One, Bass Media Legnano.
0: Legnano c'è sul gradino più alto del podio alle 14.41 invece.
5: Buongiorno, potrebbe essere la libertà Massimo e Lucia su Zara.
0: Anche Massimo e Lucia, promessi sposi.
6: Ciao Stefano, Monica da Bergamo, secondo me è la libertà.
0: Brava, brava, brava, brava. Una quantità di messaggi pazzesca, signore e signori. Alcuni li avevamo puntati, ma è veramente difficile star dietro a questa mole di messaggi. Ne arrivano tipo un migliaio in un minuto, mandano in tilt tutto.
7: Ehi, radiologo, dall'indizio che mi hai dato ti direi la libertà.
0: Bravissimo, quarto classificato, quarto.
8: Ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo. Ma può essere la libertà da tutti gli impegni, da tutto e tutti? Può essere.
0: È la libertà, bravissimo.
9: Buongiorno Radio Number One. Sempre Thomas e Ivo, i maniscalchi più belli d'Italia.
0: Grandi maniscalchi.
9: Secondo noi la risposta esatta è... Cos'è Ivo?
10: La libertà.
0: Bravo,
9: la libertà.
0: Ivo. Bravo Ivo, bravissimi. Salutiamo i maniscalchi. Miriam.
11: Buongiorno, è per caso la libertà?
0: È quella.
12: Ciao Radio Number One, per me la risposta è la libertà.
0: Bravo.
12: Domenico da Corsico.
0: Domenico, bravo.
13: Ciao Stefano, la libertà. Monica da Milano.
0: Anche Monica c'è.
14: Marco da Vinovo, allora è la libertà.
0: Bravo.
15: La libertà, Norma di Torino.
0: Brava Norma.
16: La libertà.
0: Bravissimo,
16: Angelo da Curio, detto Lalo.
0: Bravo Lalo, bravo, bravo. Quanti, quanti?
17: Ciao, sempre Alessandra da Torino. La libertà?
0: Abbiamo battuto il record di risposte. Io vi ringrazio, perché l'enigma della Sfinge ogni pomeriggio, grazie a voi, cresce sempre più. La risposta corretta era la libertà. Quando ce l'hai, a volte la perdi. Quando la ritrovi, la libertà, a volte ti annoia, soprattutto quando sei solo, quando sei single, ma non trovi più quelle farfalle nello stomaco, allora potresti anche annoiarti. Tra pochissimo giocheremo con un altro tutti contro tutte. Questa volta vi riporterò all'indietro nel tempo, sbloccandovi un ricordo televisivo. Il numero è sempre quello, lo conoscete. Tra un quarto d'ora circa qui su Radio Number One. Tappeto rosso la

tutte le carte in regola per sfondare nella musica, lo sta già facendo anche se è giovanissimo, classe 2005, lui è Shane Michael Booz, si chiama Somber, nato a New York, residente a Los Angeles.

0: Radio Number One Tissues, la canzone di Young Blood. Siete nel PN1, tra pochissimo vi accompagnerò negli States, perché proprio da lì arriva una notizia pazzesca: un gatto, pensate, ha provocato la seconda gravidanza della sua proprietaria. È una notizia carina, curiosa, che va approfondita. Non abbiamo tempo adesso, ma lo avremo fra tre minuti circa. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Tantossa. Chi per Sharm el Sheikh, chi andare oltre oceano, ad esempio andare a Cuba oppure in Messico a Playa del Carmen, la splendida spiaggia di Akumal, la Riviera Maya, sono quelle canzoni che ti mettono la voglia di viaggiare. C'è chi invece dovrà restare ferma a casa sua perché un gatto ha provocato la sua seconda gravidanza. Il proprietario ha detto: mamma mia, proprio lui, probabilmente con quelle unghiette lì, no, graffiando un qualcosa che serviva a proteggere la proprietaria durante il fichi fichi o il brunzunzum. Secondo me è successo quello, il gattino avrà trovato quel cassetto mezzo aperto, ha messo dentro le zampine, ha aperto quella scatolina lì, ha graffiato quello che non doveva tecnicamente graffiare, il marito non ci ha badato e sul più bello è arrivato un bel bimbello.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave,

0: TikTok, la voce che avete sentito era quella di Kesha. Siete su Radio Number One e siamo prontissimi per rigiocare con il Tutti contro Tutte. Questo è il secondo, con un ricordo televisivo legato alla vostra infanzia barra gioventù. Qui scatta il momento più ambito, ovvero entrare o cercare di entrare all'interno della top ten e, perché no, beccare la medaglia d'oro con l'applauso, il titolo di super campione di questo secondo Tutti contro Tutte, medaglia d'oro ovviamente virtuale. Signore e signori, torniamo negli Stati Uniti, in bocca al telefilm. Raccontatemi con un vocale qual è il titolo corretto.
1: Attenzione!
0: Anche la signora Eleonora che ci sta ascoltando, mamma di Michela Persico, potrebbe darci la soluzione.

Chissà quanti sbaglieranno perché confusi magari da questa colonna sonora. 393 444 0444, vogliamo semplicemente sapere adesso in diretta su Radio Number One qual è il titolo della serie TV che avete appena ascoltato. Intanto Serena Brancale. Mi sento

0: Chi torna, chi non torna mai, Serena Brancale, Levante, Delia, questa canzone intitolata appunto così, Al mio paese, appena sentita qui su Radio Number One. Attenzione signore e signori, perché stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, con un telefilm a stelle e strisce. Questo,
1: attenzione,

0: durante negli anni 90 molte persone stavano meglio rispetto al periodo attuale, un po' per tutto, anche perché c'era più libertà, c'erano altre cose, vedevi altri programmi e soprattutto c'erano serie TV che nel loro grande riuscivano a tenerti non incollato, no, rinunciavi quasi a uscire per vederle. E allora qual è il titolo?
1: Il telefilm è Supercar.
0: Ma no.
1: Enrico Bergamo.
0: Ma come Supercar? Ma come? Enrico, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile.
2: Ciao Silvia dalla provincia di Monza, è per caso Magnum P.I.?
0: Ma come Magnum P.I., ragazzi? Magnum P.I., Supercar, ma cosa state dicendo? Su Radio Number One
3: c'è TN1. E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Gli anni 90, che belli, che bel periodo. Siamo nel 1996 con questa canzone. George Michael ci ha cantato Fuzz Love. Signore e signori, buon pomeriggio, buon mercoledì. Siamo tornati pienamente nel live di questo terzo PN1 della settimana con la colonna sonora del Tutti contro Tutte da ascoltare. Quindi era una serie TV, ma lei è riuscita a dire questo.
1: Heidi! Heidi!
0: Dai, risentiamola.
2: Attenzione!
0: Basta. Abbiamo capito, non è la risposta corretta purtroppo, ma io vorrei conoscere questa signora perché veramente è una signora che non mi lascia indifferente, diciamola così. Attenzione, torniamo a noi. Qual è la risposta corretta? Sentiamo i vostri ragionamenti. Vi ho sbloccato un ricordo legato al piccolo schermo. Il titolo corretto è
3: Miami Vice, della serie TV. Gianluca da Firenze.
0: Gianluca da Firenze l'ha detto.
3: Miami Vice, della serie TV.
0: Vai.
3: Gianluca da Firenze.
0: Gianluca da Firenze è lui, il numero uno. L'applauso, il titolo di supercampione e la consegna a te e al sindaco di Firenze della medaglia d'oro virtuale e il titolo di supercampioni.
4: Miami Vice con Don Johnson. Ciao Lene Piacenza.
0: Bravo, Piacenza, seconda classificata. Matteo, tocca a te.
5: Serie TV Miami Vice.
0: Grande
5: Matteo da Brescia.
0: Grande Matteo, Brescia c'è.
6: Buonasera, Radio Number One.
0: A lei.
6: Il titolo della serie, il telefilm è Miami Vice.
0: Bravo.
6: Giovanni Da Vinci.
0: Da Ciao. Vinci, Da Vinci. Provincia di? Dimmelo e vinci.
7: Ciao Radio Number One, Cicipata della Valpostiava, tutto bene? Sì. E Miami Vice, saluti. La serie. Buona fine settimana.
0: Grazie. Da Vinci, siamo andati in Valpostiava. Grandi, grandi.
8: Ciao, il titolo della serie televisiva Miami Vice, Roberto da Cremona.
0: Bravo Roby, anche Cremona c'è, Cremona c'è. Salutiamo te gli amici del Torrazzo.
9: Ciao Stefano, buon pomeriggio, Alessandra da Caino. Miami Vice?
0: Sì. Ciao. Direi proprio di sì, direi che è quella.
10: Il titolo è Miami Vice, la colonna sonora del grande telefilm che negli anni 90 è stato il migliore in assoluto. Antonio da Mantova, ciao.
0: Antonio, grande Antonio.
11: Miami Vice, ciao Marco da Roma.
0: Roma c'è, signore e signori, siamo partiti dalla Toscana. Dai, non fermiamoci, possiamo sentirne ancora un pochino, sono tantissimi, lo so, però merita.
12: Miami Vice, Danny d'Oltre il Colle.
0: Oltre il Colle.
13: Stefano, Miami Vice, Lucia da Ponte Vico.
0: Ponte Vico.
14: Ciao Stefano, sono i mitici, Miami Vice.
0: Lo sai, amico mio.
15: Amici di Radio Normal One, Cristian da Urniano, Miami Vice.
0: Anche Urniano c'è, cioè. Bravo.
16: Miami Vice, ma quanto bello è.
0: Lo so Alessio. Patrizia.
17: Buongiorno, Patrizia da Mantova, Miami Vice.
0: Lo sai,
18: dovrebbe essere Miami Vice.
0: Centinaia e centinaia di SMS, grazie a tutti voi.

Back on 74 Jungle, poi arriva la tromba e dici cos'è sto casino. Avevamo parlato di Vinci, che è un paese, io ho letto proprio in questo istante, in provincia di Firenze, con 14.586 abitanti, ed è noto per essere stato il luogo di origine di Leonardo. E allora salutiamo e abbracciamo tutti gli amici della Toscana, in questo caso gli amici di Vinci.

0: Anna, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme. Quando sono con voi il tempo vola. Tra pochissimo riapriremo il sipario alla terza ora insieme a voi qui nel PN1 del mercoledì con il ritorno da Marsalam della Sfinge con Abdul, la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Mercoledì pomeriggio con il PN1. Va su Radio Number One alle 16:02. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nel sarcofago, ma prima ascolto con voi le ultime
4: notizie. Radio Number One notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati ritrovati nella giornata di oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 anni non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Delitto di Garlasco, sono 21 per i PM i punti che incriminerebbero Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Risulta per i PM che Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo che erano avvenuti i fatti. Sarebbe dunque una menzogna quanto Sempio mise a verbale al tempo, ossia che era passato perché aveva notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone. Antivirus, gli aggiornamenti. Il ministro della salute fa sapere che sono negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani di Roma. Viene poi ribadito che il livello di allerta è stato alzato per cautela, ma che la situazione resta sotto controllo. Calcio, stasera a Roma con fischio l'inizio alle 21, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Tennis, internazionali di Roma, si entra nella fase cruciale. Stasera non prima delle 20:30 torna in campo Luciano Darderi. L'avversario di giornata è il giovane talento spagnolo Jodar. Obiettivo semifinali. Domani Sinner contro Rublev. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: a proposito.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è una giornata di quelle un po' così così, dove servirebbe per tirarsi un po' su.
0: Cosa?
1: Una canzoncina speciale.
0: Quale?
1: Quella del cocco. Buona giornata, Monica da Viadana.

0: perché c'è la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Smetterai di ridere anche tu, malefica di una sfinge, perché con Abdullah abbiamo le possibilità di riuscire a sconfiggerti anche in breve tempo. Questa parola è composta da 14 lettere, preparatevi a giocare. 9 consonanti, 5 vocali, ripeto, 9 consonanti e 5 vocali. Il primo indizio che arriva proprio in questo momento da Marsalam, grazie al fax, è questo: puoi azionarli grazie ad una leva. 14 lettere, 9 consonanti, 5 vocali. Puoi azionarli grazie ad una leva. Rispondete.

0: Tutto questo è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge dal lunedì al venerdì qui su Radio Number One proprio a quest'ora. Abbiamo detto che la parola nascosta è composta da 14 lettere, sono 9 le consonanti, 5 le vocali. Il primo indizio è questo, puoi azionarli grazie ad una leva. Sentiamo i vostri primi ragionamenti.
1: Puoi azionarli. La parola di oggi è... ingranaggi.
0: No, non è quella, non è quella.
2: Ma buttata lì così potrebbero essere gli ingranaggi?
0: No.
2: Paolo da Canneto sull'Oglio, provincia di Mantova.
0: Saluto te Paolo, gli amici della provincia di Mantova, in questo caso gli amici e le amiche di Canneto sull'Oglio.
3: Ciao, sono Marco da Varese, slot machine. Ciao.
0: Salutiamo tutti gli amanti del casinò. No, non è nemmeno la slot machine. Abdullah, visto che siamo in ritardo, dai secondo indizio.

0: Stones con questa canzone intitolata In the Stars. Sono le 4:20, è mercoledì pomeriggio e tutto scorre in modo liscio, fin troppo liscio. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, abbiamo detto composta da 14 lettere, sono 9 le consonanti, 5 le vocali, puoi azionarli grazie ad una leva, devi cambiarli dopo un po' con un solo indizio, signore e signori, alle 16:11.
1: Tergi Cristalli, Davide da Ivrea.
0: Signore e signori, Davide da Ivrea è il primo.
1: Tergi Cristalli,
0: bravo.
1: Davide da Ivrea.
0: Salutiamo te, caro Davide e Ivrea. Naturalmente i campioni sono loro, Davide e il comune di Ivrea.
2: Sono i Tergi Cristalli, Davide da Goito.
0: Un altro Davide, questa volta la provincia di Mantova.
3: Ciao Stefano, la parola nascosta è Tergi Cristalli.
0: Bravo.
3: Alessio il pizzaiolo da Albino.
0: Andiamo ad Albino, salutiamo te caro Alessio. Ho voglia di pizza.
4: Tergi Cristalli, Cristian e Sofia da Torino.
0: Anche Torino c'è.
5: Milena da Albino.
0: Milena d'Albino risponde.
5: Tergi Cristalli.
0: Brava, brava, brava. Torino dopo Albino.
6: Cristallo, Manolo.
0: Manolo, Manolo ha detto il Tergi Cristallo. Va bene, dai, andiamo avanti.
7: Tergi Cristalli, Roby da Milano. Ciao,
0: Milano,
7: belli.
0: Milano c'è. Ciao, bello.
8: Ciao, sono Sabrina dalla provincia di Cremona. Sono i Tergi Cristalli.
0: A Milano risponde Sabri dalla provincia di Cremona, sì.
9: Rinaldo di Endine Gaiano, per sì. Me sono i Tergi Cristallo.
0: Anche Endine c'è.
10: Ciao, Stefano. Non ho sentito di quante lettere è composta la parola. Ho sentito solo l'indizio e dico i Tergi Cristalli.
0: I Tergi Cristalli.
10: Ciao Barbara da Roncello.
0: Ciao Barbara.
11: Mi è sfuggito il numero delle consonanti e delle vocali. Vabbè, 14 sono. Ciao.
0: Cosa avevi detto prima?
11: Ciao. Sono per caso i Tergi Cristalli?
0: Giusto.
11: Ciao ciao, sono Eleonora.
0: Giusto, giusto, giusto. Questi sono super campioni, ce ne sono tanti altri, ma i più rapidi sono stati loro al 393-444-0444. Signore e signori, tappeto rosso alla musica, stiamo andando avanti molto allegramente.

0: La radio che stai ascoltando, che state ascoltando, perché siete tantissimi come sempre, è Radio Number One in FM da Beap, e questo è il pomeriggio Number One.
1: Ciao Stefano, un saluto dalla provincia di Viterbo, Carbognano, il paese delle nocciole.
0: Mamma mia.
1: Un abbraccio. Sei sempre

0: Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
9: Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.

52 tangenziale nord di Milano che causa code. Siamo tra lo svincolo Nova Milanese e lo svincolo Cinisello Nord in direzione tangenziale est. Sulla 50 la tangenziale ovest di Milano, un altro incidente invece tra lo svincolo Baggio e lo svincolo Lorenteggio in direzione A1 Milano Napoli, con code di circa 3 km. Sulla 9 Lainate Chiasso, altro incidente all'altezza di Saronno in direzione Como, mentre sulla 4 Torino Milano la presenza di pedoni tra lo svincolo Torino Corso Giulio Cesare e area di servizio Settimo Torinese, quindi vi invito a prestare la massima attenzione. Siamo in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per traffico intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e l'allacciamento a 7 in direzione Genova. Sulla 26 personale su strada

sull'A52 tangenziale nord, code a tratti tra lo svincolo Valassina e lo svincolo Monza in direzione tangenziale est. Sulla 36 autostrada Pedemontana Lombarda, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione 8 tra Lazzate e Cislago fino alle ore 17. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

13.34 su Radio Number One, continua il terzo appuntamento della settimana con il PN1. Salutiamo quelli che da poco hanno acceso la radio, pronti per assegnare il premio frittata di questo mercoledì 13 maggio a uno studente che a Modena ha portato con sé, dove a scuola, un ordigno bellico trovato per caso, giustamente per avere un riscontro dal professore. Ampliamo le vedute, mostriamolo al prof, così ci sarà una lezione su questo ordigno bellico. E poi dicono: ma sì, l'avrà fatto con tutta probabilità ignaro delle possibili conseguenze che la sua iniziativa avrebbe provocato. Come no? Trovi una bomba in strada, la porti in classe. Quindi siamo in un liceo classico di Modena e in occasione della lezione di storia questo studente ha portato in aula un proiettile di mortaio che risalirebbe alla Prima Guerra Mondiale, tra l'altro in buono stato di conservazione, presentandolo in aula al professore e facendo così scattare l'allarme in tutta la scuola, che è stata evacuata in via precauzionale. Non ci sono più gli studenti di una volta.

0: fatto dai Maroon 5, intitolato semplicemente Sugar. Siete su Radio Number One, abbiamo commentato quello che è successo in un liceo classico di Modena, dove un ragazzo ha portato un ordigno bellico risalente alla prima guerra mondiale e una scuola è stata giustamente per precauzione evacuata.
1: Ma scusate, prima vi lamentate che i ragazzi di oggi non studiano, pensano solo al telefonino, ai soldi, a quello, a quell'altro, e invece sto ragazzo che si è sbattuto, è andato in giro a cercare un qualcosa da poter portare in classe per l'ora di storia e gli date tutti addosso. Ma io non riesco veramente a capire, non c'è più religione proprio. Ma ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Non date addosso come ho fatto io a questi studenti che raccolgono e consegnano al professore degli ordigni bellici per una fantomatica lezione di storia in cui magari lui doveva spiegare

0: Jazz Night, la meravigliosa Dua Lipa ce l'ha cantata, grazie Dua, puoi scendere, così saremo in due anche sotto il palco del PN1.
1: Certo Stefano, oggi hai proprio dato una notizia bomba, miseria.
0: Se avete acceso la radio da poco, abbiamo commentato quello che è successo in un liceo classico di Modena, dove un ragazzo ha portato un ordigno bellico in classe per la lezione di storia e la scuola è stata evacuata.
2: Comunque la notizia che avete dato è incompleta, eh?
0: Ah sì?
2: Il ragazzo si era già accertato che l'ordigno fosse sicuro.
0: Come?
2: Lo aveva già lanciato 5-6 volte in aria.
0: No,
2: e dopo che si era accertato che non era scoppiato, allora ha deciso di portarlo in classe perché ha ritenuto che fosse abbastanza sicuro.
0: Grande. 393-444-0444, io vi diverto veramente un mondo in vostra compagnia. Tra pochissimo, l'ultimo quarto d'ora con voi qui su Radio Number One.
3: Number One.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Heaven, Fiction Factory, la grande canzone che arriva direttamente dagli anni 80, per essere precisi, correva l'anno 1984, amici e amiche del pomeriggio number one. Mancano 13 minuti alle 5 di pomeriggio e adesso, visto che noi comunque questa sera avremo una partita da guardare, ovvero quella finale lì di Coppa Italia con tifosi di Lazio e di Inter prontissimi a tifare, quello che accade in Spagna è comunque incredibile. Va detto che il presidente del Real Madrid, il signor Perez, è contro il Barcellona e ha detto

Real Madrid che ha offerto uno show, diciamo, imbarazzante, così hanno scritto i giornalisti, fra attacchi ai rivali e utilizzando delle espressioni poco consone, tant'è che lo stesso Barcellona sarebbe a quanto pare prontissimo a querelare il presidente Perez del Real Madrid. Campionato che vai, problemi che trovi, problemi anche abbastanza grossi, perché queste sono dichiarazioni fatte dalla massima autorità, presidente del Real Madrid, che probabilmente è rimasto sotto dopo la sconfitta della sua squadra.

0: presidente del Real Madrid.
1: Ragazzi, bisogna tollerare. Perez è vecchio, c'ha 80 anni, ha dato tanto al calcio, però a 80 anni uno può anche sbroccare.
0: Ha sbroccato di brutto.
1: Ma io non ho idea di quello che dirò io a 80 anni. Si vedrà, ce ne mancano ancora un po', però sono già sulla buona strada.
0: Grazie, grazie. Questa è la sua considerazione, io non mi esprimo, ci sono delle persone che hanno 80 anni sono messe meglio del sottoscritto, quindi non è che perché uno ha 80 anni che si può permettere di fare, diciamo, tutto quello che la mente gli consiglia. È sbroccato, ha detto quello che ha detto con questi attacchi pesanti di Perez del Real Madrid contro il Barcellona, dicendo appunto che quelli del Barcellona pagherebbero gli arbitri e sarebbero stati rubati addirittura 7 campionati al Real Madrid. Chissà noi in Italia cosa potremmo dire delle squadre che militano in Serie A, B, C, D, E, F, G? Insomma, ognuno è libero di dire quello che vuole. Vinca il migliore. In questo caso vince la musica. E che musica

0: Ben, la loro canzone intitolata Paradise, che chiude il sipario a questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, torno domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14, come sempre in chiusura. Vi ricordo che se per puro caso avete perso qualcosa, qualche istante al pomeriggio number one, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate Riascolta. In alto a destra le tre lineette, andate su Riascolta, successivamente su Repliche. Vi lascio con Le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio number one.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
10: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
11: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
10: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
11: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
12: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
13: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
14: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono stati ritrovati nella giornata di oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza, di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16. Non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e, come fa sapere la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Delitto di Garlasco, sono 21 per i PM i punti che incriminerebbero Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Risulta per i PM che Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo che erano avvenuti i fatti. Sarebbe dunque una menzogna quanto Sempio mise a verbale al tempo, ossia che era passato perché aveva notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone. Il nuovo indagato, oltretutto, avrebbe detto «sono preoccupatino» il 28 febbraio 2025 in un altro soliloquio intercettato quando fu riaperto il caso. In merito al delitto di Garlasco si è espresso a margine di un convegno anche il ministro della giustizia Nordio. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla dopo due assoluzioni tra corte d'assise e corte d'appello? Fa riferimento Nordio naturalmente alla condanna di Stasi. Ha definito la situazione paradossale che nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Gli aggiornamenti sull'antivirus. Il ministro della salute fa sapere che sono negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani di Roma. Viene poi ribadito che il livello di allerta è stato alzato per cautela, ma che la situazione è sotto controllo. Per Bertolaso, assessore al welfare della Lombardia, la regione sarebbe pronta per eventuali nuove emergenze, avendo imparato molto, dice, dall'esperienza Covid. Passiamo allo sport calcio. Stasera a Roma, con fischio d'inizio alle 21, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Thuram ce la fa e giocherà dall'inizio nell'attacco di Kiev con Lautaro Martinez. Dall'altra parte torna Zaccagni, che comporrà il tridente offensivo con Isaksen e Noslin. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno ufficialmente presentato le proprie candidature per la presidenza della FIGC. Le elezioni federali sono in programma il prossimo 22 giugno. Malagò in modo particolare aveva già ricevuto l'appoggio della Lega di Serie A, Asso Calciatori e Asso Allenatori. Oggi è arrivato l'ok anche dalla Lega Serie B. Tennis internazionali di Roma, si entra nella fase cruciale. Stasera non prima delle 20.30 torna in campo Luciano Darderi dopo l'impresa di ieri contro Zverev. L'avversario di giornata è il giovane talento spagnolo Jodar. L'obiettivo è raggiungere la semifinale. Domani Jannik Sinner contro Rublev. Quinta tappa del Giro d'Italia, 203 km con partenza da Praia a Mare in Calabria e arriva in leggera salita a Potenza, frazione segnata dalla pioggia battente. Domani la frazione Pestum Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Io sono Lili.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo noi due, praticamente, sempre, soltanto noi due, le donne al volante, fino alle 20, per, come al solito, raccontarvi nuove cose. Oggi parleremo di scontrini matti.
2: Sì.
1: Scontrini pazzi.
2: È ricominciata quella stagione lì, sì, quella degli scontrini un po' strani.
1: Ci si lamenta, insomma, poi vi spiegheremo, parleremo però anche di sale.
2: Sì.
1: Di
2: sì.
1: Solari.
2: Di sale, di solari e di tante altre cose che iniziano con la S.
1: Esatto.
2: Anzi, la F, come dice il Giovanotti.
1: La F. Sì. La S, sì, quella lì. Quella, vabbè, lì. Allora, superstar. Arriva notizia.

0: superstar come loro due, Tiziano Ferro e Giorgia, qui a Radio Number One con le donne al volante. Benvenuti a bordo, andiamo a Bari, ci spostiamo da quelle parti perché nelle ultime ore a far discutere non è stata la solita pizza gourmet, non è stato il conto astronomico in un locale esclusivo, ma il basilico.
1: Il basilico, signori, usato come supplemento, o meglio, la pizzeria l'ha inteso come quel supplemento sulla pizza che va pagato. Ci sono pizzerie che lo fanno pagare 50 centesimi, alcune un euro, questo è il caso appunto, e un cliente si è visto consegnare lo scontrino al momento del pagamento con questo supplemento di un euro per il basilico sulla pizza margherita.
0: Sulla pizza margherita un euro in più per aver messo una fogliolina di basilico.
1: Ah.
0: Ora, se adesso io vorrei rivolgermi a tutti voi pizzaioli, ma veramente fate pagare un euro per una fogliolina di basilico?
1: Ma poi sulla margherita non ci dovrebbe già essere di default, eh?
0: Certo.
1: La fogliolina di basilico?
0: Ma metti che non ci sia, okay. Metti che qualcuno non la voglia mettere, ma se il cliente ti chiede mi metti anche il basilico,
1: eh?
0: Che fai, glielo fai pagare? Guarda che non ti torna più quel cliente,
1: no.
0: Lì se gli fai pagare un euro. Vabbè, però a parte questo, noi eravamo in realtà curiosi di sapere se voi quando ordinate una pizza in pizzeria, cioè, dove vi trovate,
1: siete?
0: Esatto, cioè siete di quelli che pizza quattro formaggi, però quel formaggio lì non lo voglio,
1: esatto,
0: però mettimi doppia mozzarella, oppure sai quelli aggiunti, togli,
1: sì?
0: Metti, togli,
1: e
0: metti,
1: l'impasto deve essere per forza questa lievitazione con questo impasto, questo e quell'altro,
0: sì.
1: Mm-hmm.
0: Sì, e poi lì non ci si deve lamentare, non devi rompere le balle, però se gli chiedi mille cose e, insomma, anche solo il traffico di mettere e togliere,
1: però... e anche l'aranciata che mi porta non deve essere temperatura ambiente perché è calda, ma non deve neanche essere troppo fredda perché sennò il mio stomaco gorgoglia, quindi
0: sì, ma era io ti presento
1: mezzo.
0: Sally,
1: sì.
0: Ok, era quel film, infatti qualcosa abbiamo insomma, preso da quel film probabilmente, ma scatta la domanda,
2: ma tu, ma voi
0: siete appunto di quelli che metti, togli, togli, metti, metti, togli, togli, metti? 393 444 0444 c'è Lizzo.

0: Mai Smith, Naya Loren insieme qui su Radio Number One. Parlavamo di pizze e supplementi, perché Bari ha fatto discutere questo scontrino perché un cliente ha chiesto una fogliolina di basilico sulla sua margherita e ha dovuto pagare un euro, così appunto c'era scritto sullo scontrino. È vero che le aggiunte vanno pagate sempre?
1: Sì, se sono scritte nel menù, sì, cioè è corretto, sai che devi pagarlo e lo paghi. Però
0: dai, una foglia di basilico, dai, su.
1: Sì, bisognerebbe insomma avere un'apertura mentale un po'.
0: Abbiamo pagato il vaso qui del ristorante per il basilico.
1: Esatto, ma sentiamo.
2: Ciao ragazze, Riccardo da Mantova, su Zara Mantova.
1: Ciao Riccardo.
2: Allora, io sono uno di quelli che va a prendere la pizza, guarda il menù, sceglie la pizza e la ordino. Al massimo prendo con la pasta integrale, se c'è l'opzione da poter scegliere, se c'è da pagare di più pago di più e basta. Io tutti i rompimaroni, mi togli, mi metti questo, quest'altro, li manderei a casa e gli direi arrangiati, no. Questi sono gli ingredienti, te la fai te,
0: no.
2: E va avete capito?
1: Abbiamo capito,
2: ciao a tutti.
1: Perfettamente,
0: ciao, okay. Ciao, c'è Ivan da Varese che ci scrive: io chiedo sempre una margherita più gli ingredienti che voglio.
1: Beh, sì, okay. È un po' come quando te la compri al supermercato, sì, la margherita, poi sopra ci metti quello che vuoi,
0: quello che c'hai in casa.
1: Una cosa che invece ci ha fatto davvero un po' arrabbiare è questo messaggio.
3: Però 2 settimane fa sono andato in pizzeria, io sono non vedente, ho chiesto gentilmente se mi potevano tagliare la pizza a spicchi, mi hanno riso in faccia rispondendomi: è un servizio che facciamo solo per i bambini. Buona serata a tutti.
1: Questo è davvero vergognoso, eh?
0: Molto.
1: Questo è veramente
0: molto
1: vergognoso.
0: Non
1: ci dispiace, guarda, non sappiamo come ti chiami, ma ci dispiace tantissimo per te, perché è una vergogna. Ti chiediamo scusa noi,
0: sì,
1: per la pizzeria.
0: Esatto.
1: Sam Fender su

0: Watching, grandissimo successo anche in Italia, tra l'altro, con un unico concerto, fatto lo scorso anno.
1: Sì, vero. Scorso anno è venuto qui una volta sola, ha conquistato tutti e speriamo poi ritorni.
0: E poi sì, esatto, poi se n'è andato così come è arrivato. Vabbè, grazie a tutti per i messaggi. Non si fa pagare un euro per una foglia di basilico sulla margherita, siamo tutti d'accordo. E allora tra poco
1: il traffico
2: su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
0: A Pescara coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
0: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
0: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando

0: incidente alla barriera di Agrate Brianza in direzione della 1. Anche sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente all'allacciamento della tangenziale sud in direzione della 32. Sulla 1 ci sono code per un incidente allo svincolo di Frosinone per chi arriva da Roma, ma ci sono problemi anche sulla A24 tratto urbano, code per un incidente tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Sulla 4 traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, code per un incidente tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia, e ci sono code sia allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano, ma anche tra Cabenago e Trezzo, sempre in direzione di Brescia. Sulla 9 c'è un incidente allo svincolo di Saronno per chi arriva da Como, sulla 7 ci sono code per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 21 c'è un veicolo in fiamme segnalato allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino, e chiudiamo con code sulla 14 ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio, l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni.
1: Le informazioni sul traffico tornano tra un'ora, guidate con prudenza.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio con le donne al volante qui a Radio Number One. Parliamo, rimaniamo in cucina, dopo aver parlato di pizza, parliamo anche di sale, perché è arrivato un dato molto importante che riguarda proprio in occasione della settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale. Mazza, ho tutta sta roba per dire che usiamo troppo sale.
1: Troppo sale, punto.
0: Troppo sale in cucina, solo il 17% degli italiani rispetta le dosi minime consigliate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti gli altri sono fuori legge.
1: Esatto. L'OMS raccomanda di consumare meno di 5 grammi di sale al giorno, ma tutti noi facciamo molto peggio. C'è una media di 9,3, 7,1, dipende dal genere, uomo.
0: Però bisogna anche dire che noi, a parte il sale che proprio mettiamo noi nelle pietanze, mangiamo anche tante cose che contengono sale, magari non ce ne rendiamo
1: esattamente,
0: conto.
1: Esattamente.
0: È quello che un po' ci frega.
1: Sì.
0: E quello ci frega, e hanno detto appunto soprattutto le persone che vanno dai 35 ai 74 anni, quindi cioè, siamo tutti praticamente.
1: Quasi
0: tutti. Beh, quali cose si possono utilizzare? Che consigli si possono dare in alternativa al sale?
1: In alternativa al sale ci consigliano appunto di usare spezie, aglio, limone, erbe aromatiche per dare sapore. Ora, buone, buono tutto,
0: sì,
1: ma manca comunque il sale,
0: sì.
1: Lo senti, no, che manca,
0: vero.
1: Lo
0: poi
1: senti.
0: Bisognerebbe sempre scolare i legumi e le verdure in scatola, che sono pieni di conservanti salati, e se possibile insomma puntare sul fresco.
1: Certo, quello
0: soprattutto
1: sempre.
0: Adesso che arriva la stagione, insomma c'è veramente un po' di tutto. Bisogna sempre controllare le etichette al supermercato e scegliere i prodotti con meno sodio.
1: Sì.
0: Quanti di noi le controllano queste etichette per vedere che se c'è il sodio oppure no? Io controllo solo la scadenza.
1: Ecco,
0: appunto.
1: Brava, uguale.
0: Ogni tanto i grassi, quando proprio sono in vena, sì, di esagerare. Metti meno sale mentre cucini, la pasta è buona anche meno salata. Sì, però non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
0: Allora,
1: esatto.
0: Se si esagera col sale, la pasta fa schifo.
1: Sì, e lo senti anche.
0: Però anche il contrario.
1: Certo.
0: È vero, anche il contrario.
1: Anche
0: perché se la pasta non è salata, è proprio brutta.
1: Esatto, tu scoli la pasta, la condisci, poi dici manca sale. Allora cosa fai? Ti alzi, vai in cucina, prendi il sale e inizi a spolverare.
0: Sì,
1: spolverare.
0: E poi bisognerebbe non mettere il sale a tavola.
1: Ah,
0: è
1: sì,
0: un consiglio
1: proprio toglierlo.
0: Che sembra banale, ma in realtà dovrebbe funzionare.
1: Beh,
0: in
1: sì,
0: teoria.
1: In teoria.
0: Vabbè. Però no, la pasta senza sale no, dai, no, la pasta senza sale.
1: Mi sa proprio di

0: la sua ossessione, la nostra pare essere il sale, perché ne consumiamo veramente troppo.
1: Sì, poi voi ci scrivete il sale no, lo zucchero no, e l'alcol no, e togliamo anche il sesso, diamoci all'ippica. Vabbè, questo è un altro discorso però. E noi donne al volante vi stavamo parlando che appunto mangiamo troppo, prendiamo troppo sale. Ma c'è una cosa che riguarda le patatine.
0: A proposito di sale.
1: A proposito di sale, come fai a mangiare le patatine senza sale?
0: Non
1: si puoi.
0: Fa,
1: Però non è di quello, non è proprio della patatina in sé che vogliamo parlare, ma delle confezioni, del packaging. Perché lo stretto di Hormuz c'entra anche in questo.
0: C'entra anche in questo, perché in Giappone saranno costretti a stampare le nuove confezioni di cereali e anche di patatine in bianco e nero, perché per colpa dello stretto di Hormuz manca pure l'inchiostro adesso.
1: Ecco, mettiamo in coda alla lunga lista di colpe dello stretto di Hormuz e di chi la sta bloccando, insomma, anche la mancanza di inchiostro.
0: Esatto.
1: Benissimo.
0: È tutta una conseguenza di altre cause, però sì, manca l'inchiostro e quindi tutto in bianco e nero e via.
1: Però la gente le mangia lo stesso, eh?
0: Beh, sì, tanto se sai già com'è il gusto.
1: Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Villa Gemella, e il 13 maggio del 1996 uscì l'album Dove c'è musica, con, e quindi questo album compie 30 anni il 13 maggio, tra l'altro. È stato anche il giorno dell'addio di Alessandro Del Piero, e Ramazzotti, juventino, tifosissimo naturalmente, grande fan di Del Piero, potevamo non ricordare questo binomio?
1: Assolutamente
0: questa data,
1: no.
0: Questa doppia data, questa doppia ricorrenza? Beh, Alex Del Piero se n'è andato nel 2012, cioè ha lasciato il calcio nel 2012. Il 13 maggio del 96 invece è uscito Dove c'è musica, questo album ha un punto di svolta, tra l'altro perché per la prima volta Eros è stato libero, assolutamente libero dalle scelte, delle sue scelte artistiche, quindi ha prodotto lui stesso il disco e quindi ha fatto un po' quello che gli pareva, ha deciso i suoni, i musicisti, la direzione, quindi sonorità se vogliamo anche più internazionali, più chitarre rock, arrangiamenti decisamente un po' più americani, un po' più internazionali. Molti critici hanno considerato questo album di Ramazzotti, Dove c'è musica, il disco maturo, e ci sono insomma questa canzone anche che abbiamo ascoltato, Stella Gemella, piccolo capolavoro.
1: Esatto, molto amata questa canzone, appunto, per quanto però anche misteriosa, perché per anni i fan hanno cercato di capire chi fosse effettivamente questa Stella Gemella. Ci sono state tante teorie, le più diffuse sono quelle di un amore impossibile, oppure di una donna realmente amata da Eros, che però non sappiamo chi è, oppure la sua anima gemella ideale, e ancora la parte più fragile di se stesso. Molto bella questa cosa.
0: Sì.
1: Lui non ha mai dato una risposta definitiva, quindi questo ha un po' alimentato il mito di questo brano.
0: Tra l'altro questo disco, appunto Dove c'è musica, uscì anche nella versione spagnola, e anche perché Eros insomma è sempre stato una superstar in America Latina, in Spagna negli anni 90, e poi da lì è diventato famosissimo anche in Argentina, Cile, Messico, Venezuela, insomma grande grande successo. E visto che Eros è sempre nei paraggi, gli mandiamo un bacio. Due star vere, Madonna, Sabrina Carpenter, le ascoltiamo con
1: Bring Your Love.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns con Know That You're Not Alone. Oggi 13 maggio sono successe tantissime cose. Per esempio Del Piero, l'abbiamo detto, ha lasciato il calcio. Eros Ramazzotti ha pubblicato un album strepitoso. Poi nel 1909 è partito da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia. E nel 1950 nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Ma non solo, non solo,
2: perché siccome noi non ci facciamo mai affari nostri, tutto sommato ci piace anche sapere che cosa combinano i nostri ascoltatori. Cosa è successo il 13 maggio?
3: Il 13 maggio è anche il mio anniversario di matrimonio, 1990. Oggi sono 36 anni. Gualtiero e Anna da Pavia. Ciao.
2: Ciao. Auguri allora.
1: Auguri.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Donna al volante, eccoci qui Radio Number One.
2: In perfetto orario, sono le 18.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, anche noi vorremmo capire un sacco di cose, noi donne al volante qui a Radio Number One, anche voi cari ascoltatori che salite a bordo ogni giorno e ci seguite fino alle 20, noi vorremmo capire ad esempio perché quando saliamo su un aereo, allora c'è tutto l'iter naturalmente, tu vai in aeroporto, arrivi all'imbarco, lo superi, arrivi ai controlli, percorri il corridoio d'imbarco, metti piede sull'aereo e ci sono sempre hostess oppure steward che ti fanno questo sorrisone cordiale e ti dicono buongiorno. Esatto. E tu naturalmente le guardi e contraccambi, se non sei un cafone rispondi di conseguenza. Ma ci siamo chieste, ma perché salutano tutti?
1: Esatto, perché sono sempre così anche cordiali, va bene la cortesia, certo, perché comunque ti stanno accogliendo a bordo dell'aereo, però non ti stanno solo sorridendo, ti stanno guardando, ti stanno anche forse un po' giudicando, ma lo fanno per addestramento, lo fanno per lavoro, perché in quei due secondi in cui appunto ti scrutano, quei due secondi sono il primo vero controllo della sicurezza del volo.
0: Esatto, loro ovviamente frequentano dei corsi eccetera eccetera, e gli assistenti quando ti guardano visualizzano, cioè proprio in un attimo, che tipo di persona
1: sei. Ti fa
0: la
1: radiografia.
0: Esatto, ti fa la radiografia anche se tu non te ne rendi conto, e si rendono subito conto se il passeggero prima di tutto è sobrio, è lucido,
1: è già questo,
0: è sobrio eccetera. Poi se ha, non so, problemi di mobilità ad esempio, quindi anche per una questione di sicurezza sua e del resto dei passeggeri, magari lo mettono in un posto dove può essere insomma più soccorso.
1: Sì, esatto, in caso di emergenza,
0: bisogno. Esatto.
1: Certo.
0: Se mostra segni evidenti di ansia, cosa che capita a moltissime persone, io credo di avere ancora le unghie dentro nel braccio di un'amica durante un volo. No, ma sei ansiosa?
1: No, ma va, grazie.
0: Le
1: comunque.
0: Unghie, va bene, e poi che altro?
1: E poi anche se è nervoso in quel momento, se è anche aggressivo o insomma non è una persona su cui affidarsi appunto in caso di emergenza, perché alla fine sta tutto qui. Se c'è un'emergenza, gli steward e le hostess devono anche fare affidamento su noi passeggeri, e quindi insomma ci devono,
0: certo,
1: noi dobbiamo aiutare se succede qualcosa, qualsiasi cosa.
0: Che si fa poi se si rendono conto che c'è un passeggero un po' a rischio? Allora le hostess o gli steward vanno dal comandante e dicono: guardi che quello lì è il numero, quello lì vicino al finestrino secondo me è un po' brillo, e quindi non sempre ti fanno scendere dall'aereo, però ti mettono nella condizione di non nuocere.
1: Esattamente.
0: Se invece le situazioni sono decisamente, ovviamente, visivamente proprio più gravi, allora ti prendono per la collottola e ti riportano da dove sei venuto.
1: Ti arrabbi tantissimo, ma meglio qualcuno a terra arrabbiato che un problema poi
0: sì,
1: a bordo, sappiatelo, ricordatevelo.
0: E comunque ricordiamoci che se ci fanno il sorrisino le hoste non è perché siamo belli.
1: No,
0: e ci stanno controllando. Guarda,

0: Sharon qui su Radio Number One. Si parlava di voli, di aerei, di sguardi giudicanti dalle hostess e dagli steward, perché in verità, appunto, quando voi salite su un aereo, sì, ti guardano cordialmente, ti salutano, ma ti stanno facendo un po' una radiografia, stanno capendo che tipo di viaggiatore sei.
1: Sì, diciamo che molti dei nostri ascoltatori hanno risposto e qualcuno dice: non salite sugli aerei, che tanto tutto quello che sale poi scende.
0: Sì, vabbè, ma vabbè, a terra, capito, grazie, perché però... a terra l'aereo, sì, non è che cade, sì, giù, sì, buff, sì, a
1: vabbè,
0: terra.
1: Ci sono anche i tassisti, però, i nostri ascoltatori, che dicono anche quelli, anche noi guardiamo, scrutiamo i clienti quando salgono in macchina, soprattutto la sera, che non sai mai quello che ti capita.
0: E ci credo.
1: Però continuiamo a parlare di aerei, di voli, perché c'è un po' questo paradosso. Secondo un'analisi condotta dal Financial Times sulle tariffe di Google Fly, tra il 9 aprile e il 6 maggio i prezzi per i voli di luglio verso il Mediterraneo sono diminuiti su 27 delle 50 principali rotte europee. Il caso più significativo, tra l'altro, è proprio la tratta Milano-Madrid, che ha visto un crollo del 44%, cioè mentre tutti i carburanti stanno aumentando, salendo, e sappiamo tutti cosa sta succedendo, insomma, ci sono delle compagnie aeree, soprattutto low cost, che stanno diminuendo i prezzi per paura di avere poi gli aerei vuoti durante l'estate.
0: Esattamente, è proprio questa alla fine la chiave, è un po' come funziona, sì, l'economia, sì, la, sì, domanda non c'è perché ce n'è veramente poca, perché anche da alcune, anzi i capi di alcune compagnie aeree, specialmente quelle low cost, dicono proprio che si sono accorti che i viaggiatori tendono a prenotare, a comprare un biglietto aereo proprio all'ultimo, perché non sanno,
1: sì,
0: c'è troppa incertezza, e quindi prima di fare piani, insomma, arrivano un po' all'ultimo.
1: Beh, diciamo che la condizione è un po' quella, sì, adesso, no? E ci sono anche altre tratte, tipo ad esempio, non so, Londra-Nizza o Manchester-Palma, dove si registrano diminuzioni anche fino al 15%. Volete andare da quelle parti? Prenotate! C'è Miley Cyrus.

0: anni e poi Miley Cyrus riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame il 22 maggio per l'esattezza. Insomma, un grande onore questo.
1: Molto.
0: Grande onore soprattutto per una giovincella come lei che comunque nel corso della carriera ha già fatto un sacco di cose. Volo no. Rimango a terra, ok, però... Quando rimani a terra, ve lo dicono le donne al volante di Radio Number One, cosa succede?
1: Beh, che c'è sempre traffico. Beep, beep, beep, beep,
2: yeah. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Happy, happy hour, number one.
8: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK. Più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Traffico intenso e disagi da segnalare. Allora, sentiamo.
12: Partiamo subito dalla tangenziale est di Milano. Si segnalano code per 8 chilometri a causa di un incidente tra Cologno Monzese e Linate in direzione della 1. Un altro incidente segnalato proprio sullo svincolo Linate Viale Fornanini, sempre in direzione della 1. Anche sulla tangenziale ovest di Milano ci sono problemi. C'è un incidente tra la strada statale 35 dei Giovi e la A7 in direzione della A8. Le code si estendono per 2 chilometri a partire dall'uscita 7 bis Quinto De Stampi. Sulla A4 Milano Brescia c'è un incidente tra Monza e la barriera di Milano Est che sta causando rallentamenti. La direzione è quella di Milano. E sul tratto Torino-Milano ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pero e lo svincolo per Molino.

0: ancora la direzione quella di Genova, il traffico è intenso tra Genova Pegli e la A7. Passiamo alla 1, la Firenze-Roma, il fondo stradale è dissestato, attenzione, tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, strada chiusa all'uscita via Batteria Nomentana per incidente, il traffico è rallentato tra Corso di Francia e via Salaria Villada, sempre per incidente.
1: Distanza di sicurezza da mantenere sempre e a tutti buon viaggio.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: le fotografie che ci state mandando, ma noi a questo punto vorremmo invece parlare di adolescenti. Cari ascoltatori, voi che avete adolescenti in casa o li avete avuti, ma soprattutto se li avete in questo periodo, vi sarete resi conto di una cosa?
1: Che si vestono tutti di nero. Spesso di nero oppure di bianco, al massimo con colori neutri, però ormai quei colori sgradati

0: argenti, con i colori accesi o comunque colorati, perché no? E non vanno più tanto di moda.
1: Ma cos'è di quel verde, di quel giallo, il rosso, aiutami, l'arancione,
0: l'azzurro,
1: tutti quei colori belli che fanno tanto primavera, estate, eccetera, eccetera, che sfilavano anche sulle passerelle.
0: No, nero
1: massimo bianco.
0: Sì, appunto, colori neutri, sì. Qualcuno tra gli adolescenti però spiega di scegliere il nero perché è facile da abbinare, e su questo siamo veramente tutti d'accordo, okay. Sta bene quasi con tutto, è più facile da indossare anche la mattina, così non devi neanche scegliere che cosa mettere, tanto è tutto nero e va bene così.
1: Poi la mattina, soprattutto quando ti svegli, quando sei giovane e ti svegli,
0: sì,
1: è un dramma.
0: È un dramma.
1: Cioè, vedi? Cioè, vabbè. Allora, intanto stanno arrivando un po' di messaggi a proposito della partita. Va bene, allora, che tipo di adolescente avete a casa? Uno che ama i colori o risponde a questo sondaggio dove appunto si capisce che si vestono tutti di nero?
0: Tutti neri.
1: Fateci sapere, insomma, com'è da voi. Tanto bene.

0: come spinge questo basso di Harry Styles e la sua American Girls. Gli adolescenti preferiscono il nero, il bianco, colori neutri. Tanti ascoltatori, insomma,
1: confermano,
0: genitori di adolescenti confermano questa cosa. C'è qualche eccezione, però.
1: Sì, sì, ogni tanto c'è.
2: Ma in realtà i miei figli, che hanno quasi 18 e quasi 14, si vestono anche colorati. Tipo, a mio figlio piace il rosso, la maglietta rossa, spesso la mette, ha una felpa celeste, ma anche mia figlia un po' di colori li mette. Sì, certo, il nero e il bianco ci sono sempre, però non esclusivamente.
1: Meno
2: dai
1: male.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao, meno male che ogni tanto arriva qualche alternativa. Ciao Nico, sai?

0: Nico Santos, Radio Number One, la conferma che i ragazzi oggi si vestono tutti di nero.
1: Il mio ha 15 anni e sembra un corvo. Tutto nero, tutti nero.
0: Appunto.
1: Nero, dalla testa ai piedi.
2: Sembra un corvo, è bellissimo.
0: Sembra un corvo, vabbè, non può piovere per sempre, non può andare avanti per sempre a vestirsi di nero, Luca. Va bene, rimanete con noi, tra poco.
2: Una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

0: canzone meravigliosa, Alicia Keys con If I Am Got You del 2003, tra l'altro una canzone che a detta della stessa Alicia Keys non solo lei l'ha scritta, tra l'altro lei è una pianista meravigliosa, ma ha anche detto che questa è una delle sue canzoni preferite in assoluto, anche la nostra,
1: anche la nostra, sì,
0: anche la nostra. E tra l'altro insomma è una canzone che ha dedicato non solo all'11 settembre ma anche alla perdita di una cantante che morì proprio durante gli attacchi, e poi tante altre cose, insomma. È stata accolta in maniera strepitosa da tutta la critica, insomma. È un pezzo davvero meraviglioso.
1: A proposito sempre di Alicia Keys e di quanto è strepitosa, ieri, anzi nella notte tra, insomma, ieri, in America c'è stata la finale di American Idol, un programma seguitissimo da appunto tutti gli statunitensi, dove è un po' un talent, insomma. Durante la finale Alicia Keys è salita sul palco per celebrare i 25 anni del Songs in A Minor, il suo album, cantando, ha cantato Falling al pianoforte.
0: Oh,
1: lei stava cantando, sì, stava suonando, stava cantando, ed a un certo punto ha detto Ray, ed è arrivata Ray dalle quinte, okay, è salita sul palco, hanno fatto un duetto meraviglioso, davvero meraviglioso. Le due si sono trovate benissimo, hanno anche una voce, due voci simili più o meno per modo di dire, ma comunque
0: però molto ritmo in blues,
1: sì,
0: vero?
1: Che hanno quel timbro, che hanno, che riescono a suonare benissimo questo genere, appunto l'R&B, che è, insomma, sì, davvero meraviglioso,
0: davvero. Vabbè, donne al volante, siamo rimaste senza parole, perché sì, questa è una canzone davvero che c'è entrata nel cuore. E con le donne al volante, dopo questa grande canzone, arriva anche

0: Diaz con suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su Radio Number One.
1: Pensa quante cose si possono fare. C'è anche lo slogan, Radio Number One è dove vivi tu. E allora, dove vivi tu si può fare un sacco di cose.
0: Beh, certo.
1: Messe comprese.
0: Sì.
1: E noi parleremo proprio di quello.
0: E non solo in chiesa, attenzione.
1: E non solo lì, esatto, è proprio bello, cioè portare tutto in ogni dove. Restate con noi perché c'è quest'altra curiosità.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
12: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
13: Ane al volante, Radio Number One. Sono le 19 proprio in questo momento.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio Number One Notizie.
16: Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese, lo ha ribadito il ministro dell'Economia Giorgetti intervenendo al Question Time della Camera. Il sottosegretario all'Economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75 mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
17: Level Pickup MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
17: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: bellissimo questo pezzo di Blanco ed Elisa, si chiama Ricordi. E noi donne al volante qui a Radio Number One vediamo anche qualche aggiornamento di traffico sulla tangenziale est di Milano. Ci sono 5 chilometri di coda ancora tra la tangenziale nord e Rubattino in direzione della 1. Attenzione, perché proprio sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra Reggio Emilia e la 22 in direzione di Bologna, quindi se siete in zona, attenzione. Ma a proposito, cioè, in certe situazioni si può solo pregare.
1: Esatto.
0: Esatto. E quindi noi che cosa facciamo? Vi portiamo in Veneto, in provincia di Vicenza per l'esattezza, dove Don Dino Rampazzo,
1: e già il cognome è una garanzia,
0: esatto, ha deciso di fare una sorta di messa itinerante.
1: Esatto. Che cosa ha detto lui? Beh, io seguo la parola di Dio e quindi vado a trovare i fedeli e lì faccio la messa. Questo è partito tutto da domenica 26 aprile, perché il Vangelo riportava: il pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E lui quindi cosa ha fatto? È andato fuori dalla sua chiesa, è andato al bar, magari si è anche preso il bianchino, magari il rosso,
0: esatto,
1: ma lì ha celebrato messa insieme a tutti i clienti del bar, e così farà per il mese di maggio.
0: È vero, per tutto il mese di maggio. Tra l'altro io so che ci sono dei quartieri, insomma, dove nel mese di maggio, il mese della Madonna, insomma,
1: sì,
0: si va in giro nei vari quartieri e si celebra la messa. Però lui l'ha fatto non solo nei quartieri ma anche nei bar.
1: Beh.
0: E quindi tutto sommato, sai, non so se è perché è in Veneto e allora, cioè, voglio dire, però ci sta.

0: sua I Just Might. Lo vedremo a Milano il 15 e il 16 luglio prossimi, perché farà dei due super concerti a San Siro. Appunto, non vediamo l'ora di accoglierlo qui in Italia.
1: Noi Donne al Volante stavamo parlando di Don Rampazzo, che in Veneto, in provincia di Vicenza, ha deciso di portare la messa a tutti i fedeli, ma anche al bar, volendo, cioè, e non solo, ha deciso non solo di fare per tutto il mese di maggio questa sorta di messa itinerante attraverso i bar, le piazze, cose di questo tipo, ma dà anche delle dispense.
0: Esatto,
1: capito?
0: Perché per chi impreca, chi tira moccoli, chi bestemmia, insomma, sì. Don Rampazzo darà dei buoni confessione da utilizzare appunto in caso di mancato rispetto all'altissimo.
1: Cioè, vabbè, dei bonus.
0: Dei bonus.
1: Sì, sì, sì. Ok, vabbè.

0: La ragazza sola di Annalisa, qui a Radio La Meruana, con due donne al volante che non sono sole, ma assolutamente circondate da tanti cari ascoltatori che ci mandano anche commenti sulle notizie che noi diamo, ma evitiamo.
1: Sì,
0: appunto.
1: Sì, evitiamo.
0: Abbiamo già i nostri bonus, esatto. Quindi siamo a posto. Vogliamo invece parlare di altro?
1: Parliamo di meteo tra pochissimo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
4: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
5: Radio Number One Meteo.
6: Sapere che tempo farà domani, siamo tutti molto curiosi perché c'è questo up and down, questo su e giù, insomma, non si capisce bene cosa succederà. Lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico.
7: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
6: Quindi domani come siamo messi, Nico?
7: Siamo messi male, ecco. Perché torna l'instabilità, torna il maltempo tra domani e la giornata, poi anche di venerdì e parte anche di sabato, tutto dovuto ha una zona di bassa pressione colma di aria fresca oceanica dalle isole britanniche, dal mare del nord, che domani stazionerà sull'Europa centrale, ma lambirà anche l'Italia, portando una nuova fase instabile in giornata e soprattutto durante il pomeriggio. C'è il rischio anche di temporali localmente di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Quindi insomma domani giornata ancora di temporali e anche la giornata poi di venerdì sarà con tanta variabilità al centro nord, nuvole di passaggio, di tanto in tanto qualche pioggia, qualche locale rovescio sempre possibile. Tra l'altro la giornata di venerdì vedrà un bel calo delle temperature al nord-ovest, sarà più una giornata simile autunnale che non ormai da immediata estate, con temperature che rimarranno dappertutto abbondantemente sotto i 20 gradi per quanto riguarda le massime. Però ecco, nel fine di settimana ancora un po' di stabilità sabato, mentre domenica dovrebbe essere la giornata migliore di queste successive, con più stabilità, più sole un po' dappertutto.
8: Abbiamo fatto bene a non fare il cambio degli armadi.
6: No, infatti io ho ancora il piumone.
8: Continuiamo con la giacchetta.
6: Esatto.
8: Grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo, scaricate l'app per restare sempre in aggiornamento. Buona serata.
6: Ciao,
7: buona serata a tutti voi.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Quintili, direttore del mensile Il Salvagente, per parlare di un tema direi caldo, quasi bollente, scottante: le creme solari. Buonasera Riccardo.
1: Buonasera, bentrovate e bentrovato a chi ci ascolta.
2: Caro Riccardo, arriva la bella stagione e naturalmente tutti noi abbiamo voglia, insomma, di stare al sole, di stare all'aria aperta, però in particolare per i bambini bisogna fare attenzione, perché quando si parla di creme solari c'è proprio un diktat da seguire. Voi avete messo a confronto 11 creme, per l'esattezza, protettive, per capire insomma quali sono le migliori, ma anche per capire se è meglio usare, che so, gli spray, la crema, il latte. Non si capisce molto effettivamente, quindi meno male che c'è il mensile Il Salvagente.
1: ce n'è davvero per tutti i gusti e direi anche per tutte le tasche, perché questi prodotti hanno differenze di prezzo davvero impressionanti. Pensate che si parte da 50 euro al litro, intendo, non ovviamente a flacone, ma si arriva a triplicare il prezzo. E allora innanzitutto sì, bisogna chiarirsi e bisogna chiarire il fatto che, per quanto magari più pratiche, le creme spray non sono perfettamente adatte ai bambini, si spargono male e tutto sommato si respirano anche facilmente, quindi meglio preferire quelle creme classiche. Però anche qui, una volta scelto il tipo di flacone, non è finita, perché dobbiamo capire se vogliamo utilizzare un filtro fisico, che sono quelli, diciamo, che schermano, fanno da specchio, semplicemente fanno in modo che gli UV non penetrino nella pelle, oppure un filtro chimico. In tutti e due i casi ci sono rischi e ci sono vantaggi. Rischi del filtro fisico è che sia in nanoparticelle e quindi finisca negli organi del ragazzo. Nel caso di filtri chimici invece, che sia fatto da, ce ne sono alcuni che sono interferenti endocrini, almeno sospetti, e quindi da scartare. Quindi insomma, una bella complicazione. Sembra facile scegliere una crema per il proprio figlio, e tanto è vero che nel nostro test insomma c'è una divisione quasi a metà tra creme promosse bene e creme che insomma non se la passano proprio benissimo.
0: Peraltro, tra gli ingredienti di alcune creme avete trovato anche dei PEG. Cosa si può fare quando troviamo questa sostanza?
1: Guarda, i PEG sono delle sostanze che in pratica facilitano l'ingresso all'interno della pelle di altre sostanze, quindi a quel punto, diciamo, vista la composizione di una crema, visto il fatto che una crema, diciamo, è complicata, però ha molti ingredienti di origine sintetica, chimica, meglio evitare quelle con i PEG, ma ancora di più meglio evitare quelle con conservanti sospetti, come per esempio il fenossietanolo.
0: Ma a proposito di creme, questa è una domanda però da fare a tutti, in verità, cioè che va bene per tutti, non solo per i bambini. Possiamo utilizzare la crema che abbiamo comprato l'anno scorso o la dobbiamo buttare?
1: No, possiamo tranquillamente utilizzarla. Ci sono diversi test fatti, ovviamente non dalle aziende ma da enti indipendenti. Le aziende hanno tutto l'interesse a farci ricomprare la crema, ma in questi casi, a parte il fatto che le scadenze sono piuttosto lunghe, ma in ogni caso i principi che, diciamo, che difendono, che schermano la pelle, rimangono immutati, quindi ritiriamola fuori dall'armadietto, utilizziamola tranquillamente.
2: Benissimo, grazie. Allora Riccardo Quintili, vi ricordo che sul nuovo numero in edicola del mensile Salvagente trovate anche questo articolo: solari per bambini, questione di filtro, appunto. E quindi prima di tutto i bambini, però sempre 50, mi raccomando, bisogna proteggerli per benino, perché poi loro sono scatenati, sono sempre lì in mezzo a giocare, a fare.
1: E non solo sempre 50, ma la regola è ogni 2 ore la crema.
2: Esatto.
1: E sempre all'uscita dall'acqua.
2: Giusto. Bravo, bravo, giusto. Bravo. Grazie quindi al direttore Riccardo Quintili, alla prossima Riccardo.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.
3: Il Salvagente.
4: Radio number one.

con la loro Self-Aware qui su Radio Number One. Abbiamo capito che questa è una radio di ascoltatori mozzarelline, perché abbiamo parlato di creme solari con Riccardo Quintilli, direttore del mensile Il Salvagente. Creme solari per bambini, consigliata sempre la protezione 50-50 più, ma devo dire che tra i nostri ascoltatori, insomma, tanti, anche se non sono più bambini, ci scrivete, mettono ancora la crema solare, altrimenti diventano delle grigliate, ecco, una costina dopo una grigliata, cioè, scrive Federico, ce lo conferma anche Monica e tanti tanti di voi, anch'io in verità sono così, non pensate, qualche giorno fa sono stata al sole 5 minuti e sono riuscita a scottarmi il volto, il viso, non è bello, però è arrivato il momento di comprare la crema solare e metterla e ancora metterla.

0: successo per Katy Perry e questa sua Fireworks che abbiamo appena rincontrato qui su Radio Number One. Restate qui perché tra poco c'è una grande, ma grande, ma grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

grande classico della disco music, una grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Era ovviamente I Will Survive di Gloria Gaynor, dal 1978, secondo singolo dell'album Love Tracks, una canzone che descrive la scoperta della forza interiore personale per quando, insomma, a seguito di una rottura devastante, una rottura d'amore. Questa canzone è spesso considerata anche un inno all'emancipazione gay e LGBT. Però ci sono dei retroscena per quanto riguarda I Will Survive, perché appunto abbiamo detto che è stato il secondo singolo dell'album. Sul lato A era stata pubblicata Substitute, una canzone a cui i produttori avevano dedicato tantissimo tempo, tantissime energie. I musicisti davvero trascorsero la maggior parte del tempo a registrare questo lato A ed ebbero solo 35 minuti per registrare il lato B del vinile, quindi I Will Survive. Non conoscevano nemmeno il titolo, la melodia della canzone, la registrarono abbastanza svogliati, rilassati, convinti che tanto il lato B non sarebbe mai stato suonato da nessuno. Gloria Gaynor però si rese conto che questo poteva essere un grandissimo successo, ne era strettamente convinta e aveva cercato di persuadere l'etichetta, la Polydor Records, a pubblicarlo come lato A. L'etichetta si rifiutò, si concentrarono tutti su Substitute e il marito di Gloria Gaynor che cosa fece? Portò la canzone ai DJ dello studio 54, pian piano altri DJ, altre discoteche e alcune radio seguirono un po' l'esempio dello studio 54 di New York, suonarono quel lato del disco e ci fecero anche un bel videoclip. Insomma, il management di Gloria Gaynor lo fece e così almeno il disco ebbe un grandissimo successo, successo che arrivò davvero, perché questo brano ricevette il Grammy Award per la migliore registrazione disco nel 1980, l'unico anno in cui fu assegnato questo premio. Nel 2012 la canzone è stata inserita nella Grammy Hall of Fame, ma soprattutto è uno dei dischi che ha venduto di più in tutto il mondo, perché ha venduto 15 milioni di copie, tantissimo. Qui su Radio Number One la musica non si ferma mai, ci sono anche loro due, direttamente dal Diavolo Veste Prada, sono Lady Gaga e Ducci, li ascoltiamo con Runaway.

0: Blinding Lights qui su Radio Number One a concludere questo appuntamento con le donne al volante. A proposito di U2, li abbiamo visti in verità nelle ultime ore sui social, perché sono comparsi sopra un autobus in Messico a suonare. Suonavano e la domanda è: ma perché questi sono sul tetto di uno scuolabus proprio in Messico? Beh, la risposta è che stavano girando il videoclip della loro Street of Dreams, il prossimo singolo che uscirà, non sappiamo in verità bene ancora quando, dovrebbe essere il primo singolo estratto dal nuovo album della band irlandese. Anche qui, in verità, il nome dell'album non lo sappiamo, la data di uscita neanche. Per ora hanno registrato il videoclip, accolti anche da una folla di insomma persone che abitano in questo paesino del Messico, che li hanno accolti, hanno gioito e hanno ballato a suon di rock sotto proprio a questo autobus. Peraltro in questa performance è apparso anche cioè proprio la band al completo, perché c'era anche Larry Mullen Jr., che è il batterista, che l'aveva, insomma, era da un po' di tempo che era fermo perché per problemi di salute. Finalmente è tornato, quindi band al completo, U2 al completo, nuovo album in arrivo. Noi non vediamo l'ora anche di accogliere i due svalvolati dell'Happy Hour, Luchino e Gabro. Io vi lascio con loro. Donne al volante torna domani qui su Radio Number One, come sempre alle 17. A domani, ciao.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
9: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
8: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
9: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
11: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
10: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
12: Il mercato del forte, il famoso mercato di

0: festa dalle 8 alle 19.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Siete su Radio Number One, un minutino dopo le 20.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
5: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
6: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
7: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
4: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Ed è tutto per oggi, buona serata.
2: Happy Hour. Un attimo, non cominciamo a fare confusione. Signor Gabbro, dove sta andando? Signor Gabbro, niente. Perché va in cucina, signor Gabbro?
8: Lanciamogli contro il nostro robot.
2: Lasci stare Gant, signor Gabbro. Va bene, buona serata, benvenuti. Questo è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Salutiamo anche le donne volanti nella figura immacolata della nostra Agnese. Allora, volevo salutare tutti coloro che stanno già messaggiando per organizzarsi e prenotarsi per la lettura dell'oroscopo degli oroscopari. Ma ormai da qualche tempo, sottolineo questa cosa, accade che non prendiamo più le vostre richieste perché erano tantissime. E allora, per non far torto a nessuno, quando leggiamo l'oroscopo estraiamo dal nostro cilindro non un coniglio ma bensì il segno zodiacale da leggere, giusto per non fare torto a nessuno. Ciao Marzia, buona serata anche Antonella e tutti gli amici che stanno messaggiando. E attenzione, perché prima cosa che facciamo quando entriamo nel locale, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo. E allora attenzione, perché oggi è Santa Beata, quindi se avete un'amica che è beata, un amico che è beato, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, che mi sembra una giusta cosa, decisamente. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del per favore Gabro, venga qua a darmi una mano. Stavo dicendo, oggi è la giornata mondiale del parafango.
9: Lei è un cretino.
2: Non avevo dubbi, va bene, state liberi che ci avete due ore tutte strane qui su Radio Number One.

0: direzione, quella di Radio Number One, quella dell'EPA, non si deve arrabbiare, signor Gabro, non si arrabbia.
1: Buonasera, signor Luchino, buon mercoledì.
0: Non si deve arrabbiare, tanto non ci fa da mangiare, anche se dice, Ganda, ci fa da mangiare.
2: È impossibile.
1: Stasera sono felice, dai. No, siamo prossimi al weekend.
0: Ho visto che stava litigando in cucina con Ganda, però tanto non mangiamo niente lo stesso, perché tanto poi le scuse sono sempre quelle, non ci hanno più riserve nell'universo dello spazio, sa quella roba lì. Va bene, allora l'Happy Hour puntualmente che alza il livello e l'asticella del mondo radiofonico, tutti ci invidiano questo programma, e allora seconda cosa che si fa dopo aver letto il santo e la giornata mondiale, ci abbiamo gli oroscopari, no?
1: Dettaglio importantissimo, non leggiamo l'oroscopo di domani, niente previsioni, ma quello di oggi.
0: Esatto, così voi potete certificare o meno se ci avevano e o non ci avevano ragione gli oroscopari che durante la mattinata hanno scritto queste cose. E allora, come dicevo prima, per non far torto a nessuno, da qualche tempo estraiamo dal nostro cilindro non un coniglio ma il segno zodiacale da leggere dalla giornata. E allora oggi
1: vediamo chi c'è.
0: Fortuna
1: chi
0: vuole il cancro. Allora, il cancro, attenzione, in questo momento c'è forte stanchezza, qualcuno ha riportato un po' di tensioni in casa. Non fatevi prendere dall'ansia, questo lo diciamo sempre anche noi. Noi ci facciamo prendere dall'ansia, signor
1: Gabro. Tensioni, speriamo non elettriche, noi sereni.
0: Ma noi non abbiamo niente, siamo gente serena da queste parti, dai, va bene. Allora, fateci sapere, amici, se vi ci siete ritrovati all'interno della lettura del vostro segno zodiacale, magari qualcun altro di un altro segno si è ritrovato alla lettura.
1: Può essere.
0: Tutto è possibile, no? C'è Jack Savoretti.

0: The Other Side of Love. E qual è secondo lei l'altra parte dell'amore? No, chiedo a lei.
1: Quella più romantica, è sempre la più bella.
0: No, più bella del mondo. No, quella era un'altra canzone, va bene. Buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One. Abbiamo una serie di insulti per gli oroscopari, ma inutile dirlo tanto ormai.
1: Ma non ce l'hanno presa neanche oggi.
0: Neanche oggi. Direi che neanche stasera ci hanno preso, quindi direi che è tutto sotto controllo, no?
2: Ciao ragazzi,
0: no,
2: come
0: non
2: va?
0: Non è sotto controllo. Buonasera Berti.
1: Buonasera, ben arrivato.
0: Ben arrivato Berti.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, dai, ma perché? Ma che cosa strana che facciamo. Vado al bancone che adesso io, signor Gabro, arriviamo. Salutiamo invece il signor Mauro che dice buona serata Gabro, buona serata Luchino.
1: Ciao,
0: finalmente
1: grazie.
0: Una giornata mondiale degna di nota. Va bene, d'accordo. Salutiamo invece anche il signor Maurizio che dice quando ci sarà la giornata mondiale del paraurti non lo sappiamo. Salutiamo anche i laghi, la Brianza, la provincia e tutte quelle robe lì umide. Salutiamo
1: tutta
0: anche
1: l'Italia.
0: Tutta l'Italia, salutiamo anche Anna. Salutiamo anche Anna Maria, salutiamo gli amici dalla Puglia e salutiamo anche le Giulie di Cerro. Abbiamo salutato quasi tutti, siamo quasi precisi. Ricordiamo un numero, cosa dice?
1: 393-444-0444 per raccontarci la vostra giornata o per chiedere il vostro spazio del dedicato che arriva tra pochissimo.
0: Esatto, perché tra non molto, come ogni sera, ci abbiamo degli spazi del dedicato e voi siete i protagonisti e potete richiedere una canzone per voi o magari dedicarla anche a qualcuno, perché ci stanno tanto. L'importante, come diciamo sempre noi, è ascoltare buona musica e puntualmente sì, ci riusciamo, diciamolo. C'è anche Fulminacci, maledetto me.

0: mia, quante richieste stasera, signor Gabrovis, puntualista stasera, che siamo a metà sedia, a cavallo, come dire. Lei dice siamo a cavallo a metà sedia, dice così, no?
1: Il mercoledì sì, è il giorno che mette tutti d'accordo.
0: Tutti d'accordo, il mercoledì, per mettervi tutti d'accordo, state lì perché tra un attimo torniamo con il primo spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
4: Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
7: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
7: Solo su Radio Number One.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: E come sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica che sta da venire nella giornata di domani grazie agli amici di Trevi Meteo. Allora attenzione, domani al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, mentre al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci, mentre a sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia. Mannaggia, si mette mica a posto sto tempo. Va bene, allora per restare sul pezzo e restare informati come diciamo noi, scarica dell'app, quella di 3B Meteo.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: spazio è il primo.
1: Eccolo,
0: il primo,
1: qua, è arrivato.
0: Beati primi che.
2: Non ce la raccontano tutta, però.
0: Ma chi, cosa, Berti? Vada al bancone, che è il suo posto ideale, secondo me. Altri posti. Va bene, signor Gabbro, puntuale in questa serata. Poi, come sempre, ci sono anch'io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa. Poi ci siete voi tantissimi dall'altra parte, puntuali, attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello:
1: 393-444-0444. Ci siete voi con i vostri spazi del dedicato.
0: Assolutamente. E allora salutiamo anche Vincenzo, che voleva una canzone.
3: Dedicato!
4: Like a moth to a flame, burned by the fire, fire, fire, fire, fire. My love is blind, can't you see my desire?
5: That's the way love goes.

0: Bellissima, Janet Jackson era il 1993. Di queste canzoni c'erano diverse versioni, c'erano quelle da club, perché questa se andavi nei club di New York era una di quelle canzoni ballate, ballatissime oserei dire, e tra l'altro una di quelle canzoni che ste in classifica per diverso periodo, giusto?
1: È rimasta nella Billboard, sì, per tantissimi anni, una delle canzoni più iconiche di Janet Jackson.
0: E tra l'altro vede anche un sample di una vecchia canzone di James Brown, tra le altre cose, ma questo è un dettaglio, non entriamo troppo nei particolari. Grazie per la richiesta, era la prima di questa serata, adesso invece c'è anche Alex Warren. How

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The script, superheroes e supereroi, un po' come lei, signor Gabriel.
2: Un po' come noi due, dai, che è plurale.
1: Mettiamola, dai, un po' così, non so, abbiamo un sacco di eroi.
3: Posso avere un aumento?
1: Ma no, non parlavamo di lei, stavamo parlando degli eroi che esistono sul pianeta, no? Diciamo le cose come stanno, ce ne sono tantissimi, poi magari ne parliamo dopo. Adesso invece c'è The Weeknd, bellissima questa, bella, Dancing in the Flames, bella.

0: più del diavolo, eh.
1: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Ma no, dai, io capro,
2: siamo già arrivati al secondo spazio, non aggiungerei nient'altro.
0: Io non aggiungerei nient'altro, aggiungo solo che attenzione, perché stasera, come al solito, gli spazi stanno andando a ruba. Quindi, se volete richiedere la vostra canzone,
2: rapidi al 393-444-0444 prima che arrivi la sentenza.
0: Esatto, decisamente. Poi, quando c'è la sentenza, basta, chiudiamo, anche se siamo a metà settimana. E comunque, domani, anche dopodomani, saremo qui a cercare di soddisfare le vostre richieste musicali, come ogni sera accade all'interno dell'Happy Hour, puntualmente tra le 20 e le 22. Allora, che dire? Niente.
2: Vediamo chi l'ha vinto.
0: Se vediamo chi l'ha vinto, dico chi l'ha vinto? Posso dire chi l'ha vinto?
2: Vada, dai.
0: Va bene, l'ha vinto Marco, va bene.

0: avete questo disco, andate a comprarlo subito, perché è uno di quei dischi che dovreste avere sicuramente all'interno del vostro archivio. Simple Mind, Glitterous Prize, e tra l'altro un album spettacolare dell'anno 82, vuole aggiungere qualcosa?
1: Fantastici anni 80, prima ancora del successo mondiale, poi di Don't You Forget About Me.
0: Che tra le altre cose, un dettaglino su quella canzone lì, glielo vogliamo dare?
1: Certo.
0: Che quella canzone lì, quando arrivò al cantante, praticamente non voleva neanche, dice, metti un testo a sta roba qua. E lui dice, ma che cosa vuoi, dove vuoi andare con questa canzone? E praticamente, e poi lo fece per scherzo, e decisamente fu poi il brano che svoltò per quanto riguarda questa band in quel periodo, e che fu tanta roba, è una di quelle canzoni che sono i classiconi che tuttora, quando magari sei nei locali, senti in sottofondo della musica, senti, ti parte anche quel Don't You dei Simple Mind.
1: Le migliori idee nascono quando non ce l'aspettiamo.
0: Le migliori idee nascono quando non le hai e ti arrivano così, diciamo, le cose come stanno. Va bene, buonasera da questa Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, adesso arriva anche Tiziano Ferro insieme a Giorgia e questa superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: poi è tornata in questo periodo, vedi che è tornata, lei torna, va, torna, questa era di qualche annetto fa, e dopo vent'anni è tornata un attimo, Madonna va e viene.
1: Non passa mai di moda.
0: Mai di moda, ma assolutamente, decisamente. Buonasera, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, arriva una delle sue canzoni preferite.
1: Si alza il ritmo, c'è Loco Loco di Gordo.

0: Desiree, salutiamo Desiree, salutiamo Giovanni. Gli amici, ma hai visto quanti messaggi stanno arrivando? C'è anche qualcuno dice: se abbiamo degli spazi 1999, no, non si può sentire.
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: Buona serata.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Non ci abbiamo più spazi, vabbè, però tra un attimo arriviamo con la seconda parte e uno spazio del dedicato.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Sono le 21 in punto e state

0: serata. Mandano i messaggi, non si firmano neanche. Non so se perché si vergognano anche loro come ci vergogniamo noi alcune volte quando facciamo delle cose strane qui dentro. No?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma stiamo facendo. Va bene, niente.
2: Dai, che mercoledì c'è un altro spazio del dedicato qui su Radio Number One all'Happy Hour. Oh. Luchino e Gabro.
0: Devo dire che no, stasera purtroppo ahimè non abbiamo più spazi, come accennava poc'anzi.
3: Non ci abbiamo
0: sì,
3: più
0: l'ha
3: spazi.
0: L'ha appena detto Berti, non abbiamo più spazi. No? Però domani ancora, perché per un paio d'ore, sempre tra le 20 e le 22, avrete la possibilità di scegliere la vostra musica, richiedere le vostre canzoni, perché no, magari anche dedicarle a terze persone e non a voi stessi, no?
2: Aprono e poi chiudono come locale.
0: Esatto, decisamente sì. Allora, salutiamo anche Rossana che voleva ascoltare una canzone che ci ricorda delle cose a lei.

0: Grazie per la richiesta, Rosana. E a questo proposito, questa Aurora di Ramazzotti, di Eros Ramazzotti, una canzone che compie 30 anni.
1: Che brano, signor Lucchino, sì.
0: 30 anni, virgolettato, dedicata comunque alla sua bimba, che al tempo nacque. E tra le altre cose, per festeggiare questa iniziativa, Ramazzotti, giusto appunto in questi giorni, pubblica una nuova produzione, no? Pubblica un nuovo album che è una storia importante, un'istoria importante in spagnolo, perché in due versioni, due lingue, italiano e spagnolo. Tra le altre cose, ricordiamo che Eros Ramazzotti è uno dei pochi artisti italiani che sfoggia e porta il Made in Italy all'estero.
1: Da tanto tempo ormai, perché il 13 maggio, proprio oggi, del 96, usciva l'album Dove c'è musica.
0: Esatto.
1: Che poi è stato anche scritto e cantato in spagnolo, Donde hay musica, arrivando in Cile, Argentina.
0: Esatto.
1: E tutti la cantavano in italiano.
0: Ma pensi lei,
1: senza conoscere la lingua.
0: E pensi lei che adesso, per questa occasione, c'è in questa riedizione, in questa pubblicazione di questo nuovo album che verrà pubblicato con 15 capitoli della sua musica, tra cui anche degli inediti. In questa versione di Aurora sarà rivisitata, anzi ricantata, insieme a Alicia Keys, con un'altra interpretazione, quindi con un'altra pasta musicale, ma sicuramente, come diciamo noi, musica italiana, tanta buona musica italiana, in questo caso grazie a Eros Ramazzotti. Tuteliamo il Made in Italy, come almeno no, perché è giusto.
1: Tra l'altro, qualche mese fa, quando poi era uscito il disco, tutto quanto, era andato all'intervista a cavallo, ma le giuro, un'eleganza clamorosa.
0: Guardi, lei e i cavalli, si vede che mercoledì parla solo di cavalli. Lei,
1: no, era Ramazzotti, dai.
0: Lo so. Stavo scherzando, no, prima stavo dicendo, per tutelare Made in Italy a questo proposito, anche perché c'è un po' questa diatriba europea per questo Made in Europe che stanno cercando di promuovere da là in alto, e c'è un po' di contrapposizione per quanto riguarda il mercato italiano, perché tutti dicono va bene il Made in Europe, ma il Made in Italy dove lo andiamo a posteggiare se cominciamo a promuovere il Made in Europe?
1: Anche perché poi siamo i migliori, lo sappiamo.
0: Ma lo sappiamo noi, sono gli altri, lo sanno anche loro, e forse per questo motivo stanno sgambettando un po' la situazione. Ma di questo se ne parla all'interno di altri programmi, questo non è un programma da bar, quindi parliamo di altro che ci viene molto meglio, dai, vabbè, mettiamola così. Siete su Radio Number One, benvenuti, questo è LP Hour, c'è anche DJ Snake e Justin Bieber.

0: 7 Radio Number One. Vedi che ci abbiamo degli amici come Enrico, dice difendiamo il nostro Made in Italy, che è l'unica cosa che ci è rimasta in questi anni.
1: Ciao
0: Enrico, buona serata. Vedi, ogni tanto quella cosa da bar ci stanno, quel commentino giusto un po' piccante come in questo caso. C'è Saif.

0: piaci tanto, Saif. Buona serata, questa è Radio Number One. Ci piacete tanto anche voi, anche perché tra un attimo arriva un altro appuntamento del dedicato tutto a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
0: Pronto, Manu?
6: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
0: Ma ci siamo o no?
6: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One.

0: dimenticato
1: non
0: che
1: ci abbiamo più spazi.
0: Sì, abbiamo già detto, Berti, noi abbiamo qualcosa da aggiungere, non so, chiedo io.
2: Volata stasera, ma siamo già al penultimo.
0: Ha visto lei, guardi, il tempo vola quando siamo con i nostri ascoltatori che noi guardiamo. Ma perché? Quando facciamo i complimenti agli ascoltatori che ci fa, noi ci facciamo compagnia a loro e noi ci facciamo loro
2: ci ascoltano. Sì.
0: Beh, dai.
3: Posso avere un aumento?
0: Ma per lei cosa c'entra in questo caso? Decisamente niente, perché c'è cioè, il signor Gabbro e poi ci sono io, siamo noi che siamo là. Poi
2: ma
0: c'è
2: la lasci parlare.
0: Poi
2: dica
0: c'è
2: sì,
0: Gandalf
2: sì.
0: Che fa un sacco di cose, ha anche un sacco di soluzioni.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Certo, come al solito.
2: Dica sì anche a lui.
0: Anche lui, va bene. Allora, dobbiamo salutare... ho perso il foglietto. Lei con te. Oh, era un po' che non mi capitava che perdevo il foglietto. Adesso l'ho trovato. Allora, salutiamo anche Sabrina che voleva ascoltare una canzone.

0: della band che di solito appunto faceva musica dance.
1: Beh, esatto, infatti tutti i club, studi 54, invece si parla tutta la musica di Casey, e arrivò questa cosa dal limone duro, come la chiamerebbe qualcuno. Adesso c'è Olivia Rodrigo.

0: Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour. Cosa state combinando in questo mercoledì? Siamo a metà settimana, signor Gabro.
1: E finalmente oserei dire.
0: Sì, lei che parla sempre del cavallo della sega, il cavallo basso.
1: Anche perché questa settimana nuvole, sole, almeno qui a nord, non si capiva niente.
0: No, effettivamente il tempo sta facendo un po' il birichino, no? Poi salutiamo invece anche gli amici che, visto che prima Enrico, ha perso il messaggio.
1: Lui, ciao grande.
0: Grande,
1: diciamo
0: che
1: diceva
0: di tutelare il Made in Italy, giustamente. Sono arrivati una serie di altri messaggi. Salutiamo anche Filippo che conferma questa cosa. E tra le altre cose conferma anche il fatto che ultimamente con quella che è l'intelligenza artificiale si possono fare tantissime cose, anche brutte, tra virgolette, o comunque poco delicate, mettiamola così. Tanto che giusto appunto qualche giorno fa la nostra premier Meloni è caduto che è stato pubblicato una sua immagine che lei era in lingerie. Praticamente se ha scoperchiato il Parlamento questa cosa, infatti pare ci siano già una serie di situazioni in essere dove cercare di fare una legge apposita onde evitare di ovviamente sfruttare queste tecnologie e l'intelligenza artificiale per creare dei disagi o comunque
1: le fake news.
0: Esatto, le famose fake news che puntualmente arrivano e non mancano, quelli non mancano mai, no? Tra le tante cose che ci sono, le fake news non mancano mai. Va bene, 393-444-0444 se volete dirci cosa state combinando in questo mercoledì sera. Noi intanto vi regaliamo sempre buona musica e quella non manca mai. C'è anche Elodie.

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ma vai, com'era? Beati gli ultimi, perché
2: posso avere un aumento?
1: No. Niente, non si riesce mai ad avere. Saranno i primi, vero?
3: Poi ma siamo arrivati all'ultimo anche stasera.
1: È l'ultimo anche stasera, signor Garo.
3: Ma sarà.
1: Guarda, è l'ultimo proprio.
2: Scusi, non ho capito.
1: Lo spieghi lei, che è l'ultimo, meglio di chiaro.
3: Praticamente abbiamo 5 spazi. Questo è il numero 5.
1: Esatto, e quindi non ce ne abbiamo più dopo. Adesso è tutto chiaro?
2: A righe o a quadrette?
1: Niente, va, glielo spieghiamo dopo. Va bene, salutiamo gli amici che messaggiano tantissimi, come se non vi salutiamo. Però...
4: Buonasera, Luchino.
1: Buonasera.
4: Cosa è successo? Quel terrazzo.
1: E al terrazzo?
4: Non si finisce mai di fare il giardinaggio.
1: No.
4: Quindi mi fate una compagnia, oltre che piacevole, enorme. Un bacione, buona serata da Wendy.
1: Ciao Wendy, buona serata. Salutiamo.
3: Saluto a te, a tutto il giardino.
1: Salutiamo
3: le piante,
1: il giardino,
3: tutti.
1: Le piante, i fiori. Che bello, il pollice verde è una cosa spettacolare. Va bene, invece, nello spettacolo, salutiamo anche un amico che voleva ascoltare una canzone. Salutiamo Ivano, dai.

0: Mamma mia, che album questo spettacolare! Era il 1987, questo era Big Love dei Fleetwood Mac, bellissimo, un album spettacolare con un sacco di singoli pubblicati in top delle classifiche in quel periodo e decisamente tanta buona musica grazie al gusto musicale dei nostri ascoltatori. In questo caso ringraziamo Ivano e gli amici della provincia di Como. Di
1: ricordiamo poi signor Luchino, sì, che all'ora 22 arriva al number one Classics con i migliori successi musicali anni 70, 80, 90.
0: Dove lei spolvera i vinili e qualcuno li propina, vero?
1: Esatto. Sì, sì, sì.
0: Funziona così. Salutiamo anche Lori di Barzizza che è appena uscita da messa. Bene, ciao lo stesso.
1: Ciao.
0: Lori, il prete ce l'hai salutato. Chiedo per un amico, sai come funziona così. Buona serata, questa è Radio Number.

0: Giovanni Wannabe, Pinguini Tattici, bellissima. Ah, nel frattempo Mauro suggerisce, invece che dire fake news, perché non coniamo balle spaziali che suona meglio? Cosa dice lei, signor Gabriel?
1: Ma poi in italiano suona tutto un po' meglio, no? Adesso con tutti questi termini inglesi, anche riunione, briefing, chiamata,
0: unions, call, quelle robe lì. Lasciamo stare, che dopo apriamo una parentesi magari la prossima volta, ma non stasera, ormai è tardi. C'è Olivia Dean intanto.

0: Pazzesco, pazzesco, sa che ore sono?
1: È l'ora di chiudere.
2: Donne, no. È arrivato no. Al barlucchino.
0: No, guardi che stiamo andando via, ma questo parte così inutilmente. Va bene, che dire, signor Gabbro, che è ora, quindi...
1: Ci vediamo domani, dai, per un fantastico giovedì, dai, insieme noi, alle 20.
0: Noi ci vediamo domani e ovviamente mi raccomando, voi che siete di là, come sempre, almeno voi, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi. Ciao.
3: Number One Happy Hour. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera e benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e per 60 minuti ascolteremo la musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90, quel momento tutto nostro dove rispolveriamo i ricordi, ma solo quelli belli. E subito si balla con Serrone, Supernature, era il 1977.

era Serrone, compositore e produttore francese con Supernature, uno dei suoi brani più famosi degli anni 70. Quando andavi in discoteca lui c'era e la sua musica si sentiva e piaceva parecchio. Number One Classics è il nostro appuntamento della sera con la musica più bella e a metà degli anni 80 Annie Lennox e Dave Stewart, gli Eurythmics, ci hanno regalato tanti successi. There Must Be an Angel con la solo di armonica di Stevie Wonder è davvero impossibile da dimenticare.

tutti avremmo voluto essere derubati da Robin Hood in quel periodo, soprattutto perché Robin Hood era Kevin Costner e ammettiamolo, era al massimo del suo splendore. La colonna sonora certo ha aiutato parecchio il successo del film, grazie anche a questo pezzo di Bryan Adams. Everything I do it for you. Li vedete i cuoricini uscire dalla vostra radio? State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e loro sono i Bee Gees con How Deep Is Your Love.

0: Quanta sensualità in Keep on Moving dei Soul to Soul, questo gruppo inglese molto attivo alla fine degli anni Ottanta. State ascoltando Number One Classics e torniamo tra poco con altre grandi canzoni.
1: Number One Classics. Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
2: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
1: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
2: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
1: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
2: L'importante è che sia un venerdì Plus.
3: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
4: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
3: Solo su Radio Number One.
5: Radio Number One Classics 1977.

Number One Classics è la musica che ha creato i ricordi di intere generazioni e i Beatles in questo ne sono stati protagonisti. Era il 1970 quando uscì Let It Be e per ricordare il luogo dove loro hanno creato questo capolavoro, nel 2027 nascerà un museo ufficiale dedicato proprio ai Beatles nello storico edificio a Londra, luogo simbolo anche dell'ultimo concerto pubblico della band. Per la prima volta il palazzo aprirà le porte ai visitatori, offrendo ai fan la possibilità di vedere gli spazi in cui Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison registrarono l'album Let It Be e si esibirono insieme per l'ultima volta e potranno anche salire sul tetto del palazzo per rivivere quell'atmosfera. Potremmo anche organizzare un gruppo e partire tutti insieme. Per ora dobbiamo ascoltare e ascoltiamo molto volentieri il meglio della musica anche con i Soft Cell. Era il 1981.

tante emozioni questa sera nel Number One Classics. Chrissy Hynde con i suoi Pretender nel 1994 cantava I'll Stand By You. Io sono Lily, una donna al volante, e torniamo ai glitter e ai pantaloni a zampa degli anni 70 con gli OJ's e I Love Music.

0: 1975, anno di uscita del brano degli OJ's, I Love Music è il nostro motto, praticamente. Noi amiamo la musica. Ogni sera nel Number One Classics pensiamo solo a quello, alla bella musica che ha fatto la storia. Torniamo tra poco, state lì.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Da suo nono album in studio nel Number One Classics, questa sera abbiamo scelto anche Prince con Sign of the Times del 1987, un pezzo davvero straordinario. Esattamente 10 anni fa moriva Prince e personalmente non posso dimenticare la sua prima data in Italia nel 1987, il 7 giugno, me lo ricordo ancora, a Milano. All'allora Pala Trussardi fece 4 date che rimasero veramente nella storia della musica. Sul palco con lui Sheila Escovado, una percussionista davvero strepitosa. Restai senza voce per 4 giorni, ma ne valse sicuramente la pena. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio ci porta verso i Supertramp, quelli di The Logical Song. Era il 1979.

Ogni sera dalle 22 alle 23 vi aspetta Number One Classics. Proviamo a scavare anche nei vostri ricordi, perché poi la musica ha questo potere. Bastano 3 secondi per dire: ehi, io questa me la ricordo. Quindi indoviniamo anche le ultime canzoni per questa sera. Basta ascoltare.

0: Io sono Lily e ogni sera vi aspetto con Number One Classics. Rimandiamo tutto a domani, come sempre, vi aspetto. Number One Classics.
1: La musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come back.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due, su,
1: giù. Sì,
2: giù.
1: Ma devi andare giù. Non ce la fai.